Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Driving. Driving. I grandi successi.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto! Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto! La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

nata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
4: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo!
1: Oh mio Dio, congratulazioni!
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?
5: Non lo fanno per i soldi.
4: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
5: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
0: Finiamo il lavoro.
5: C'è uno schema ricorrente.

0: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
1: Cos'è, un inseguimento?
2: No.
0: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
3: Scendi dall'auto!
4: Siete quelli di Come rapinare una banca?
3: Sì!
4: Io amo il vostro show!
3: Grazie che ci segui!
5: Sei un padre in ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
6: Io di questa storia non so niente.
7: Se ti rivedo ti ammazzo.
8: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
9: Renzo Invernizzi,
10: detto il salamandra.
11: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
12: Ed era Diego, se sotto copertura.
11: Quasi. Investigatore privato.
13: Mi manda il collocamento.
14: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
15: Diego Miani
16: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
17: Omicidio?
18: Lo c'entro! Sono solo lo stagista!
19: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
20: Noi.
21: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
22: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
23: Io con questa storia non c'entro.
22: Ma che è?
24: Mamma, adesso ti devo lasciare.
22: Io sarei il coglione.
25: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
26: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
27: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
28: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
29: Un attimo. Pronto, mamma?
30: Ti posso richiamare io?
29: Come hai fatto a trovarci?
27: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
22: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
25: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
29: Me la ricordo.
25: Dammela.
29: Eh no.
25: Dammi sta scatola.
29: L'ho nascosta.
25: Bella scondiglia.
31: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
32: Scusa, ho bisogno di parlarti.
27: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
31: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
32: Pronto?
33: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
32: Cazzo! Mi serve un lavoro.
34: Hai già lavorato in cucina?
32: Scusate.
31: Certo.
34: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
32: Ma che ore sono?
34: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
32: Sa che posso anche cucinare.
35: Ha detto che è un cuoco, chef.
32: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
35: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
36: Ah, sì.
32: Io non c'entro niente.
27: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
34: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
31: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
32: I've been kept. È da pazzi!
34: Lo so!
31: Cos'è?
34: È per te. And the world still so
31: wild. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
32: Scusi, qual è il suo nome?
31: Anthony Bourdain.

0: autoinflitte.
1: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
1: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
2: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
3: Non abbiamo in mano niente.
4: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
4: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
6: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
7: Prima volta in Irlanda?
8: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
9: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
10: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
6: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
0: Chi c'è?
11: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fadu, Fadu.
0: Che succede? Fammi uscire da qui!
6: Molto tempo fa.
0: Riesci a sentirmi?
6: Viveva una strega.
12: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
1: Magari è passato un elicottero.
2: Oppure un UFO. Gli alieni.
1: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
2: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
2: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
2: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
2: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
1: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: C'è?
2: Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?

0: sorella.
1: Del sesso.
0: L'ho teso.
1: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
1: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
2: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
3: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
4: Ciao.
3: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
3: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa? Scusa.
1: Sono Owen.
0: Ali.
1: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
1: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
1: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
1: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Allergia.
0: Ah, sì?
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo.
5: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter.

0: Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare.
3: Come vuoi.
2: Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
5: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
6: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per

smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Encore un dimanche, je dis ça chère.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

setting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti

0: di sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, Una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino

0: quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sott'aceto, due cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le...

0: emozioni ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Ask yourself this. What are you doing?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reietto logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Caffè. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare i contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua

0: Nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe! Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Mostra le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole. Buongiorno.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. La Bessent ha anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana ribadita più volte dalla premier Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. L'ha detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa la presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale del 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SP ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato ma non in gravi condizioni. Il calcio: buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
0: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dalla regia. E allora, apriamo questa puntata dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che ha un titolo proprio sull'economia del territorio tarantino. Le crociere non bastano, al porto di Taranto traffico merci in picchiata, dipendenti sempre più a rischio, nonostante l'impennata di giugno nel total cargo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, il porto di Taranto continua ad accusare un momento di grande difficoltà. Nel primo semestre dell'anno il traffico merci è calato dell'11% e a dicembre scade anche la cassa integrazione di 320 dipendenti. Andiamo adesso a Repubblica Bari, titolo sulla gambizzazione che c'è stata l'altra sera a Taranto in via Capecenato, gambizzato un uomo di 52 anni, caccia agli autori, sconosciuto il movente. E poi si parla ancora dei giochi del Mediterraneo con una intervista a Francesco Boccia, il quale dice: i giochi di Taranto siano un punto di partenza, i fischi a Meloni segnale di disagio. E c'è anche una intervista al consigliere comunale Antonio Lenti dei Verdi, il quale dice: anch'io ho fischiato ai giochi, Meloni in 4 anni non si è mai vista a Taranto. E di questo abbiamo fatto anche un passaggio ieri nel nostro telegiornale, ricordando che, a dire il vero, i Verdi, da quando sono al governo della città, sulla questione Ilva non si sono sentiti in modo particolarmente chiaro. E andiamo adesso alla Gazzetta del Mezzogiorno, titolo d'apertura: salviamo l'Ilva, la Federmeccanica dice lo Stato entri da imprenditore, caro carburanti si cerca di evitare un'altra stangata. E ancora il ministro Lollobrigida che dice l'occupazione è la priorità, mentre il deputato del PD Ubaldo Pagano afferma il governo usi i fondi europei per l'energia. E poi la finestra dedicata ai giochi del Mediterraneo: un'Italia superstar nel ciclismo, podio femminile tutto tricolore, impianti pieni, così Taranto riscopre lo sport. Nel nuoto tarantino d'argento, grande rimonta di Potenza. E dalla Gazzetta passiamo all'Edicola, che apre con l'economia. Sorpresa, ferma la crescita in Puglia, è l'ultima fra le regioni del sud, e questa notizia è abbastanza sorprendente se vogliamo. Il meridione mette il turbo, ma l'ex locomotiva resta in coda, è quanto emerge dai dati dell'economia elaborati dal centro studi di Un'impresa sulla fatturazione elettronica del 2025. Nave Garibaldi da museo galleggiante a regalo all'Indonesia, appunto come sappiamo la nave, la portaerei

è stata ceduta gratuitamente alla Marina Militare dell'Indonesia e ieri sera ha lasciato Taranto attraversando per l'ultima volta il ponte girevole. Dall'edicola passiamo a Quotidiano, che apre con i giochi del Mediterraneo. Giochi, che è successo? Già 135.000 biglietti venduti, biglietti polverizzati. A Taranto gli eventi sono quasi tutti al completo. A 10 giorni dalla cerimonia di chiusura, la vendita dei biglietti per i giochi del Mediterraneo di Taranto supera quota 135.000. Il dato fornito è aggiornato alle 11 di ieri ed è ancora in crescita. Un grande successo trascinato dallo Iacovone. E questa è una notizia abbastanza interessante, quest'altra notizia riportata dal Quotidiano. Piscine mozzafiato e stasera arriva pure Alberto di Monaco. Incanta i tarantini ma anche tutti gli altri visitatori lo stadio del nuoto, dove stasera alle 18 arriva in visita persino il principe Alberto di Monaco. Lo accoglieranno il commissario Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti. Il sovrano monegasco sarà in visita a Taranto per tutta la giornata. Il principe vedrà un impianto top dei giochi del Mediterraneo, come appunto lo stadio del nuoto, che ha due piscine olimpioniche e dove la tarantina Benedetta Pilato ha vinto sabato il primo oro azzurro nei 100 rana femminili. Fumi dall'Ilva, l'ARPA dice niente anomalie. I sopralluoghi dopo le segnalazioni, come ricordiamo l'altro giorno c'è stata una colonna di fumo nero che si è sollevata dagli impianti del siderurgico, in particolare dall'altoforno 2, ma i rilevamenti dell'ARPA non hanno riscontrato nessuna anomalia per quanto riguarda le emissioni. Bene, e a questo punto diamo la linea a Piero Caffio per un po' di musica e poi ci ritroveremo più tardi per commentare i fatti di questi giorni con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti, che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì, Domenico c'è, buongiorno Domenico.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a Tenzo.
0: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
1: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città, dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi ahimè non annullano, diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale. Ma al di là di questa cerimonia, la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo Stadio del Nuoto, la gente che sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile, perché
0: ieri sera, Domenico, ieri sera sono stato al Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed era, è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria degli azzurri.
1: Ti dicevo appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro voglio dire livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni. La gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti, bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirceli. E sicuramente un successo, un colpo d'immagine per la città. Poi ci sono

0: le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della Rai, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, per finire alla sua struttura, al comitato organizzatore, alle imprese appaltatrici, alle centinaia di lavoratori che in ogni ambito, dalla costruzione degli impianti ai servizi, alle attività di questi giorni, stanno espletando continuamente la loro opera perché questi giochi siano appunto un successo.
1: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po', certo, nascosti di questo grande successo per Taranto.
0: Certo, tutti gli operai, sì, tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in queste ultime settimane hanno provveduto alla sistemazione, alle attività di pulizia, alle rifiniture, a tanti lavori complementari.
1: I volontari, tanti ragazzi, gente, volontari.
0: I volontari, c'era gente, lo stadio, il giorno di Ferragosto, c'era tanta gente in attività, a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare, sì, certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato, io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
1: sì,
0: viva Dio,
1: questo te lo posso confermare.
0: Ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
1: Sì.
0: Siamo arrivati a questi giochi proprio con lo fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo. Il commissario è partito da zero e ha portato a segno il risultato.
1: E ricordiamo due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché,
0: certo,
1: non c'era assolutamente nulla.
0: Ma prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per tre volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a Ferrarese. Li ha espressi Mattarella quando è arrivato al Castello Aragonese, la sua prima tappa, quando è poi arrivata allo stadio e prima di andarsene. Ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti.
1: Lo stesso Malagò?
0: Sì, lo stesso Malagò si è complimentato con Ferrarese, ha detto: non pensavo che sareste riusciti in questa impresa.
1: Domenico, due minuti di pazienza, poi torneremo a collegarci con te, parleremo ancora dei giochi di Alberto di Monaco che sarà oggi a Taranto.
0: E
1: poi faremo un passaggio anche sull'Ilva, immancabile. Linea Piero Caffio.
2: Cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. News Hit.

0: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia. Allora Domenico, oggi ci sarà questa sorprendente visita del principe Alberto di Monaco.
1: Certo, sì, il principe Alberto di Monaco arriverà fra circa un'ora all'aeroporto di Grottaglie, poi andrà in provincia a Montemesola a vedere un impianto per il gioco delle bocce, però non il gioco delle bocce come lo conosciamo noi, ma una versione particolare che viene anche svolta in Francia, nella Provenza. Quindi il principe vedrà questo impianto, dopodiché andrà a bordo della nave Aroia, che è ormeggiata alla base navale della Marina e che ospita la gran parte degli atleti e delle atlete dei giochi del Mediterraneo. Lì sarà a pranzo, poi nel pomeriggio, primo pomeriggio, andrà al centro nautico, il Mar Piccolo, nella parte dedicata alla vela, perché il centro nautico si divide in due grandi aree: l'ex stazione torpediniera dedicata alla vela, l'area sottostante, la scuola dell'aeronautica e Parco Cimino dedicata a canoe e canottaggio. Quindi alle 18 il principe Alberto di Monaco sarà allo stadio del nuoto, dove sarà ricevuto dal commissario ferrarese e dal sindaco di Taranto Piero Bitetti. Sicuramente è una presenza importante che dà ulteriore lustro, no, ai giochi del Mediterraneo dopo quelle che abbiamo avuto in questi giorni. Ieri per esempio per il governo è stato a Casa Italia anche il ministro delle politiche agricole Francesco Lollobrigida.
0: Domenico, lo sentiremo più tardi in un successivo collegamento, i commercianti del borgo soprattutto lamentano qualche disagio perché i divieti di sosta, di transito eccetera hanno in qualche modo paralizzato un po' l'attività commerciale. E cosa ne pensi di questo? Sono allora, gli effetti collaterali?
1: Sono gli effetti collaterali, però viva Dio, io vorrei dire ai commercianti, ma state vedendo Taranto come è cambiata, come è rinata, quanta gente c'è? Poi è ovvio, una gara di ciclismo, e qui le gare, voglio dire, si svolgono, non c'è solo il ciclismo, c'è il ciclismo, c'è la roller marathon, c'è il triathlon, hanno bisogno di strade libere, ecco perché Lungomare, Corso Umberto, Via Nitti sono stati sgomberati dalle auto, così come nel giorno dell'inaugurazione tante strade sono state interdette perché c'erano le più alte cariche dello Stato, c'erano diciamo altri capi di Stato e primi ministri stranieri, quindi c'erano ragioni di sicurezza. Per esempio nel pomeriggio di venerdì tutti i ponti della superstrada da Grottaglie a Taranto erano tutti controllati e presidiati. Sì. Queste cose non accadono soltanto a Taranto, accadono ovunque, in qualunque parte d'Italia e direi del mondo dove accadono, dove ci sono grandi eventi. Anche se domani dovesse venire il Papa, Papa Leone, accadrebbe la stessa cosa. Quindi io non capisco queste proteste, queste lamentele.
0: Sentiremo dopo.
1: Sono 15 giorni, io dico, capisco i disagi, facciamo tutti uno sforzo e viviamoli con allegria. Ci lamentiamo sempre che Taranto è una città spenta, una città morta, una città senza vita. Adesso che a Taranto abbiamo messo e abbiamo dato energia, abbiamo dato una scossa positiva e salutare che non deve finire con i giochi, ma che auspicabilmente deve generare ulteriori effetti nel tempo, beh, no? Sorridiamo almeno e affrontiamo i disagi con un po' più di leggerezza, se possibile.
0: Domenico, proviamo a spegnere un attimo i sorrisi perché torniamo a parlare dell'ex Ilva. Allora, a quanto pare Flachs si sarebbe defilato dalla gara, insomma, l'ingresso della cordata italiana avrebbe convinto Flachs a farsi da parte.
1: Ma oggi il giornale parla che Flachs è interessato solo agli immobili, però Flachs di fatto ha fatto soltanto interviste, lettere, dichiarazioni e però offerte concrete sul tavolo non le ha messe, cioè ha detto ma non ha fatto. E siccome, voglio dire, un'azienda non si può dare a chi che sia sulla base di ciò che dichiara o sulla base di un'intervista al giornale, a un giornale, è evidente che si arrivasse a questa conclusione.
0: Ecco, Domenico,
1: diciamo,
0: sì.
1: Al momento
0: no, prego, continua.
1: In capo al momento resta Jindal, che ha detto: prendo l'aria a freddo, ma prendo anche l'aria a caldo, nonostante il divieto e l'obbligo di fermata della magistratura che scatterà entro la fine di ottobre. Ha detto Jindal: io la prendo, poi deciderò io a mio rischio, a mia valutazione imprenditoriale, cosa fare. E poi c'è la cordata italiana, che nel frattempo ha visto l'arrivo di un'altra azienda, Eusider, della famiglia Anghileri. Eusider, che già col bando di agosto 2025 si era candidato a prendere singoli pezzi, singoli asset di Ilva, sia da solo che con Marcegaglia. Adesso si aspetta che la cordata italiana entri nel vivo della manifestazione di interesse, capisca qual è la situazione dell'azienda attraverso una due diligence e poi formuli l'offerta, ovviamente.
0: Grazie a Domenico Palmiotti per questo suo puntuale contributo. Buona giornata, Domenico.
1: Buona giornata.
0: È in linea Piero Caffio.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
8: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort.

0: Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Sunrise dei Simply Red. Piero Caffio, tu che sei esperto, questo brano a tratti mi ha ricordato una splendida giornata di Vasco Rossi. Chi si è ispirato a chi? Bisogna vedere le date di uscita dei brani. Questo è il 2003, quindi Vasco Rossi è precedente, e quindi mi sa che questi hanno... vabbè. E allora, abbiamo in collegamento con noi Lorenzo Di Pierro, commerciante del Borgo, perché i commercianti del Borgo, nonostante i giochi del Mediterraneo, a quanto pare stanno soffrendo un po'. È così, Di Pierro? Buongiorno innanzitutto.
1: Sì, buongiorno a tutti. Beh, diciamo che gli ultimi giorni sono stati diciamo abbastanza complicati, perché si è generata nelle persone una confusione enorme sulla possibilità di accedere in città e in particolare al Borgo, perché le informazioni non erano assolutamente comprensibili.
0: Ecco, e quindi che cosa è successo? C'è stato un minore afflusso nei vostri esercizi?
1: Sì, diciamo che negli ultimi giorni, in particolare da sabato, abbiamo visto molta meno gente rispetto agli anni precedenti, perché questo periodo è un periodo in cui c'è un grande afflusso anche di persone che diciamo vengono da fuori, di turisti, di quei turisti che sono degli emigrati che ritornano a Taranto per trovare le famiglie. Quindi per noi questo è un periodo di diciamo

0: di grande movimento, e invece negli ultimi 2 giorni abbiamo visto un fortissimo calo. Tant'è che molta gente ci ha anche chiamato al telefono per chiederci come si potesse accedere in centro, perché non riuscivano proprio a capire che strada si dovesse prendere, in quali orari, e si è generato un vero paradosso, perché quelle persone che invece sono venute in centro non hanno trovato né traffico e né problemi di parcheggio.
1: Eh sì, perché diciamo c'era un po' il timore di avvicinarsi al centro proprio a causa dei divieti di sosta, delle variazioni alla circolazione. Però Di Piero, commentavamo prima col collega giornalista Domenico Palmiotti, comunque in questi giorni stiamo vedendo una città più vivace, finalmente dopo anni di depressione. E quindi forse qualche disagio possiamo anche metterlo nel conto. Che dice Di Piero?
0: Ma allora, che ci sia un disagio quando c'è un evento, questo voglio dire, lo sappiamo anche perché noi in centro abbiamo sempre, abbiamo sempre vissuto con eventi che possono essere mezze maratone, processioni, concerti, quindi sappiamo di che cosa si tratta e quindi uno deve soffrire. Però io dico una cosa, che la mobilità deve essere comunque comprensibile, a prescindere dall'evento. Ma la mobilità deve essere comprensibile, altrimenti si scoraggia la partecipazione. Cioè, io dico che bisogna spiegare ai cittadini non quello che non si deve fare, ma quello che si deve fare. Perché no, se uno dà un'indicazione un po' più facile da comprendere, cioè, le persone si confondono di meno. Anche alle fermate dell'autobus, io adesso non so se questa cosa sia stata già fatta, ma fino all'altro giorno avevano fatto un cambiamento dei tragitti degli autobus. Questi cambiamenti non venivano segnalati alle fermate. Quindi c'erano persone che aspettavano per a volte anche più di un'ora alla fermata senza che arrivasse l'autobus, poi passava un buon samaritano e gli spiegava: no, guardate, dovete andare a un'altra fermata a prendere quell'autobus. Quindi diciamo, queste cose qui sicuramente non aiutano. Allora, che noi dobbiamo, diciamo, sacrificarci per una città che sta cambiando, per questi eventi che sono bellissimi, io sono a favore di questi eventi, io sono diciamo, perfettamente d'accordo. Però poi che alcune cose possano essere fatte meglio per aiutare i cittadini e per aiutare noi a fare meglio il nostro lavoro, beh, io questo lo pretendo.
1: E allora ha ragione perché bisogna migliorare molto la comunicazione. Mi sembra molto interessante la sua osservazione, più che dire cosa non si deve fare, ma cosa si può fare. Forse bisognerebbe ribaltare il concetto quando ci sono eventi di questo tipo e noi giriamo questa sollecitazione alle autorità, a chi di competenza, insomma, perché appunto i cittadini devono essere messi nelle migliori condizioni per conoscere come e dove muoversi. Ieri c'era la gara di ciclismo e alcuni colleghi di Cittadella Radio TV hanno avuto difficoltà anche a raggiungere la nostra redazione. E perché evidentemente sì, ci sono dei difetti di comunicazione, anche se devo dire sul sito di Chima Mobilità c'era l'elenco delle vie non percorribili o comunque delle
0: Sì,
1: deviazioni,
0: ma
1: eccetera.
0: certo,
1: Sì.
0: non tutti hanno, diciamo, la lucidità e la prontezza di andare a guardare il sito di Chima Mobilità. Alcuni che hanno sempre preso quel pullman da una vita a quella fermata continuano ad andare lì perché vanno in automatico. Quindi bisogna pensare anche a quelle persone un po' più grandi che non utilizzano il telefono, il digitale come può utilizzare un ragazzo più giovane. Cioè, le informazioni devono essere date in maniera molto ma molto semplice da comprendere, perché voglio dire, così è difficile sbagliare. Tant'è che il modo in cui è stata fatta la comunicazione comunque ha generato un sacco di confusione e gente che se n'è andata nel panico.
1: Diciamo che più che confusione ha generato timori, per cui la gente ha preferito non muoversi.
0: No, ma anche confusione, perché ieri, domenica, io ho avuto modo di parlare con delle persone che erano convinte che in centro non si potesse proprio arrivare, cioè che il centro fosse completamente bloccato. Invece non era così. Invece in centro, anche ieri mattina, era possibile accedere. Invece tante persone erano convinte, guardando le informazioni dai vari siti, che fosse praticamente

0: blindato, come se ci fosse una muraglia intorno al centro della città, intorno al borgo. Quindi significa che qualcosa non ha funzionato come comunicazione.
1: E allora ben vengano questi eventi, ma bisogna sicuramente, e lei su questa ragione, migliorare la comunicazione, rendere una comunicazione più facile, più accessibile a tutti. E
0: Ma
1: questo
0: io
1: mi
0: dico non solo per i commercianti o solo per i residenti del centro, ma anche per quelle persone di fuori che vogliono venire a vedere le attività e gli eventi dei Giochi del Mediterraneo. Rendiamoglielo facile, cioè sfruttiamo questa occasione per far arrivare più gente nella nostra città, perché altrimenti il problema può essere non solo per i tarantini, ma anche per quelle persone che vengono da fuori, che possono vedere un'immagine nuova della città, ma che hanno difficoltà ad arrivarci.
1: mi sembra un'osservazione corretta. Grazie Lorenzo Di Piero per questa
0: Grazie a
1: sua
0: voi, grazie a voi, buona
1: testimonianza.
0: giornata.
1: Grazie e buona
0: Ciao.
1: giornata. E allora, Piero Caffio, possiamo chiuderla qui a questo punto. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.

0: emotions and you just keep wanting more.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Da Bessent anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità.

0: capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana, ribadita più volte dalla premier Meloni, del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. L'ha detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa la presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale del 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SP ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato ma non in gravi condizioni. Il calcio, buona la prima per la Roma che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe e Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Kimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
0: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Dopo quasi 10 anni si chiude l'era dell'assistente Google. L'azienda americana ha reso noto che a partire dal 4 settembre il software lascerà il posto su tutti i dispositivi supportati a Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale. La decisione, notificata agli utenti tramite una comunicazione via mail, spiega che il processo di aggiornamento si articolerà nell'arco di alcune settimane. Una volta completato, non consentirà ripristino manuale del precedente servizio attraverso le impostazioni dell'applicazione, come accaduto finora. Con l'avvio delle procedure a settembre verrà quindi eliminata l'opzione che permetteva l'uso temporaneo dell'assistente Google all'interno dell'interfaccia di Gemini. Continua intanto la corsa all'IA e Meta ha annunciato il lancio di Moose Code, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale progettato per supportare la scrittura di codice e la gestione di progetti software da parte degli sviluppatori. Il chatbot si inserisce nel settore degli strumenti per professionisti, dove la competizione serrata vista la presenza di aziende come OpenAI e Anthropic. Meta aveva già rilasciato in passato strumenti per la programmazione, ma si trattava di modelli di intelligenza artificiale non pronti all'uso. Samsung ha rinnovato la propria offerta nel settore dei dispositivi indossabili di fascia alta col lancio del Galaxy Watch Ultra 2. Il nuovo orologio intelligente si posiziona al vertice del catalogo della società sudcoreana, proponendo un bilanciamento tra le funzioni per la vita quotidiana e una struttura rinforzata per le attività all'aperto. Le novità più rilevanti riguardano la dotazione hardware interna, integrazione del processore Snapdragon Wear Elite, l'adozione di un modulo da batteria da 800 mAh e il più capiente mai impiegato dal marchio su questa categoria di prodotti. Sondaggi più avanzati, la nuova funzione tutti creare nuove chat di gruppo partendo da gruppi già esistenti. Sono alcuni aggiornamenti introdotti da WhatsApp pensati per aiutare le persone a organizzarsi più facilmente. La funzione nuova si chiama Tutti e avvisa partecipanti della chat di gruppo in merito a messaggi importanti e urgenti senza dover taggare le persone una alla volta. Potrebbe essere utile per comunicazioni di lavoro, scuola o nell'organizzazione di un evento. Per i gruppi con più di 32 partecipanti, Tutti è disponibile solo per gli amministratori. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Dramma a Sava, un uomo di 73 anni è stato ritrovato senza vita e carbonizzato nelle campagne di Contrada San Giovanni. A dare l'allarme alcuni braccianti che stavano lavorando in una vigna nelle vicinanze. L'uomo giaceva sotto un albero d'ulivo, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sava e della compagnia di Manduria, oltre a vigili del fuoco e operatori del 118. Secondo una prima ricostruzione, il 73enne stava bruciando delle stoppie. È possibile che abbia perso il controllo delle fiamme o che sia stato colto da malore. E proseguono le indagini della squadra mobile per individuare il responsabile o i responsabili del ferimento a colpi d'arma da fuoco che si è verificato nella tarda serata di domenica 23 agosto in via Capecelatro a Taranto. A restare ferito un uomo di 52 anni già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato colpito da un proiettile ad una gamba, trasportato al Santissima Annunziata, le sue condizioni non sarebbero gravi. Riesplode la polemica per l'addio di nave Garibaldi che nella serata di ieri ha mollato definitivamente gli ormeggi dalla base di Taranto per dirigersi in Indonesia. La portaerei è infatti stata ceduta alla Marina indonesiana. Per il senatore Mario Turco si tratta di un'operazione dai contorni ancora opachi. L'accusa del parlamentare del Movimento 5 Stelle al ministro della Difesa Guido Crosetto è di aver compiuto uno scippo ai danni della città. Per quanto riguarda la cultura, si inaugura stasera alla CRAC la mostra di arte contemporanea Dialoghi Mediterranei. Si tratta di uno degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. 14 storiche presenze pugliesi dell'arte

0: contemporanea in una selezione curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. Tra i lavori esposti, opere di Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri. Appuntamento alle 18.30 nelle sale del CRAC in Corso Vittorio Emanuele in Città Vecchia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Scadella Visual Radio TV. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Il problema delle zanzare aumenta specialmente per chi è vittima prediletta di questi insetti. Per allontanarle in modo naturale ci si può aiutare con uno spray anti zanzare fai da te composto da pochi ingredienti naturali facilmente reperibili. Vediamo quali: 85 ml di acqua minerale non gasata, 15 ml di alcol per uso alimentare, 5 gocce di olio essenziale di citronella, 3 gocce di olio essenziale di lavanda, uno spruzzino da 100 ml. Facciamo bollire l'acqua in un pentolino per alcuni minuti, quindi lasciamola raffreddare. In un bicchierino intanto mescoliamo l'alcol e gli oli essenziali. Versiamo il liquido nell'acqua minerale che si è raffreddata e trasferiamo il tutto nello spruzzino pulito. Lo spray anti-zanzare fai da te è pronto per essere spruzzato sulla pelle ogni volta che serve e anche sui vestiti. Agitiamo lo spray prima dell'uso, non lasciamolo alla portata dei bambini e facciamo attenzione a non spruzzarlo negli occhi. Per difendere la nostra casa invece, se abbiamo balconi o davanzali sui quali posizionare qualche pianta, scegliamo quelle più odiate dalle zanzare. Innanzitutto evitiamo i ristagni di acqua nei sottovasi, ambiente ideale in cui le zanzare possono deporre le uova. Tra le principali piante che tengono lontane le zanzare ci sono invece in prima linea la citronella, una pianta erbacea perenne sempreverde, originaria dell'Asia meridionale, che costituisce l'ingrediente naturale maggiormente utilizzato nella formulazione di repellenti anti-zanzara. Il caratteristico odore della pianta è in grado di mascherare quelli attrattivi prodotti dal nostro corpo, rendendo più difficile all'insetto la nostra localizzazione. A seguire la calendula, che predilige un'esposizione in pieno sole e un terreno abbastanza fertile. Oltre a respingere le zanzare, le calendule tengono lontani anche molti parassiti delle piante di pomodoro. Meno conosciuta è la monarda, originaria dell'America settentrionale. È una pianta perenne molto semplice da coltivare, dai magnifici fiori ad ombrello che virano dal rosso al rosa con una grande adattabilità e ha proprietà repellenti simili a quelle della citronella, mentre le foglie hanno proprietà officinali. Anche la gerato, che viene dal Messico con i suoi graziosi fiori tra il viola e l'azzurro simili a pompon, ha un'ottima capacità repellente dovuta alla presenza di cumarina, una sostanza che le zanzare trovano particolarmente sgradita. E tra le insospettabili alleate anti-zanzara c'è poi l'erba gatta. Da uno studio condotto dagli entomologi dell'Iowa State University, questa pianta è risultata 10 volte più efficace della DEET, il principio attivo più diffuso e studiato al mondo per i repellenti contro gli insetti. Infine non dimentichiamo la lavanda, i gerani e la pianta dell'incenso o falso incenso. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Confucio: non usare arco e freccia per uccidere una zanzara.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Campania ci sono 7 posti dove trovare un po' di fresco in questi giorni. Nel comune di Fonte Greca c'è un bosco centenario con una specie di cipressi molto rara, nel bel mezzo del quale scorre il fiume Saba. All'arrivo, la presenza del fiume, di cascate e laghetti vi doneranno subito una sensazione di freschezza. Il bosco vi riparerà dal sole cocente di agosto e fare un picnic nell'area attrezzata con vista sulla cascata sarà davvero una goduria. Poi c'è Bocca della Selva. Con i suoi 1395 metri d'altitudine, questa località nel Parco Regionale del Matese vi garantirà una boccata di ossigeno fresco. Potrete passeggiare nei boschi, stendervi a prendere il sole sui suoi sterminati prati, assaggiare la cucina tipica nell'unico rifugio presente. Da Bocca della Selva, curva dopo curva, lungo una strada bella e panoramica, potrete poi giungere fino al lago Matese. La vetta del Monte Terminillo, che fa parte dei Monti Picentini dell'Appennino Campano, raggiunge quota 1806 metri d'altitudine. I suoi fitti boschi e qualche ruscello sapranno regalarvi ristoro dalla calura, ideale per una giornata di relax. Ci sono infatti aree picnic con giochi per bambini. Salendo in alto invece si trova una piana con un maneggio. Le grotte di Castelcivita si trovano nel Parco Nazionale del Cilento. Ci sono vari percorsi, quello più facile è il percorso turistico della durata di un'ora circa, che basterà per permettervi di godere della bellezza e dell'imponenza di queste grotte. Non dimenticate di indossare scarpe da trekking e di portare con voi una felpa, perché anche nelle giornate più torride qui la temperatura costante è di 18 gradi. Se usciti dalle grotte di Castelcivita avete voglia di fare un tuffo, il fiume Calore è proprio a due passi e potete arrivarci proprio a piedi dal parcheggio delle grotte. Da qui infatti, imboccando un sentiero, arriverete in una zona dove il fiume crea delle vere e proprie spiagge. Tra il fresco dell'acqua e l'ombra degli alberi, refrigerio e divertimento sono assicurati. Il Monte Faito, nei Monti Lattari, con i suoi 1131 metri di altitudine, domina la penisola sorrentina e tutto il Golfo di Napoli. Si può accedere da Vico Equense e da Castellammare di Stabia, anche con la funivia che parte proprio dalla stazione di Castellammare. Qui il fresco non manca e potrete fare un picnic o una passeggiata alla scoperta dei faggi secolari. In estate è possibile anche noleggiare bici ed e-bike. Dal bar del Belvedere avrete poi una vista impagabile sull'intero Golfo di Napoli. E infine, nel Parco del Taburno, a quasi 1400 metri di altitudine, troverete il bel Parco Avventura Camposauro, un'area picnic ed un piccolo parco giochi. Le zipline tra gli alberi del bosco e la parete per l'arrampicata vi faranno passare dei momenti di pura adrenalina, ma al fresco. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno. Lasciano una promessa, mai più ritornano. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
1: La Russia ha colpito nella notte quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese

0: Il presidente Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre e novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime, l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
0: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
1: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
0: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E lei è Giusy Ferreri con il suo nuovo singolo Vuoto Cosmico. Amici, ben ritrovati, siete Super Tecnici Taranto, al microfono Net, Piero Gaffi alla regia e alla parte tecnica. Partiamo oggi per una nuova giornata insieme, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it. Scrivetemi al 339-70-6868. Oggi tanti gli ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, delle informazioni, mi raccomando, restate connessi. Adesso facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina.

0: vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Malen Malen, l'argentino è il primo a provarci, ma poi serve la palla del vantaggio a Malen nella ripresa e ancora Dybala Show, altri due assist sempre per Malen, che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti, rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco, che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza

0: sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: lui è mica. Per il nostro Vamos alla Playa, relax, take it easy. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo della serata finale, anzi del viaggio della serata finale di Live Evo Festival. Giovedì 27 agosto, masseria qui su Teus a Crespiano, il gran finale dell'ottava edizione. Ne voglio parlare insieme al direttore artistico Martino De Cesare. Ciao Martino, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Anna, ciao a tutti, ben trovati.
0: Allora, un rapidissimo bilancio di Live Evo Festival, sappiamo che è stato un grande successo, ovviamente ce lo puoi confermare questo?
1: Beh sì, è stata l'ottava edizione, ci dà soddisfazione il festival. Quest'anno abbiamo avuto Fortis, Alberto Fortis, Nino Buonocuore, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale musicale con Paolo Sassanelli. E chiudiamo con un'orchestra che si chiama Terra del Sole, Mario Rosini, dove nell'occasione presentiamo anche questo brano appena uscito, vi faccio un po' di pubblicità, del mio disco che si chiama Il Sentimento al Sud, che potete trovare su Spotify, e dove Mario canta appunto questo brano che si chiama Essay.
0: Mamma mia.
1: Quindi lo presenteremo dopodomani in masseria per l'ultimo evento del Live Evo. Tra l'altro questo è un evento anche dei Giochi del Mediterraneo, perché siamo uno degli eventi ufficiali dei Giochi. Quindi voglio ringraziare appunto i Giochi del Mediterraneo, nel consigliere Renato Pervini, il sindaco di Crespiano, Luca Lopomo, la regione Puglia, insomma tutti coloro che ci danno poi una mano, no, a realizzare questi eventi.
0: Certo, assolutamente.
1: Tant'è che dopo domani l'ingresso sarà gratuito, quindi chi vuole venire, l'ingresso è assolutamente gratuito, quindi vi aspettiamo, insomma.
0: Assolutamente, bellissimo, anche perché noi lo ricordiamo sempre, no, i ringraziamenti a chi aiuta, sostiene, supporta questi festival che sono grossi, quindi sono molto importanti, sono impegnativi da un punto di vista dell'organizzazione, della logistica, degli impegni degli artisti che arrivano al nostro territorio, quindi tutta una serie di cose. Se un sindaco e se gli assessori, è chiaro, se chi si occupa anche della parte, no, organizzativa dell'aspetto turistico della città, perché Crespiano, ricordiamo che è la città delle 100 masserie, che ci sono luoghi meravigliosi così come questo luogo meraviglioso che è la masseria qui Deus, e giustamente rientra all'interno delle organizzazioni collaterali ai Giochi del Mediterraneo e di un evento ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, significa fare promozione del territorio, la promozione dei talenti, perché io e te, Martino, conosciamo da secoli Mario Rosini, così come la nostra, insomma, conoscenza, ma Mario Rosini è un vero talento del nostro territorio, quindi è veramente un patrimonio del nostro territorio. Così
1: è un grandissimo della
0: Dai,
1: sì, assolutamente.
0: Diciamole queste
1: grande
0: cose.
1: Grande cantante, grande pianista, Mario veramente ha poi avuto così tante collaborazioni, sappiamo, da Pino Daniele a Oxa, insomma, tanti, veramente tanti.
0: Certo, assolutamente.
1: Come dicevi tu, sì, il ringraziamento è doveroso, ma perché io mi rendo conto che queste grosse manifestazioni hanno sempre bisogno di un supporto, anche da un punto di vista proprio, come dire, direi quasi intellettuale, altrimenti la cultura rischia veramente di fare un passo indietro.
0: Sì.
1: E per cui ci vuole veramente tanto impegno per organizzare eventi dove possiamo immaginare cosa significa allestire un palco, un service, gli artisti, tanta roba.
0: Ma per questo dicevo, no? E c'è un impegno che va veramente, come dire, sostenuto e supportato dai cittadini, così come sono certa che Crespiano faccia già da tanto tempo, sono 8 edizioni, quindi lo fa già, e tutti insieme a sostenere e a far crescere un festival che è molto molto importante. Tra le altre cose, Live Evo, sappiamo benissimo che è dedicato ad un altro talento del nostro territorio, che è l'olio, che ha tanto talento.
1: Assolutamente, che ci saranno anche degustazioni di olio, assolutamente sì, è uno dei prodotti simbolo della nostra Puglia, quindi lo valorizziamo anche con l'arte, con la cultura in genere, insomma.
0: Assolutamente, con una qualità altissima degli eventi, che è quello che non vorremmo mai perdere, Martino, quindi sempre complimenti per le scelte artistiche che hai fatto tu come direttore, tu come musicista e regista. Grazie
1: per... Devo ringraziare però assolutamente Sophie Music, nella persona di Giuseppe Masullo, che poi è l'associazione di riferimento che si è veramente speso tantissimo sono già un po' di anni che lui ha preso un po' le redini, insomma, dell'organizzazione tecnica del festival. Siccome Giuseppe è campano, è venuto a conoscere questa realtà in Puglia, ci ha creduto, quindi veramente mi corre l'obbligo di ringraziarlo, sia io che tutti noi, poi, in definitiva.
0: Assolutamente, assolutamente. Incredibilmente stesso cuore con la Campania, lo sai che noi siamo così legati e tu ce lo insegni, perché tutte, la gran parte delle tue collaborazioni nascono, vengono e continuano lì con i nostri cari amici campani. Grazie, grazie a Martino De Cesare, buon lavoro e ci risentiamo presto, Martino, ti aspettiamo qua.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Allora amici, detto questo, avete sentito, 27 giovedì l'ingresso è gratuito, Crispiano Masseria Qui Tu Deus, il meraviglioso Mario Rosini con l'orchestra Terra del Sole a chiusura del Live Evo Festival. Adesso lì dalla regia noi ci rivediamo tra poco.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Dramma a Sava, un uomo di 73 anni è stato ritrovato senza vita e carbonizzato nelle campagne di Contrada San Giovanni. A dare l'allarme alcuni braccianti che stavano lavorando in una vigna nelle vicinanze. L'uomo giaceva sotto un albero d'ulivo, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sava e della compagnia di Manduria, oltre a vigili del fuoco e operatori del 118. Secondo una prima ricostruzione, il 73enne stava bruciando delle stoppie. È possibile che abbia perso il controllo delle fiamme o che sia stato colto da malore. E proseguono le indagini della squadra mobile per individuare il responsabile o i responsabili del ferimento a colpi d'arma da fuoco che si è verificato nella tarda serata di domenica 23 agosto in via Capecelatro a Taranto. A restare ferito un uomo di 52 anni già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato colpito da un proiettile ad una gamba, trasportato al Santissima Annunziata, le sue condizioni non sarebbero gravi. Esplode la polemica per l'addio di nave Garibaldi che nella serata di ieri ha mollato definitivamente gli ormeggi dalla base di Taranto per dirigersi in Indonesia. La portaerei è infatti stata ceduta alla Marina indonesiana. Per il senatore Mario Turco si tratta di un'operazione dai contorni ancora opachi. L'accusa del parlamentare del Movimento 5 Stelle al ministro della Difesa Guido Crosetto è di aver compiuto uno scippo ai danni della città. Per quanto riguarda la cultura, si inaugura stasera alla CRAC la mostra di arte contemporanea Dialoghi Mediterranei. Si tratta di uno degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. 14 storiche presenze pugliesi dell'arte contemporanea in una selezione curata dallo storico e critico d'arte Massimo Vignardi. Tra i lavori esposti, opere di Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnulo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri. Appuntamento alle 18.30 nelle sale del CRAC in corso Vittorio Emanuele in Città Vecchia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Super Trailers,
11: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Super Trailers.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
22: A settembre
21: siamo streghe.
22: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
22: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
22: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Super Trailers.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
32: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
33: Cittadella.
34: Cittadella.
33: New hit.

0: bello questo pezzo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. 339-780-6868, 099-47-30-144 è il numero per intervenire in diretta. Avete sentito prima l'intervista che ho fatto a Martino De Cesare del Live Evo Festival, quindi il 27 giovedì ci sarà Mario Rosini, il nostro carissimo amico, un grande artista del nostro territorio, che verrà in concerto. Ricordiamo che l'evento è gratuito, quindi si può entrare normalmente, così come è bello che sia, perché deve essere di tutti la musica, lo ricordiamo. Adesso vi mando questo cuore qua a voi che mi state scrivendo, e sono felice di questo perché ci facciamo compagnia a vicenda, vi racconto le cose, noi ci raccontiamo le nostre cose, insomma. E sono anni che noi riflettiamo sulla questione della colazione, vero o no Piero? Fare colazione sì, fare colazione no, come fate la colazione? Intanto partire da una cosa che Piero ormai sa da anni, perché grazie a Dio abbiamo la fortuna di lavorare insieme da tanti anni. La cosa bella è che a me piace è salata la colazione, voi lo sapete. Quindi se devo mangiare, mangio delle uova, della carne o lo yogurt greco. Lo yogurt greco mi piace, non so perché, con il culatello di zibello. Adesso chiedetemi perché, non saprei dirlo, però se lo provate è fantastico. Quindi da anni gli esperti cosa dicono? Studiano proprio questo legame addirittura tra l'orario dei pasti e la salute. Amici cari, nell'ambito di questa scienza chiamata crononutrizione si inserisce uno studio che ha indagato in che modo l'orario di colazione e della cena influisce sulla longevità. Adesso, tra parentesi, dico le cose che penso io e poi leggiamo l'articolo di Focus, però quello che io penso è che sicuramente la colazione più o meno tutti la facciamo allo stesso orario per via del lavoro. La cena dipende poi sempre dal lavoro, ma io ho capito che prima ceno poco e meglio sto, perché se mi capita di mangiare più tardi non va benissimo, non solo la notte ma proprio anche la mattina dopo. Non so se a voi capita questa cosa. Comunque vi leggo questa ricerca che è stata condotta su più di 31.000 statunitensi ultra quarantenni che sono stati seguiti dal 99 al 2018. Ai partecipanti è stato chiesto di riferire tutto ciò che avevano bevuto e mangiato nelle 24 ore precedenti e l'orario in cui l'avevano fatto. L'hanno riferito solo una volta e questo è un limite importante dello studio, che trae le proprie conclusioni comunque da una unica finestra temporale e che dunque difficilmente è indicativa della routine giornaliera dei partecipanti. Comunque gli autori hanno considerato come colazione qualunque cibo o bevanda calorica consumata dopo le 4 del mattino, e nella loro analisi hanno tenuto conto anche di altri fattori che influiscono sulla longevità, come l'età, il fumo, l'attività fisica, la dieta, il reddito e le malattie pregresse. È emerso un quadro interessante, adesso ve lo racconto. Rispetto a chi faceva colazione tra le 7 e le 8 del mattino, chi mangiava per la prima volta tra le 8 e le 10 aveva un rischio di morte per qualsiasi causa più alto del 10%. Quindi ragazzi, prima, facciamo colazione prima. La differenza saliva al 19% per chi mangiava tra le 10 e mezzogiorno e al 29% per chi faceva il primo pasto dopo mezzogiorno. Un andamento simile è stato osservato per la mortalità cardiovascolare. Chi mangiava per la prima volta dopo mezzogiorno aveva un rischio per cause cardiovascolari più alto del 46% rispetto a chi faceva colazione tra le 7 e le 8. A 50 anni inoltre, chi rientrava in questo gruppo aveva un'aspettativa di vita stimata più bassa in media intorno ai 2,46 anni. E per la cena? Per la cena i risultati sono stati ancora più sorprendenti. Rispetto a chi finiva di mangiare tra le 19 e le 20, cenare prima delle 19 era associato ad un rischio per qualsiasi causa più alto del 13%, mentre mangiare dopo mezzanotte faceva salire il rischio al 27%. Comunque il punto di minor rischio, secondo questo modello, si collocava intorno alle 20. Ricordiamo però che questo studio evidenzia solo una correlazione, e un pasto molto anticipato o molto ritardato potrebbe nascondere anche altre informazioni: orario di lavoro particolari o apporto calorico complessivo più basso. Per questo dicevo, io penso che la domanda da porsi è non quanto il pasto tardivo è davvero causa di malessere o altri fattori legati alla salute come l'insonnia o altre cose. E la possibilità è questa: si può anticipare la colazione? Certamente, in qualche maniera si può fare. La cena si può anticipare? Mi auguro che per tutti noi possa essere più o meno una routine fattibile, perché è chiaro che se ci mettiamo sullo stomaco qualcosa di pesante a mezzanotte, all'una, alle due di notte, è diverso, no? Tutto il resto, quindi l'insonnia, andare a dormire, la pesantezza, la gastrite o tutte quelle robe che abbiamo dopo una certa età, noi che siamo nati nel 400 avanti Cristo, sto scherzando, però dico questo in buona sostanza, e sono delle misure. E quello che io consiglio sempre, che mi piacerebbe molto, e trasferirvi questa cosa di mangiare in maniera equilibrata. Tutto quello che vogliamo o che possiamo, secondo delle nostre intolleranze o allergie, va a san dire, chiaro, però mangiamo bene, poco, non esageriamo, in tante cose non esageriamo, tante tante cose. Quindi amici, sì, arrivano delle... sì... Ah, ecco, ci sono dei gossip di cui parlare, ne parliamo tra poco. Ah, benissimo, sì sì, parleremo di Oli tra pochissimo, perché è passata una bella estate. Mi raccomando, scrivetemi se avete delle informazioni, così come stanno arrivando, al 339-680-6868, tra poco.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

tutto abbiamo ballato, cantato questo pezzo Crane the Discotheque del gruppo musicale svedese Alcatraz. 2000 anni 2000, ragazzi, vi ricorda qualcosa? Facevate negli anni 2000 e cosa facevate?

Eravamo spensierati, eravamo felici, non c'erano state tutta una, non c'era una serie di cose, di gruppi di cose nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nel mondo, eccetera. Sì, tante sì, c'erano già state, ma tante no. Gli anni 2000, io penso che rappresentino nell'Italia, dopo il boom, insomma, dell'Italia 90, gli anni 2000, un altro momento storico molto importante, molto, come dire, culturalmente acceso. E poi, vabbè, dal 2009 in su è stato un po' diverso, però ci stiamo riprendendo, amici, stiamo riprendendo, tra le altre cose, riprendendoci con un bel momento che noi personalmente stiamo vivendo di persona, un momento storico importante per la nostra città. Ricordo i giochi del Mediterraneo, non so se voi avete visto, in disparte di tutta la preparazione, no? Che è un po' come quando arrivano degli ospiti e dobbiamo sistemare la nostra casa, così abbiamo fatto con la nostra città e con tutte le zone interessate dai giochi del Mediterraneo. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo avuto un po' di impegno in più, il richiesto, così come del resto accade in tutte le altre città del mondo, che quando si preparano dei giochi o a degli eventi così spettacolari, così importanti, bisogna un po', ecco, avere pazienza e organizzarsi. Io credo che in tutto, nella sicurezza, in tutte le forze dell'ordine che ringraziamo, che stiamo vedendo in questi giorni, di persone volontarie che aiutano, di gente che sta facendo video, io penso che sia veramente bello assistere a queste cose, vedere quanta gente arriva nella nostra città anche per la prima volta, e sono persuasa del fatto che torneranno qui a Taranto a trovarci, a ritrovarci, perché è così, sono certa di questo, e noi dobbiamo solo che essere bravi ad accogliere e a far, come dire, nascere quella voglia di tornare in questo nostro posto che è meraviglioso. Perché quando vengono e non hanno mai visto Taranto, dicono: ma com'è bello questo posto. Sì che è bello, e noi dobbiamo essere bravi a tenerlo a posto, in ordine, sempre, come la casa. Vi ho fatto questo esempio perché la nostra città è la nostra casa. Voi abitereste in una casa sporca, in una casa non curata, in una casa così? No, abiteremmo, come così abitiamo, in delle case con garbo e decoro. Così deve essere la nostra città, con il vestito più bello sempre, anche per andare a fare la spesa. Detto questo, amici, io direi di parliamo di Olly tra pochissimo, vero? Parliamo di Olly tra poco, adesso ci ascoltiamo. Anzi, vi dico un po' due notiziette su Olly, perché è stato avvistato, lui si chiama Federico Olivieri, dopo il successo, no, conquistato con Balorda Nostalgia, una stagione live da tutto esaurito, ci insomma congratuliamo con lui, si sta godendo un'estate decisamente più rilassata. Ma proprio durante le vacanze è arrivato un gossip che ha acceso la curiosità dei fan. Poi hanno i fan, non so cosa fanno, hanno i radar per intercettare le cari fan degli artisti famosi, la domanda che mi viene spontanea è: ma voi dormite la notte o state a guardare tutte le storie, i viaggi dei vostri meravigliosi artisti? Perché ci sembrerebbe, secondo al centro delle indiscrezioni, ci sarebbe Virginia Ronzoni, che è una giovane modella che, secondo quanto riportato nelle ultime ore, insomma, sembra che sarebbe stata avvistata più volte insieme al cantante genovese, al cantante De Gena. Però non sappiamo, amici, però rilassiamoci, nel senso che magari due amici fanno una passeggiata insieme, non è detto che questi debbano per forza essere impegnati in una storia d'amore. Comunque la musica non si ferma, che è la cosa più importante. E Olly ha di nuovo nel 2026 confermato tra i nomi più importanti di punta del nuovo pop italiano. Poi avete visto quella parentesi americana che ha avuto, se non ricordo male, il Times o un'altra rivista importante, un'altra testata importantissima, ha parlato di questo giovane ragazzo italiano in testa alle classifiche e ai tour, perché questo artista giovane italiano fa i concerti dal vivo. E questo è molto importante, in disparte di tutti quei giovani artisti che non riescono a fare i concerti dal vivo, le cui produzioni non riescono a raggiungere palazzetti, Allora, se non raggiungete i palazzetti, cari manager e book manager, se non raggiungete palazzetti, fate fare a questi ragazzi dei teatri, dei club, delle cose diverse. Fate fare ai ragazzi giovani, ai giovani cantautori e artisti italiani emergenti,
esperienza.

fateli suonare. Questo è il mio piccolo consiglio non richiesto. Detto questo, continuiamo con la musica e tra pochissimo parleremo proprio degli eventi, ma degli eventi a Martina Franca. Mi raccomando, restate con noi.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
3: La Russia ha colpito nella notte quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperanno.

0: parteciperà all'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla Premier Meloni.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime, l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
0: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
1: Ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
0: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Pare che quello è terminato. Tante cose. Valle d'Itria, Guitar Festival, Giovanni Allevi. Insomma, adesso ne parliamo insieme a chi? Insieme a Carlo Di Lonardo, l'assessore alla cultura del comune di Martina Franca. Buongiorno Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'attenzione consueta che riponete.
0: Grazie, grazie a te Leonardo. Noi siamo felici di Carlo, scusami, siamo felici di avere te come sempre, perché come sappiamo bene e come Martina Franca ci insegna, è un territorio che ha tanto da raccontare, che ha tanto da dire, e noi siamo felici perché non siamo in grado di scegliere tra tutti gli eventi che state organizzando. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, devo essere sincero, quest'anno l'estate è stata davvero piena di iniziative, di manifestazioni, e tengo a sottolineare il fatto che all'interno di queste manifestazioni siano state coinvolte le contrade, quindi anche i punti più periferici della città. Come molti di voi sanno, Martina è il 33° comune d'Italia per estensione, quindi abbiamo fatto un lavoro capillare sul territorio. Penso alle tappe del Festival della Valle d'Itria, penso alle tappe dei 30 anni di Aspettando il Festival del Cabaret, e ancora in giro un'altra iniziativa molto interessante con i Mercatini della Terra, con eventi musicali che appunto sono ospitati all'interno di contrade. Ovviamente poi tutto si conclude nel centro storico della città, che ospita tantissimi turisti, visitatori della nostra meravigliosa provincia, e quindi davvero, insomma, non possiamo ancora fare un consuntivo perché l'estate nostra proseguirà fino al 20 di settembre, però ecco, abbiamo davvero dei dati confortanti anche da attività produttive, da strutture ricettive veramente importanti.
0: E questo che deve essere una domanda: quanto è stato importante credere e avere la cultura come una base fondamentale della promozione del territorio?
1: Ma diciamo, con me sfondi una porta aperta, essendo ovviamente anche un addetto ai lavori. È chiaro che io continuo a insistere sul concetto di attività culturali che vanno a intersecarsi con le attività turistiche e le attività produttive, ma il fatto che i cittadini, i turisti, i visitatori arrivino in un luogo significa che vengono messi in moto una serie di servizi e incentivano anche le amministrazioni pubbliche a dotare di servizi le città. È chiaro che di fronte a un flusso importante, diciamo, viene naturale quasi, diventa un obbligo morale quantomeno, di poter consentire a tutti coloro che arrivano di poter essere accolti nel miglior modo possibile. Noi cerchiamo, ovviamente, nei limiti di quello che un'amministrazione pubblica può fare, di realizzare questo percorso.
0: Assolutamente, assolutamente importante, è veramente un grande lavoro, che significa non solo un grande impegno ma anche grandi responsabilità, e questo è, insomma, è, suppongo che sia anche una spinta a fare sempre di più nonostante tutta la fatica, no, tra virgolette, che senza dubbio ci sarà.
1: Questo assolutamente, tieni presente che agosto Martina Franca ha visto praticamente 31 giorni di eventi, in alcuni giorni anche due. Finito il Festival della Valle d'Itria, che ha portato al successo questa straordinaria edizione della Carmen, poi c'è stato il Festival del Jazz per la prima volta a Martina Franca, 5 tappe che hanno suggellato un genere musicale che a Martina Franca mancava da tanto. E poi abbiamo proseguiremo, come è stato detto prima, con la Ghironda, una rassegna di artisti tra i vicoli, la festa enogastronomica della Bombetta di Martina Franca di prossima settimana. Anche in questo caso troviamo non solo l'enogastronomia ma 4 serate di eventi connessi all'iniziativa. Poi, se mi permette, anticiperei 3 eventi già dell'altra settimana, di cui magari, se vorrete, ne parleremo.
0: Sì.
1: Il 7 ospiteremo una tappa di Inchiostro di Puglia, quel format straordinario che ha reso la Puglia famosa nel mondo, con Toti e Tata. Il 10 una messa in scena della Lupa di Verga, e il 13, esatto, itinerante a Villa Carmine, e poi il 13, diciamo, ci sarà un momento secondo me straordinario con il maestro Michele Papadia, che presenterà il suo CD con l'ospite, che è Fabrizio Bosso.
0: Bene.
1: Quindi il

0: 17 settembre, domenica sera, insomma, Martina Franca sarà davvero un luogo magico da questo punto di vista.
1: Benissimo, benissimo, molto bene. Carlo, se tu avrai voglia, suppongo che sarà così come sempre, ne parleremo poi prossima settimana in modo da ricordare a noi stessi e a
0: Come
1: tutti questi importantissimi eventi e appuntamenti a Martina Franca. Grazie, caro Di Leonardo, buon lavoro
0: no.
1: e a
0: Grazie a voi,
1: presto.
0: davvero di cuore,
1: Grazie a
0: grazie,
1: te,
0: buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: grazie. Bene, amici, avete visto quanti eventi a Martina Franca? Voi dite, vabbè, ma io stasera sono impegnata. Domani no, dopodomani magari no, e quindi ce n'è per tutti i gusti. La rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti, parlo della Ghironda. Giovanni Allevi in concerto il 3, insomma, ingresso gratuito, piazza 20 settembre. Vi sto dicendo queste cose, segnatele perché sono tante, sono diverse. Detto questo, spazio alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Beatles, Don't You, amici, per il nostro Vamos a la Playa. Che bei pezzi che ci mette Piero tutte le volte. Io non so come ringraziarlo, come posso ringraziare. Grazie Piero. È molto facile. Allora, sentirsi a proprio agio con il partner è bello? Sì, certo, è molto bello. Attenzione, attenzione però, attenzione a cosa? Intanto è una green flag, cioè una bandierina verde. Sentirsi a casa con il proprio partner non è un brutto segno, eh? È bello, è bello. Quando però questa cosa può diventare un problema è quando la sicurezza diventa trascuratezza. Quindi occhio e attenzione, perché le relazioni sono belle, sono importanti, sentirsi in un clima di familiarità, di bellezza e di sicurezza è una cosa molto bella. Però ricordiamoci sempre di essere, come dire, non so utilizzare un termine che possa essere molto... Come dici? Attenti, bravo, perché la prima forma di amore secondo me è l'attenzione. Bravo Piero, bravissimo. E poi ricordarsi sempre dell'altro e di se stessi. Ecco perché non scivoliamo nella trascuratezza, perché è bello, sono a mio agio con te, non so, posso stare, dico, per le donne con un abito più semplice o senza trucco, o per gli uomini con un bel pantaloncino, con una ciabatta. Però amici, occhio alla trascuratezza, perché dobbiamo sempre essere molto gentili con l'altro, sempre, sicuramente, però anche un po', no? Metterci su bene, non so come dire questa cosa. Piero, aiutami, aiutami Pedro, por favor. Perché? Perché questa cosa è importante? Perché è bello darsi un appuntamento, è bello vedersi nella quotidianità. Adesso non so, finalmente sta per tornare il tempo, il periodo delle tute, che è bellissimo quando fa freddo, c'è una bella tuta in casa, sì, però invitiamoci reciprocamente a cena, a vedere un film, al cinema, a fare una passeggiata, tutti belli vestiti, profumati, truccati, tutti belli precisi, più o meno precisi, e non è che dobbiamo arrivare in smoking o in abito da sera. Però io penso che la qualità della vita all'interno di una coppia, ovviamente imprescindibile la gentilezza, l'educazione, il rispetto sempre per qualsiasi cosa. Grazie, prego, posso fare questo per te, puoi aiutarmi a fare questo, tutta una serie di cose che dovrebbero veramente essere l'ABC, no? di una condivisione di una vita, di una connessione anche. Questo aiuta tanto. Però è anche bello vedere a fianco un partner che sia attraente. Non so come spiegarla questa cosa, no? Perché ti dici, è un conto vedere un partner a fianco, però sempre la stessa maglietta, sempre lo stesso vestito, sempre lo un po' la barba, o per le donne, non so, un'acconciatura, una parrucchiere o non parrucchiere. Amici, non è che forse dobbiamo andare al parrucchiere noi donne per essere belle, pulite e pettinate, non è per forza questo. Adesso perché sto facendo questa premessa infinita? Perché l'ambiente sicuro, l'ambiente familiare è bello, e però può diventare, immaginate, 10 volte più bello se ci sono tutte queste, come dice Piero, piccole attenzioni per rendere il rapporto sempre stimolante, sempre gradevole, sempre molto bello, molto, come dire, acceso. Quindi questa credo che sia una delle differenze che si possono fare in un rapporto, no? La bellezza di dire, quanto sei bella oggi, quanto sei bello oggi, anche se per un attimo soltanto si dicono queste cose. Io penso che fare questo faccia la differenza. Avete mai provato dal nulla a dire al vostro partner, ma cos'hai fatto oggi che sei così bello? Ma cos'hai fatto? Qui questo caso, provateci e vedrete che farà la differenza. E poi scrivetemelo al 339 780 6868.

0: di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Dramma a Sava, un uomo di 73 anni è stato ritrovato senza vita e carbonizzato nelle campagne di Contrada San Giovanni. A dare l'allarme alcuni braccianti che stavano lavorando in una vigna nelle vicinanze. L'uomo giaceva sotto un albero d'ulivo, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sava e della compagnia di Manduria, oltre a vigili del fuoco e operatori del 118. Secondo una prima ricostruzione, il 73enne stava bruciando delle stoppie. È possibile che abbia perso il

controllo delle fiamme o che sia stato colto da malore. E proseguono le indagini della squadra mobile per individuare il responsabile o i responsabili del ferimento a colpi d'arma da fuoco che si è verificato nella tarda serata di domenica 23 agosto in via Capecelatro a Taranto. A restare ferito un uomo di 52 anni già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato colpito da un proiettile ad una gamba, trasportato al Santissima Annunziata, le sue condizioni non sarebbero gravi. Si esplode la polemica per l'addio di nave Garibaldi che nella serata di ieri ha mollato definitivamente gli ormeggi dalla base di Taranto per dirigersi in Indonesia. La portaerei è infatti stata ceduta alla marina indonesiana. Per il senatore Mario Turco si tratta di un'operazione dai contorni ancora opachi. L'accusa del parlamentare del Movimento 5 Stelle al ministro della difesa Guido Crosetto è di aver compiuto uno scippo ai danni della città. Per quanto riguarda la cultura, si inaugura stasera alla CRAC la mostra di arte contemporanea Dialoghi Mediterranei. Si tratta di uno degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. 14 storiche presenze pugliesi dell'arte contemporanea in una selezione curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. Tra i lavori esposti, opere di Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio Demitri. Appuntamento alle 18.30 nelle sale del CRAC in corso Vittorio Emanuele in Città Vecchia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto.

0: cambiare in un giorno.
1: Questo nuovo singolo, sì, l'ho appena fatto, lui è Ligabue, come abbiamo sentito benissimo, qualcosa per te, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette Pirocaffio, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Grottaglie e parliamo della rassegna letteraria Pagine di Puglia. Ci sarà la presentazione del saggio Archeologia, storia e metodi, paesaggi e persone, editori La Terza 2026, il saggio del professor Giuliano Volpe, e prosegue appunto questa bellissima rassegna Pagine di Puglia, la seconda edizione estate 2026. L'appuntamento è sabato 29 agosto alle ore 19 nell'atrio del Castello Episcopio di Grottaglie, l'ingresso è libero. Giuliano Volpe è archeologo, è un archeologo noto per il suo contributo alla ricerca e archeologia, per i suoi ruoli accademici di rilievo, professore ordinario all'Università di Bari, docente anche nella Scuola Archeologica Italiana di Atene, già rettore dell'Università di Foggia, già presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MIBACT, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, direttore dei progetti di ricerca italiani e internazionali. Quindi arriva a Grottaglie a presentare questo suo ultimo lavoro. L'incontro sarà introdotto dall'assessore comunale alla cultura pubblica istruzione Raffaella Capriglia, che dialogherà con l'autore, e interverranno per il presidio del libro di Grottaglie la professoressa Marisa Basile, già dirigente scolastico, e il dottor Piero Aresta. Interverranno inoltre Ada Masella per presentare il progetto Il Libro Ci Lega, rappresentanti associazioni del territorio e delle scuole. Che cos'è questo libro? Archeologia, storia, metodi, paesaggi e persone, un percorso nell'archeologia nell'ultimo mezzo secolo che ha molto modificato e arricchito il proprio bagaglio metodologico e ampliato i propri campi d'azione a livello temporale, spaziale e tematico. L'archeologia, è stato scritto del libro, offre vari privilegi che il libro propone al lettore. La relazione tra luoghi abitati e trasformati da chi ha vissuto prima di noi e quegli stessi luoghi nei quali viviamo oggi e che altri vivranno e trasformeranno dopo di noi. Inoltre, la forte multidisciplinarità in quanto ponte tra le discipline umanistiche e le scienze dure, il rapporto tra attività manuale ed intellettuale, il lavoro di equipe. La struttura del libro è immaginata sulla base dell'esperienza didattica dell'autore. Si articola in capitoli corrispondenti ai capisaldi metodologici, la stratigrafia, la tipologia, la tecnologia. Voglio parlarne proprio insieme a Raffaella Capriglia, assessore comunale alla cultura e pubblica istruzione di Grottaglie. Buongiorno Raffaella, ben trovata.
2: Buongiorno Anna, buongiorno a te, ai nostri ascoltatori, radioascoltatori.
1: Ho anticipato l'evento di sabato 29 agosto al Castello Episcopio, nell'atrio del castello, Archeologia, storia, metodi, paesaggi e persone di Giuliano Volpe, La Terza Editori, e raccontaci tutto, perché sto vedendo da tutti, insomma, gli eventi Pagine di Puglia, questa bellissima rassegna sta avendo un grande successo, è così? Forse non la sentiamo bene.
2: Archeologo, no? A livello nazionale e internazionale, con questo suo ultimo lavoro, Archeologia, storia e metodi, paesaggi e persone, che racconta la materia archeologia non solo da un punto di vista tecnico, ma anche appunto in relazione al paesaggio, quindi ai luoghi e alle persone, e alle persone stesse, a come l'archeologia possa essere anche una scienza pubblica. Oggi si parla tanto di citizen science, di scienza di cittadinanza, con una partecipazione delle persone, anche le persone più comuni che sono interessate alla materia e che con apertura e curiosità, condivisione e inclusione propongono

0: vengono anche degli elementi importanti per avere accesso a questi dati e alla conoscenza. È un momento di confronto dinamico e anche critico su questa materia, l'archeologia, che torna nel Castello Episcopio di Grottaglie, dove, come sai, abbiamo anche un museo della ceramica che ha anche una sua importante sezione archeologica, perché abbiamo dei pezzi che risalgono all'VIII-VII secolo avanti Cristo, e poi c'è tutta la sezione archeologica fino all'epoca poi greca e romana, e quindi sarà anche occasione per illustrare al professor Volpe le nostre collezioni museali e avere anche da parte sua un suo parere di esperto,
1: certo,
0: su quanto c'è in esposizione al Castello Episcopio.
1: Bellissimo.
0: Nella sezione archeologica in particolare.
1: Bello, bellissimo. La cosa interessante è che nel libro, no, si parla di quello che è stato vissuto e abitato, di quello che è oggi abitato e vissuto, di quello che sarà. Quindi penso che questo sia veramente sarà un incontro molto molto affascinante. Che ne pensi, Raffaele?
0: Sì, infatti il professor Volpe dice sempre che l'archeologia è una scienza delle persone, perché dietro ad ogni oggetto, ad ogni reperto che viene ritrovato, che risale a tantissimi secoli, millenni fa, ci sono le persone che lo hanno utilizzato e che hanno dato a questo oggetto un senso, un uso, e quindi è come se l'archeologo fosse anche un po' come dire, un pensatore, un ideatore del pensiero, perché con la fantasia, con l'esperienza, i dati, ovviamente tutta la parte scientifica, tecnica, ma anche l'immaginario, ricostruisce questi mondi e riporta questi mondi al nostro presente.
1: Sì, poi mi piace pensare proprio a Grottaglie, no? Alle sue botteghe, alle grotte, come un reperto storico vivente, non so come dire, sempre vivo, sempre abitato, sempre nei secoli, e sarà così sempre, quindi è bella, è particolare questa cosa, molto bella, è molto bella.
0: È proprio così, nel quartiere delle ceramiche abbiamo delle grotte che sono anche delle botteghe di alcuni importanti ceramisti, che risalgono a epoche protostoriche, quindi preistoriche, addirittura quindi millenni fa, e che sono ancora dei luoghi
1: abitati,
0: di cultura, di bellezza, abitati anche di artigianalità. E quindi è bello che ci sia questo momento di approfondimento con uno dei più grandi archeologi italiani, che ha scelto di venire anche a Grottaglie e sta portando questo suo libro in tutta Italia, per appunto parlare dell'archeologia e di quale valore ha l'archeologia oggi, proprio anche in relazione a questo aspetto dell'archeologia pubblica e della partecipazione dei cittadini.
1: Benissimo, allora 29 agosto ore 19, atrio Castello Episcopio Grottaglie, archeologia, storie, metodi, paesaggi e persone, saggio di Giuliano Volpe, editori La Terza 2026. Grazie Raffaella per averci raccontato di questo appuntamento e alla prossima, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi per questo momento di approfondimento, come sempre, una buona giornata.
1: Grazie Raffaella, presto, buon lavoro e buona giornata a te. Amici, diamo la linea alla regia, noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
8: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
9: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

questo pezzo, amici, rientriamo in onda per salutarci. Grazie a Piero Caffio, alla regia della parte tecnica, grazie a Michael Schino. Noi ci rivediamo domani con una nuova bellissima puntata di Partecipiamo Taranto. Voi mi raccomando, scrivetemi al 339-780-688 e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it. Come detto, come sempre diciamo, anche un WhatsApp al 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che vi appartiene, ci appartiene come sempre. Io vi ringrazio per quest'altra giornata insieme, vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi Cittadella TV, Cittadella Radio, canale 94, 96.5 FM, sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Noi ci rivediamo domani. Ciao a tutti, bye bye.

0: di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municino, specialista e medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
2: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
3: Washington ha annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Nel mirino degli USA è finita anche la Cina, che però ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. Le pressioni massime nell'ambito di una guerra economica non risolvono i problemi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Shan. Non fanno che alimentare piuttosto tensioni e conflitti, ha poi aggiunto.
2: A 10 giorni dalla scoperta del primo velivolo, le forze dell'ordine tedesche hanno rinvenuto un altro drone e circa 50 grammi di esplosivo militare nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. Il velivolo è stato individuato il 14 agosto scorso in un terreno a Kebelsket, al ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
3: Cinema e teatro in lutto, è morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. L'ho confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
2: Lo sport, Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che il percorso di recupero sta procedendo positivamente, ma che persiste

0: Sono ancora alcuni dolori durante determinate attività e sugli sci. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dalla regia. E allora, apriamo questa puntata dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che ha un titolo proprio sull'economia del territorio tarantino. Le crociere non bastano al porto di Taranto.

solo sulla gambizzazione che c'è stata l'altra sera a Taranto in via Capecenato, gambizzato un uomo di 52 anni, caccia agli autori, sconosciuto il movente. E poi si parla ancora dei giochi del Mediterraneo con una intervista a Francesco Boccia, il quale dice i giochi di Taranto siano un punto di partenza, i fischi a Meloni segnale di disagio. E c'è anche una intervista al consigliere comunale Antonio Lenti dei Verdi, il quale dice anch'io ho fischiato ai giochi, Meloni in 4 anni non si è mai vista a Taranto. E di questo abbiamo fatto anche un passaggio ieri nel nostro telegiornale, ricordando che, a dire il vero, i Verdi, da quando sono al governo della città, sulla questione Ilva non si sono sentiti in modo particolarmente chiaro. E andiamo adesso alla Gazzetta del Mezzogiorno. Titolo d'apertura: salviamo l'Ilva. La Federmeccanica dice lo Stato entri da imprenditore. Caro carburanti, si cerca di evitare un'altra stangata. E ancora il ministro Lollobrigida che dice l'occupazione è la priorità, mentre il deputato del PD Ubaldo Pagano afferma il governo usi i fondi europei per l'energia. E poi la finestra dedicata ai giochi del Mediterraneo, un'Italia superstar nel ciclismo, podio femminile tutto tricolore. Impianti pieni, così Taranto riscopre lo sport. Nel nuoto tarantino d'argento, grande rimonta di potenza. E dalla Gazzetta passiamo all'Edicola, che apre con l'economia. Sorpresa, ferma la crescita in Puglia, è l'ultima fra le regioni del sud. E questa notizia è abbastanza sorprendente, se vogliamo. Il Meridione mette il turbo, ma l'ex locomotiva resta in coda, è quanto emerge dai dati dell'economia elaborati dal centro studi di Unimpresa sulla fatturazione elettronica del 2025. Nave Garibaldi da museo galleggiante a regalo all'Indonesia. Appunto, come sappiamo, la nave, la portaerei, è stata ceduta gratuitamente alla Marina Militare dell'Indonesia e ieri sera ha lasciato Taranto attraversando per l'ultima volta il ponte girevole. Dall'Edicola passiamo a Quotidiano, che apre con i giochi del Mediterraneo. Giochi, che è successo? Già 135.000 biglietti venduti, biglietti polverizzati, a Taranto gli eventi sono quasi tutti al completo. A 10 giorni dalla cerimonia di chiusura, la vendita dei biglietti per i giochi del Mediterraneo di Taranto supera quota 135.000. Il dato fornito è aggiornato alle 11 di ieri ed è ancora in crescita, un grande successo trascinato dallo Iacovone. E questa è una notizia abbastanza interessante, quest'altra notizia riportata dal Quotidiano. Piscine mozzafiato e stasera arriva pure Alberto di Monaco. Incanta i tarantini ma anche tutti gli altri visitatori lo stadio del nuoto, dove stasera alle 18 arriva in visita persino il principe Alberto di Monaco. Lo accoglieranno il commissario Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Vitetti. Il sovrano monegasco sarà in visita a Taranto per tutta la giornata. Il principe vedrà un impianto top dei giochi del Mediterraneo, come appunto lo stadio del nuoto, che ha 2 piscine olimpioniche e dove la tarantina Benedetta Pilato ha vinto sabato il primo oro azzurro nei 100 rana femminili. Fumi dall'Ilva, l'ARPA dice niente anomalie, i sopralluoghi dopo le segnalazioni. Come ricordiamo, l'altro giorno c'è stata una colonna di fumo nero che si è sollevata dagli impianti del siderurgico, in particolare dall'Alto Forno 2, ma i rilevamenti dell'ARPA non hanno riscontrato nessuna anomalia per quanto riguarda le emissioni. Bene, e a questo punto diamo la linea a Piero Caffio per un po' di musica e poi ci ritroveremo più tardi per commentare i fatti di questi giorni con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti, che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì, Domenico c'è, buongiorno Domenico.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a te Enzo.
0: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
1: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città, dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi ahimè non annullano, diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti i capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale. Ma al di là di questa cerimonia, la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo Stadio del Nuoto, la gente che sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile. Perché
0: ieri sera, Domenico. Ieri sera sono stato al Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed era, è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria degli azzurri.
1: Ti dicevo appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro voglio dire livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni. La gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti, bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirceli. È sicuramente un successo, un colpo d'immagine per la città. Poi ci sono le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della RAI, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, per finire alla sua struttura, al comitato organizzatore, alle imprese appaltatrici, alle centinaia di lavoratori che in ogni ambito, dalla costruzione degli impianti ai servizi, alle attività di questi giorni, stanno espletando continuamente la loro opera perché questi giochi siano appunto un successo.
0: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po' nascosti di questo grande successo per Taranto.
1: Certo, tutti gli operai, tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in queste ultime settimane hanno provveduto alla sistemazione, alle attività di pulizia, alle rifiniture, a tanti lavori complementari.
0: I volontari,
1: c'era gente, lo stadio, il giorno di Ferragosto, c'era tanta gente in attività attività, a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare, sì certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato, io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
0: sì,
1: viva Dio.
0: Questo te lo posso confermare.
1: Ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
0: Sì.
1: Siamo arrivati a questi giochi proprio con lo fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo. Il commissario è partito da zero e ha portato a segno il risultato.
0: Ricordiamo due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché non c'era assolutamente
1: prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per tre volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a Ferrarese. Li ha espressi Mattarella quando è arrivata al Castello Aragonese, la sua prima tappa, quando è poi arrivata allo stadio e prima di andarsene. Ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti.
0: Ci dobbiamo lasciare per due minuti.
1: Sì.
0: No, finisci, lo stesso Malagò?
1: Sì, lo stesso Malagò si è complimentato con Ferrarese, ha detto non pensavo che sareste riusciti in questa impresa.
0: Domenico, due minuti di pazienza, poi torneremo a collegarci con te, parleremo ancora dei giochi di Alberto di Monaco che sarà oggi a Taranto.
1: Oggi.
0: E poi faremo un passaggio anche sull'Ilva, immancabile. Linea Piero Caprio.
2: Cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia. Allora Domenico, oggi ci sarà questa sorprendente visita del principe Alberto di Monaco.
1: Certo, sì, il principe Alberto di Monaco arriverà fra circa un'ora all'aeroporto di Grottaglie, poi andrà in provincia a Montemesola a vedere un impianto per il gioco delle bocce, però non il gioco delle bocce come lo conosciamo noi, ma una versione particolare che viene anche svolta in Francia, nella Provenza. Quindi il principe vedrà questo impianto, dopodiché andrà a bordo della nave Aroia, che è ormeggiata alla base navale della Marina e che ospita la gran parte degli atleti e delle atlete dei giochi del Mediterraneo. Lì sarà a pranzo, poi nel pomeriggio, primo pomeriggio, andrà al centro nautico, il Mar Piccolo, nella parte

0: dedicata alla vela, perché il centro nautico si divide in due grandi aree: l'ex stazione torpediniera dedicata alla vela, l'area sottostante la scuola dell'aeronautica e Parco Cimino dedicata a canoe e canottaggio. Quindi alle 18 il principe Alberto di Monaco sarà allo stadio del nuoto, dove sarà ricevuto dal commissario ferrarese e dal sindaco di Taranto Piero Bitetti. Sicuramente è una presenza importante che dà ulteriore lustro, no, ai giochi del Mediterraneo dopo quelle che abbiamo avuto in questi giorni. Ieri per esempio per il governo è stato a Casa Italia anche il ministro delle politiche agricole Francesco Lollobrigida.
1: Domenico, lo sentiremo più tardi in un successivo collegamento, i commercianti del borgo soprattutto lamentano qualche disagio perché i divieti di sosta, di transito eccetera hanno in qualche modo paralizzato un po' l'attività commerciale. E cosa ne pensi di questo? Sono gli effetti collaterali?
0: Sono gli effetti collaterali, però vive a Dio. Io vorrei dire ai commercianti: ma state vedendo Taranto come è cambiata, come è rinata, quanta gente c'è? Poi è ovvio, una gara di ciclismo, e qui le gare, voglio dire, si svolgono, non c'è solo il ciclismo, c'è il ciclismo, c'è la roller marathon, c'è il triathlon, hanno bisogno di strade libere. Ecco perché lungomare, Corso Umberto, Via Nitti sono stati sgomberati dalle auto, così come nel giorno dell'inaugurazione tante strade sono state interdette perché c'erano le più alte cariche dello Stato, c'erano, diciamo, altri capi di Stato e primi ministri stranieri, quindi c'erano ragioni di sicurezza. Per esempio nel pomeriggio di venerdì tutti i ponti della superstrada da Grottaglie a Taranto erano tutti controllati e presidiati. Sì. Queste cose non accadono soltanto a Taranto, accadono ovunque, in qualunque parte d'Italia e direi del mondo dove accadono, dove ci sono questi grandi eventi. Anche se domani dovesse venire il Papa Leone, accadrebbe la stessa cosa. Quindi io non capisco queste proteste, queste lamentele.
1: Sono
0: 15 giorni, io dico, capisco i disagi, facciamo tutti uno sforzo e viviamoli con allegria. Ci lamentiamo sempre che Taranto è una città spenta, una città morta, una città senza vita. Adesso che a Taranto abbiamo dato energia, abbiamo dato una scossa positiva e salutare che non deve finire con i giochi, ma che auspicabilmente deve generare ulteriori effetti nel tempo, sorridiamo almeno e affrontiamo i disagi con un po' più di leggerezza, se possibile.
1: Domenico, proviamo a spegnere un attimo i sorrisi perché torniamo a parlare dell'ex Ilva. A quanto pare Flax si sarebbe defilato dalla gara, insomma, l'ingresso della cordata italiana avrebbe convinto Flax a farsi da parte.
0: Ma oggi il giornale parla che Flax è interessato solo agli immobili, però Flax di fatto ha fatto soltanto interviste, lettere, dichiarazioni e però offerte concrete sul tavolo non le ha messe, cioè ha detto ma non ha fatto. E siccome, voglio dire, un'azienda non si può dare a chi che sia sulla base di ciò che dichiara o sulla base di un'intervista al giornale, a un giornale, è evidente che si arrivasse a questa conclusione.
1: Ecco,
0: in
1: Domenico,
0: capo, diciamo,
1: sì.
0: Al momento,
1: no, prego, continua.
0: In capo al momento resta Jindal, che ha detto: prendo l'aria a freddo, ma prendo anche l'aria a caldo, nonostante il divieto e l'obbligo di fermata della magistratura che scatterà entro la fine di ottobre. Ha detto Jindal: io la prendo, poi deciderò io a mio rischio, a mia valutazione imprenditoriale, cosa fare. E poi c'è la cordata italiana, che nel frattempo ha visto l'arrivo di un'altra azienda, Eusider, della famiglia Anghileri. Eusider, che già col bando di agosto 2025 si era candidato a prendere singoli pezzi, singoli asset di Ilva, sia da solo che con Marcegaglia. Adesso si aspetta che la cordata italiana entri nel vivo della manifestazione di interesse, capisca qual è la situazione dell'azienda attraverso una due diligence e poi formuli l'offerta, ovviamente.
1: Grazie a Domenico Palmiotti per questo suo puntuale contributo. Buona giornata, Domenico.
0: Buona giornata.
1: È in linea Piero Caffio.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.

0: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
7: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Sunrise dei Simply Red. Piero Caffio, tu che sei esperto, questo brano a tratti mi ha ricordato una splendida giornata di Vasco Rossi. Chi si è ispirato a chi? Bisogna vedere le date di uscita dei brani. Questo è il 2003, quindi Vasco Rossi è precedente, e quindi mi sa che questi hanno... vabbè. E allora, abbiamo in collegamento con noi Lorenzo Di Pierro, commerciante del Borgo, perché i commercianti del Borgo, nonostante i giochi del Mediterraneo, a quanto pare stanno soffrendo un po'. È così, Di Pierro? Buongiorno innanzitutto.
1: Sì, buongiorno a tutti. Beh, diciamo che gli ultimi giorni sono stati abbastanza complicati, perché si è generata nelle persone una confusione enorme sulla possibilità di accedere in città e in particolare al Borgo, perché le informazioni non erano assolutamente comprensibili.
0: Ecco, e quindi che cosa è successo? C'è stato un minore afflusso nei vostri esercizi?
1: Sì, diciamo che negli ultimi giorni, in particolare da sabato, abbiamo visto molta meno gente rispetto agli anni precedenti, perché questo periodo è un periodo in cui c'è un grande afflusso anche di persone che vengono da fuori, di turisti, di quei turisti che sono degli emigrati che ritornano a Taranto per trovare le famiglie, quindi per noi questo è un periodo di grande movimento, e invece negli ultimi due giorni abbiamo visto un fortissimo calo, e tant'è che molta gente ci ha anche chiamato al telefono per chiederci come si potesse accedere in centro, perché non riuscivano proprio a capire che strada si dovesse prendere, in quali orari, e si è generato un vero paradosso, perché quelle persone che invece sono venute in centro non hanno trovato né traffico e né problemi di parcheggi.
0: Eh sì, perché c'era un po' il timore di avvicinarsi al centro proprio a causa dei divieti di sosta, delle variazioni alla circolazione. Però Di Pierro, commentavamo prima col collega giornalista Domenico Palmiotti, comunque in questi giorni stiamo vedendo una città più vivace, finalmente dopo anni di depressione. E quindi forse qualche disagio possiamo anche metterlo nel conto. Che dice Di Pierro?
1: Ma allora, che ci sia un disagio quando c'è un evento, questo lo sappiamo, anche perché noi in centro abbiamo sempre abbiamo sempre vissuto con eventi che possono essere mezze maratone, processioni, concerti, quindi sappiamo di che cosa si tratta, e quindi uno deve soffrire. Però io dico una cosa, che la mobilità deve essere comunque comprensibile, a prescindere dall'evento, ma la mobilità deve essere comprensibile, altrimenti si scoraggia la partecipazione. Cioè, io dico che bisogna spiegare ai cittadini non quello che non si deve fare, ma quello che si deve fare. Perché se uno dà un'indicazione un po' più facile da comprendere, cioè, le persone si confondono di meno, anche alle fermate dell'autobus. Io adesso non so se questa cosa sia stata già fatta, ma fino all'altro giorno avevano fatto un cambiamento dei tragitti degli autobus. Questi cambiamenti non venivano segnalati alle fermate, quindi c'erano le persone che aspettavano per a volte anche più di un'ora alla fermata senza che arrivasse l'autobus, poi passava un buon samaritano, gli spiegava: no, guardate, dovete andare a un'altra fermata a prendere quell'autobus. Quindi queste cose qui sicuramente non aiutano. Allora, che noi dobbiamo sacrificarci per una città che sta cambiando, per questi eventi che sono bellissimi, io sono a favore di questi eventi, io sono perfettamente d'accordo.

0: poi che alcune cose possano essere fatte meglio per aiutare i cittadini e per aiutare noi a fare meglio il nostro lavoro, beh, io questo lo pretendo.
1: E allora ha ragione perché bisogna migliorare molto la comunicazione. Mi sembra molto interessante la sua osservazione, più che dire cosa non si deve fare, ma cosa si può fare. Forse bisognerebbe ribaltare il concetto quando ci sono eventi di questo tipo e noi giriamo questa sollecitazione alle autorità, a chi di competenza, insomma, perché appunto i cittadini devono essere messi nelle migliori condizioni per conoscere come e dove muoversi. Ieri c'era la gara di ciclismo e alcuni colleghi di Cittadella da Radio TV hanno avuto difficoltà anche a raggiungere la nostra redazione. E perché evidentemente sì, ci sono dei difetti di comunicazione, anche se devo dire sul sito di Kima Mobilità c'era l'elenco delle vie non percorribili o comunque delle
0: Sì,
1: deviazioni,
0: ma
1: eccetera.
0: certo,
1: Sì.
0: ma non tutti hanno, diciamo, la lucidità e la prontezza di andare a guardare il sito di Kima Mobilità. Alcuni che hanno sempre preso quel pullman da una vita a quella fermata continuano ad andare lì perché vanno in automatico. Quindi bisogna pensare anche a quelle persone un po' più grandi che non utilizzano il telefono, il digitale come può utilizzare un ragazzo più giovane. Cioè, le informazioni devono essere date in maniera molto ma molto semplice da comprendere, perché voglio dire, così è difficile sbagliare. Tant'è che il modo in cui è stata fatta la comunicazione comunque ha generato un sacco di confusione e gente che se n'è andata nel panico.
1: Diciamo che più che confusione ha generato timori, per cui la gente ha preferito non muoversi.
0: No, ma anche confusione perché ieri, domenica, io ho avuto modo di parlare con delle persone che erano convinte che in centro non si potesse proprio arrivare, cioè che il centro fosse completamente bloccato. Invece non era così. Invece in centro, anche ieri mattina, era possibile accedere. Invece tante persone erano convinte, guardando le informazioni dai vari siti, che fosse praticamente blindato. Come se ci fosse una muraglia intorno al centro della città, intorno al borgo. Quindi significa che qualcosa non ha funzionato come comunicazione.
1: E allora, ben vengano questi eventi, ma bisogna sicuramente, e lei su questa ragione, migliorare la comunicazione, rendere una comunicazione più facile, più accessibile a tutti. E questo
0: Ma
1: mi
0: io dico non solo per i commercianti o solo per i residenti del centro, ma anche per quelle persone di fuori che vogliono venire a vedere le attività e gli eventi dei Giochi del Mediterraneo. Rendiamoglielo facile, cioè sfruttiamo questa occasione per far arrivare più gente nella nostra città, perché altrimenti il problema può essere non solo per i tarantini, ma anche per quelle persone che vengono da fuori, che possono vedere un'immagine nuova della città, ma che hanno difficoltà ad arrivarci.
1: mi sembra un'osservazione corretta, grazie Lorenzo Di Piero per questa
0: Grazie a
1: sua
0: voi e grazie a voi, buona
1: testimonianza.
0: giornata.
1: Grazie e buona
0: Grazie.
1: giornata. E allora Piero Caffio, possiamo chiuderla qui a questo punto? Grazie a tutti per l'attenzione e grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.

0: scene. We're at the beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il

0: matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman.

0: Friedman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in

0: carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni

0: attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troy Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
1: Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10:45 alle

0: dice tardi. Chi fa tardi è licenziato.
1: Sa che posso anche cucinare.
2: Ha detto che è un cuoco, chef.
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
2: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
3: Ah, sì.
1: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
0: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
1: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
5: Cos'è?
0: È per te. And the world still so
5: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
5: Anthony Bourdain.
8: Come si sente oggi?
9: D'accordo. Diamo un'occhiata.
8: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
5: Io credo che il nostro quartiere

0: la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
2: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
2: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
2: Via!
0: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
0: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
4: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Higg.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento, questi i numeri del successo dei giochi del Mediterraneo, ne parleremo nel corso del nostro telegiornale, mentre per quel che riguarda lo stabilimento ex Ilva, il gruppo Flux sembra aver deciso di rinunciare ad acquisire lo stabilimento. Intanto nessuna anomalia è stata rilevata da ARPA Puglia in termini di valori ambientali per quel che riguarda la nube nera che ha caratterizzato la mattinata di domenica scorsa. Non si gioca con il futuro di 20.000 lavoratori e questo è il messaggio che campeggia sul cartello itinerante. Il messaggio parte dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB. Ma nel corso del TG parleremo anche di strade, in particolare della tangenziale sud che appare al momento come una strada sospesa. A tra poco.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. In apertura parliamo della tangenziale sud, opera di grande interesse e utilità realizzata dalla provincia di Taranto, ma che sembrerebbe non essere del tutto collegata soprattutto con il rione Salinella. Sentite.
1: Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella. Parliamo semplicemente di 140 metri.
2: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare, ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella, che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
0: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire lo spostamento agevole e veloce dei cittadini e anche per favorire il movimento fisiologico determinato da tutta una serie di attività economiche. Ma quando una via non viene collegata come si deve, come le esigenze richiedono, l'opera, sebbene importante, rischia di essere mortificata, monca o comunque in qualche modo di non esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. Situazione forse ancor più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde, allo stadio Iacovone.
2: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via Ancona, dall'intersezione con via Alemannia Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto a via Ancona e via Alemannia Grecia.
0: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici, essenziali per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del Comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
2: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa bretella di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per defaticare l'area urbana di Taranto già iperaffollata dal traffico e anche la struttura più che modernissima dello stadio Iacovone.
0: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dei giochi del Mediterraneo che sono certamente un successo per il nostro territorio, a raccontarlo i numeri.
3: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. È in questa cifra il successo dei giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trainare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Pala Mazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo Stadio del Nuoto Torre d'Aiala per le gare di nuoto pinnato, la Sala Tennis Tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e il roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite. Un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo, e oggi anche la prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso, e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
0: Nel prossimo servizio sentiamo invece quali sono i riflessi di questo grande evento sportivo dei Giochi del Mediterraneo sul commercio tarantino.
3: Viva i Giochi del Mediterraneo, ma non tutti in questi giorni sono stati particolarmente contenti. I commercianti del borgo, ad esempio, costretti paradossalmente a minori incassi nonostante la grande affluenza di pubblico in città, come spiega Lorenzo Di Pierro.
4: Gli ultimi giorni sono stati abbastanza complicati, perché si è generata nelle persone una confusione enorme sulla possibilità di accedere in città e in particolare al borgo, perché le informazioni non erano assolutamente comprensibili. E da sabato abbiamo visto molta meno gente rispetto agli anni precedenti, perché questo periodo è un periodo in cui c'è un grande afflusso anche di persone che vengono da fuori, di turisti, di quei turisti che sono degli emigrati che ritornano a Taranto per trovare le famiglie. Quindi per noi questo è un periodo di grande movimento, e invece negli ultimi 2 giorni abbiamo visto un fortissimo calo.
3: Il problema fondamentale è stato quello di una comunicazione ritenuta poco efficace.
4: La mobilità deve essere comunque comprensibile, a prescindere dall'evento, ma la mobilità deve essere comprensibile, altrimenti si scoraggia la partecipazione. Cioè, io dico che bisogna spiegare ai cittadini non quello che non si deve fare, ma quello che si deve fare. Perché se uno dà un'indicazione un po' più facile da comprendere, cioè le persone si confondono di meno. Anche alle fermate dell'autobus, fino all'altro giorno avevano fatto un cambiamento dei tragitti degli autobus. Questi cambiamenti non venivano segnalati alle fermate.
0: Torniamo a parlare della vertenza ex Ilva, in particolare della trattativa mirata alla vendita dello stabilimento, e parliamo in particolare degli ultimi aggiornamenti con gli americani del gruppo Flux, che sembrerebbero aver deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Ilva.
3: Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile, e allora gli americani del gruppo Flux hanno deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Ilva. Grazie anche all'assenza di altre proposte, Flux era stato a lungo l'interlocutore privilegiato dei commissari e del governo nelle trattative per il passaggio di proprietà dell'azienda siderurgica. In verità la proposta del fondo di investimento non aveva mai convinto, non a caso non sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flux sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Ilva. In altre parole, Flux sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale. Con una precisazione, questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
0: Non si gioca con il futuro di 20.000 lavoratori, e questa è la frase che campeggia sul cartello itinerante che i sindacati hanno voluto realizzare per portare l'attenzione sulla crisi dell'ex Ilva di Taranto nel corso dei giochi del Mediterraneo. L'iniziativa è firmata da FIOM, Wilm e USB. Il cartello, montato sopra un furgone, stazionerà nei pressi degli impianti dove si svolgono le gare dei giochi, davanti allo stadio Iacovone, allo stadio del Nuoto, a Parco Cimino e in Piazza Fontana in Città Vecchia. Sul cartello sono riprodotti colori e immagini dei giochi del Mediterraneo. Nessuna anomalia in termini di valori ambientali, e questo è il riscontro delle centraline dell'ARPA a proposito della nube nera che domenica 23 agosto si è sollevata dall'alto forno 2 dello stabilimento Acciaieri d'Italia. Quindi, nonostante l'allarme diffuso tra i cittadini, la fuoriuscita

0: sicurezza. Il falso allarme sarebbe stato determinato da un malfunzionamento di una scheda elettronica prontamente sostituita. Ed ora parliamo di cronaca nera, per farlo ci spostiamo a Ginosa. Notte movimentata a Ginosa, dove un intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un sessantenne del posto, presunto responsabile di lesioni personali aggravate, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato in seguito ad una richiesta di intervento al 112 per la presenza in una via del centro abitato ionico di un uomo di 51 anni che presentava una ferita da arma da taglio all'interno della coscia sinistra. Raggiunto dai soccorritori e dai militari dell'arma, il 51enne avrebbe riferito di essere stato accolto poco prima dal sessantenne, con il quale avrebbe avuto una discussione per futili motivi degenerata in un acceso litigio. I carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto aggressore, riuscendo a rintracciarlo presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione, i militari dell'arma hanno rinvenuto all'interno del lavandino del bagno un coltello a serramanico, presumibilmente riconducibile all'episodio. I due uomini sono stati successivamente trasportati presso le strutture sanitarie per le cure del caso, rispettivamente nei nosocomi di Castellaneta e Taranto. Il sessantenne è stato poi arrestato e condotto in carcere. Un'auto parcheggiata sul balcone diventa un caso la scelta di Kima Mobilità per sensibilizzare all'uso del trasporto pubblico, le proteste dell'ADOC.
1: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi, e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
0: L'arte contemporanea ed il Mediterraneo, stasera alle 18:30, si inaugura al CRAC la mostra Dialoghi Mediterranei con le opere di 14 grandi artisti pugliesi.
1: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnulo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
2: È una bellissima occasione, uno perché Taranto, come soprattutto nella Città Vecchia, è un'antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione.

0: ci ha dato, l'occasione dei Giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
1: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
0: Ho visto la città storica, le strade della città storica proprio gremite da persone, anche diciamo in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare. Per Taranto storica.
2: Il tifo travolgente del Palamazzolo ha accompagnato ieri sera la vittoria dell'Italia di pallavolo che in 3 set ha battuto la Serbia. Terza vittoria su 3 partite dei ragazzi di Vincenzo Fanizza, particolarmente combattuto il secondo set, durato addirittura 50 minuti, terminato con il successo azzurro e con il punteggio record di 39 a 37, 25 a 29, 25 a 21 gli altri due parziali. Tra gli italiani si è messo in luce Diego Frascio, andato in doppia cifra con 19 punti. Prossimo impegno degli azzurri oggi contro l'Algeria, l'ultimo match della fase a gironi, invece si giocherà venerdì 28 agosto alle 20 contro la Francia. E sempre per i giochi del Mediterraneo, Davide Filippi ha conquistato la medaglia d'argento nel fioretto, l'intervista di Maurizio Mazzarella della testata giornale Rossoblù.
3: Davide, una gara difficile, ma un argento che per te vale tanto.
4: Sì, è una gara dove i numeri non sono enormi, però è tutta gente forte. E sì, non è stato il finale che speravo, però questo è lo sport, questa è la scherma e ti devo dire che le emozioni che ho vissuto valgono molto di più di un oro sfumato. Per me è un argento vinto, come ho già detto, vengo da una stagione molto difficile e dove non sono riuscito a trovare buone sensazioni. Oggi invece mi sono sempre sentito bene, anche grazie al calore del pubblico e spero che sia un punto d'inizio.
3: E proprio sul pubblico Taranto ti ha accolto benissimo e ti ha supportato fino alla fine.
4: Sì, assolutamente. Sin dalle prime ore della mattina il palazzetto era pieno, è stato veramente emozionante. Ho fatto diverse gare a questo livello, ma questa la porterò sempre nel cuore. È stata speciale, Taranto è speciale e i tarantini lo sono altrettanto.
3: Un pensiero su una struttura nuovissima.
4: Spettacolare, bella e che altro ti devo dire? Bellissima, non so che altro dirti onestamente.
3: Grazie.
4: Grazie mille.
5: Grazie.
2: E ora l'aggiornamento sulle medaglie a firma di Francesco Friuli.
6: 19 medaglie in una sola giornata, è un totale che sale a 54. Il bottino dell'Italia dopo 3 giorni di gare ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 è un risultato che permette agli azzurri di consolidare il primo posto nel medagliere con un vantaggio già importante su Turchia, quota 27 medaglie, e Grecia ferma a 20. A trascinare la squadra italiana è stato soprattutto il ciclismo. Nella prova in linea femminile è arrivata una solida tripletta azzurra con Rachele Barbieri che ha conquistato l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Sul podio anche il lavoro di Elena Cecchini, protagonista della gara al servizio delle compagne. Il successo italiano anche nella prova maschile con Tommaso Dati che ha conquistato la medaglia d'oro, mentre Federico Iacomoni ha chiuso al terzo posto. Dal ciclismo è arrivata anche la medaglia numero 2500 nella storia dei Giochi del Mediterraneo. Bilancio complessivo dall'inizio della manifestazione 938 ori, 808 argenti, 754 bronzi. Grande protagonista, ed è un continuo, il nuoto con 9 medaglie nelle 6 finali disputate, 4 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Sul gradino più alto sono saliti Noemi Cesarano negli 800 stile libero, Lisa Angiolini nei 50 rana, Giada Alzetta nei 400 misti e Alberto Razzetti nei 400 misti maschili. Altri podi sono arrivati dalla scherma con l'argento di Davide Filippino e bronzi di Giulio Lombardi e Irene Bertini, 2 bronzi anche nelle bocce conquistate da Gaia Gamba e Diego Verganti. Non solo risultati sportivi, infatti la corsa ai biglietti, superati 135.000 tagliandi venduti e prenotati, a guidare la classifica le presenze dello Iacovone allo stadio del nuovo Torre d'Aiara.
2: Ed ora l'intervista sempre di Francesco Friuli al DG del Taranto, Camicia.
5: Faccio una riflessione un attimino complessiva su quello che sarà il nostro prossimo campionato. Un campionato ancora una volta difficile, un campionato secondo me alla pari di quello dello scorso anno, quando ci sono state delle società, e quest'anno ne abbiamo ancora, ben organizzate, società strutturate, società che questa categoria la conoscono molto molto bene, però al netto di tutto questo, tu hai parlato di Canosa, hai parlato del Trani, io ci metto anche lo Squinzano, ma anche l'Unione Calcio, per me l'una vale l'altra, rispettiamo assolutamente tutti, però noi siamo il Taranto. E tutti quanti sentiamo questa responsabilità di rappresentare questa piazza, questa società, e sappiamo e non ci dobbiamo assolutamente nascondere qual è il nostro obiettivo. Quindi rispetto per tutte le squadre che affronteremo, ma noi dobbiamo vincere contro tutti, dobbiamo vincere consapevoli di quelle che sono le nostre forze, la nostra qualità, come giustamente dicevi tu. A differenza dello scorso anno, abbiamo avuto la possibilità di fare un ritiro, abbiamo avuto la possibilità di fare una preparazione, quindi in questo momento va bene quello che dici, che il Canosa probabilmente è più esperto e conosce meglio la categoria, però per me il Taranto è quella più forte di tutte, ma lo deve dimostrare sul campo.
7: Sarà importante essere pronti sul campionato di eccellenza pugliese, ma anche vincere la pressione Iacovone.
5: La pressione di Taranto deve essere solo ed esclusivamente un punto di forza e non un punto di debolezza. Tutti quanti siamo assolutamente consapevoli di quello che lo Iacovone per noi sarà, di quello che lo Iacovone per chi scenderà in campo sarà, quindi non deve nella maniera più assoluta diventare un punto di debolezza, anzi è motivo per il quale abbiamo approfittato anche della disponibilità della struttura commissariale, del comitato organizzatore dei giochi e del comitato internazionale, che ci hanno dato l'opportunità, secondo me una vetrina molto molto importante, quasi irrinunciabile, di presentare la squadra davanti a 20.000 persone. E perché questo significa dare una visibilità notevole alla società, ma allo stesso tempo far comprendere a ciascuno di noi quello che significherà tornare a giocare a Taranto.
2: Siamo in chiusura, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare segnalazioni alla nostra redazione inviando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra pochissimo per lo spazio dopo il TG Oltre la Notizia, sarà mio ospite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. E dunque tutto, io vi lascio alla campagna contro l'abbandono degli animali a cura della Polizia di Stato. A voi tutti un buon pomeriggio.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso.

0: e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati, partiamo subito con Dopo il TG Oltre la Notizia. Come preannunciato al termine del nostro telegiornale, mio ospite in questo nostro spazio di approfondimento è l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, al quale rivolgo il mio saluto. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Dunque, partiamo da una vertenza che riguarda un lavoratore, un addetto alla manutenzione del verde pubblico. Si tratta di un dipendente di una ditta dell'appalto del comune di Taranto, che si occupa appunto di manutenzione del verde pubblico. Una situazione particolare a dir poco, perché il lavoratore da circa 3 mesi si trova senza alcun tipo di reddito. Si tratta di un caso di cui ci siamo già occupati come Cittadella TV nei giorni scorsi. C'è una notizia da dare, insomma, il fatto è stato posto all'attenzione del Comune di Taranto, ma anche dell'Ispettorato del Lavoro e della Procura. Ma io partirei, avvocato, dalla ricostruzione del fatto in sé.
1: Allora, buon pomeriggio. Chiaramente è un caso molto particolare, perché si tratta di un ragazzo con una invalidità, con due figli invalidi e naturalmente dipendente di un'azienda che lavora come appaltatrice del comune di Taranto per il verde pubblico. La situazione è molto particolare perché all'esito della visita con il medico competente, il medico aveva prescritto di non lavorare nelle ore più calde della giornata, e quindi naturalmente l'azienda, dopo un malore occorso al lavoratore, ha sospeso lo stesso, e quindi naturalmente attualmente si trova privo di retribuzione da circa un paio di mesi. Lo stesso lavoratore aveva già rivolto un appello alle istituzioni, perché a mio avviso, comunque, con un po' di buon senso si potrebbe adeguare l'orario lavorativo in maniera tale da non esporlo al lavoro nelle ore più calde della giornata, così peraltro come prescritto dall'ordinanza regionale.
0: Ecco, dicevo appunto questo, appunto conformemente rispetto a quello che è previsto dall'ordinanza regionale e in continuità rispetto agli scorsi anni. In una determinata fascia oraria si deve evitare assolutamente che i lavoratori che svolgono attività all'esterno lo facciano chiaramente per preservare la loro salute. Prego, avvocato.
1: Sicuramente diciamo, è un argomento di stringente attualità, come si conosce bene. Io mi occupo di sicurezza sul lavoro e di malattie professionali, e quindi, diciamo, nel futuro questo sarà un argomento sempre più pregnante, perché le temperature, come abbiamo visto negli ultimi anni, tenderanno a salire e, diciamo, l'arco temporale di caldo per le nostre zone sarà sempre più esteso. E quindi naturalmente ci sono una serie di attività, quali possono essere quelle nei cantieri edili, nei cantieri stradali, in manutenzione del verde pubblico, agricoltura, dove
0: Anche gli stessi
1: lavorare nelle ore
0: postini,
1: più.
0: anche coloro che consegnano
1: Gli
0: la
1: stessi
0: posta.
1: postini, certo, assolutamente, lavorano in situazioni a volte che sono al limite della sopravvivenza, anche perché consideri che molto spesso si tratta di soggetti che hanno già una invalidità, e quindi naturalmente l'esposizione a queste temperature vicino ai 40 gradi non può che creare comunque un danno alla già precaria salute.
0: Ecco, e a questo proposito vorrei tornare alla questione di cui ci occupiamo oggi. Il lavoratore ha delle patologie importanti, questo già di per sé rappresenta un motivo perché venga preservato. Ma un altro fatto che va sottolineato è quello relativo alla mancanza sostanziale di una fonte di reddito negli ultimi mesi. Cos'è accaduto? Che è stata sospesa questa attività, è stato sospeso quindi il reddito, ma è stata negata, non è stata neanche avviata la cassa integrazione, vero?
1: Allora, diciamo che l'iter per quanto concerne la cassa integrazione ha avuto inizio, però al momento.

0: il lavoratore non ha avuto pagamento alcuno, quindi chiaramente ha dovuto far fronte a beni propri che ha venduto per poter sostenere se stesso e la propria famiglia. Quindi chiaramente
1: Persino
0: questo è.
1: l'acquisto di medicinali, avvocato, è così.
0: Sì, questo purtroppo è un estremo al quale un lavoratore che ha un regolare rapporto di lavoro non dovrebbe mai arrivare. Io, ripeto, confido, sebbene siano state espletate comunque le segnalazioni agli organi competenti, che con un po' di buon senso possa essere adeguato l'orario lavorativo a quelle che sono le prescrizioni del medico competente, in maniera tale da poter riprendere regolarmente l'attività lavorativa, anche perché, ribadiamo, si tratta di un appalto comunale, quindi siamo responsabili un pochino tutti della salute del lavoratore.
1: Continuiamo a parlare di sicurezza, ma ci spostiamo ancora una volta nello stabilimento siderurgico di Taranto. Torniamo indietro al 2 marzo scorso, quando ha perso la vita il secondo operaio in questo inizio di anno assolutamente funesto dentro lo stabilimento siderurgico. Parliamo di Loris Costantino. Avvocato, a che punto è invece la questione che mira a garantire ciò cui ha diritto la vedova di Loris Costantino?
0: Allora, da un punto di vista processuale, si è in attesa dell'esito dell'autopsia e dovrebbe essere imminente l'arrivo della relazione del tecnico incaricato dalla procura, e poi naturalmente da questo punto di vista poi verrà incardinato con ogni probabilità un procedimento ulteriore per accertare le responsabilità nella tragedia che è accaduta.
1: Qui c'è un altro ex operaio, operaio scusate, dell'ex Ilva che purtroppo è venuto a mancare perché un tumore ai polmoni non è stato diagnosticato. Abbiamo parlato negli scorsi mesi anche di questo fatto, avvocato.
0: Sì, diciamo che dopo una serie di notizie negative, una piccola notizia positiva c'è, perché fortunatamente con l'istanza che è stata presentata all'INAIL, l'ente previdenziale, è stata accolta la domanda di rendita per morte per il lavoratore che era improvvisamente deceduto per un tumore polmonare. E quindi fortunatamente nella tragedia si è garantito un futuro per la vedova e per i figli del ragazzo prematuramente scomparso, che avranno diritto chiaramente a tutte le provvigioni previste dall'INAIL. In questo caso, chiaramente, senza ricorrere al tribunale, in tempi molto rapidi l'istruttoria è stata completata. E diciamo c'è una piccola buona notizia da questo punto di vista, nel senso che verranno protetti i figli da un punto di vista economico e lavorativo per i prossimi anni.
1: Grazie avvocato per questi aggiornamenti. Noi intanto oggi è 25 agosto, quindi ci avviciniamo alla fine di questa estate, ci avviciniamo a quel termine previsto appunto per la fine di ottobre, stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. La Corte d'Appello di Milano ha fissato questo termine per la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Tra le questioni che ha posto in evidenza, e forse per la prima volta se non vado errato, quella relativa all'amianto legato allo stabilimento siderurgico Ilva. Quindi a partire dai prossimi giorni, immagino dai primi giorni di settembre, si dovrà necessariamente affrontare tutta la questione anche relativa alla sicurezza e quindi all'amianto. Cosa dire a tal proposito?
0: Certamente la sentenza della Corte d'Appello di Milano, tra le altre indicazioni, dà un'indicazione a mio avviso molto importante, ovvero quella che, secondo la quale all'interno dello stabilimento è presente una notevole quantità di amianto, e quindi questo naturalmente ha, a mio avviso, ma avviso chiaramente di molti dei miei colleghi, dovrebbe far riaprire i termini per le domande di esposizione all'amianto o eventualmente per rivolgersi al tribunale per accertare il diritto, che naturalmente comporta da un lato dei benefici contributivi e anche dei benefici.

0: pensionistici per coloro i quali sono stati esposti all'amianto.
1: Ecco, l'esposizione all'amianto, ma anche l'inserimento della siderurgia tra i lavori usuranti, perché paradossalmente non è così, ci sono tutta una serie forse di aspetti che dovrebbero essere affrontati quando siamo probabilmente nella fase più delicata della storia dello stabilimento siderurgico Ilva, perché davvero forse non siamo mai arrivati così vicini alla ipotesi di chiusura dell'area a caldo, che poi è il cuore dello stabilimento siderurgico.
0: Certo, sicuramente adesso che terminerà questa parentesi dei giochi del Mediterraneo, naturalmente si dovrà ritornare a parlare con decisione della sorte dello stabilimento. Come avevamo già avuto modo di dire in precedenza, a mio avviso la strada da percorrere innanzitutto è quella di risolvere il problema, tentando di abbassare i numeri del bacino dei lavoratori interessati. E questo numero si può abbassare esclusivamente in un modo, riconoscendo dei benefici pensionistici per lavoro usurante o per esposizione all'amianto, o dando un concreto incentivo all'esodo, in maniera tale che chi volesse chiaramente risolvere definitivamente il rapporto con lo stabilimento siderurgico possa avere un ristoro congruo per la rinuncia al posto di lavoro. E a mio avviso, per la mia esperienza, ci sarebbe una grossa adesione, perché ci sono molti lavoratori che risolverebbero il rapporto di lavoro a fronte di un congruo incentivo all'esodo.
1: Bene, grazie avvocato Fabrizio Del Vecchio, ovviamente saremo a vedere perché già dai prossimi giorni ci attendiamo che ci sia una convocazione nella capitale per prendere di petto la situazione e affrontarla. Cercheremo di capire cosa ha intenzione di fare a questo punto il governo. Grazie per i vari aggiornamenti e buon lavoro, avvocato Fabrizio Del Vecchio.
0: Grazie per l'invito e buon lavoro.
1: E dunque tutto per il nostro spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la notizia termina qui. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monreale.

Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
4: Si gira.
3: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
5: Cuori senza età, bello.
3: Benvenuti su Come rapinare una banca.
6: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
7: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
6: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
7: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
8: Ehi, capo!
3: Oh mio Dio, congratulazioni!
7: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
3: Tieni, sono per il college.
6: Perché continuare a rischiare?
7: Non lo fanno per i soldi.
6: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
9: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
7: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
10: Finiamo il lavoro.
7: C'è uno schema ricorrente.
6: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
7: Cos'è, un inseguimento?
11: No.
6: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
3: Scendi dall'auto!
12: Siete quelli di Come rapinare una banca?
3: Sì!
12: Io amo il vostro show!
3: Grazie che ci segui!
13: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
14: Le storie sono vere.
13: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato.

0: L'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
4: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
4: Cosa?
5: Sì.
4: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh,
4: scusa.
3: Sono Owen.
4: Ali.
3: E noi due?
4: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
4: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
4: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
4: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
4: Ah, sì?
7: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buon pomeriggio e benvenuti al sesto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, questo speciale di Cittadella TV e Chifra TV dedicato ai giochi nel Mediterraneo, il nostro viaggio quotidiano dentro Taranto 2026. Abbiamo una super ospite per questo nuovo appuntamento, un ospite che ha davvero un rapporto speciale con lo sport internazionale, tarantina, cresciuta praticamente a bordo tatami, la prima donna italiana ad arbitrare il judo ai giochi olimpici, è con noi Roberta Chiurli, ben trovata.
5: Ciao Matteo.
4: Come stai?
5: Bene, grazie.
4: Anche tu da tarantina felicissima per questi giochi?
5: Sì, sì, felicissima e curiosa anche di tutte le attività che si stanno svolgendo, anche extra competizioni, quindi una bella esperienza.
4: Io voglio partire proprio da qui, da te. Hai arbitrato in tutto il mondo, hai vissuto mondiali, Grand Slam e due Olimpiadi, quelle di Tokyo e di Parigi, però stasera, stavolta, c'è una differenza enorme, no? Stasera perché parliamo dei giochi del Mediterraneo di Taranto e in questi giorni perché tu arbitrerai i giochi del Mediterraneo di Taranto. Ed allora, che cosa si prova ad essere protagonista a casa propria? Ne abbiamo parlato anche nella parata di qualche giorno fa, te lo richiedo a beneficio dei nostri ascoltatori.
5: Sì, come ci siamo già detti, per me è un'esperienza particolare perché ritornare ad arbitrare in Italia dopo diversi anni è già un'emozione speciale e soprattutto nella mia città comporta un po' di stati d'animo contrastanti, quindi c'è la curiosità, la tensione, ma anche l'emozione e la felicità che comporta il fatto che la mia famiglia sarà lì, quindi così come hanno detto diversi atleti, ho sentito nelle varie interviste post gara, avere i propri cari sugli spalti può fare la differenza, ecco.
4: Fa la differenza, sì, chi l'avrebbe mai immaginato, no Roberta? Anche nelle prime interviste che ti ho fatto un po' di anni or sono, che Taranto avrebbe ospitato degli eventi così importanti.
5: Una sorpresa, e vorrei anche approfittare per dire che tutte le attività che abbiamo fatto insieme, ma anche, ripeto, quelle collaterali rispetto agli eventi principali, stanno facendo vivere una realtà diversa a Taranto. Ho anche delle persone a me vicine che stanno partecipando come volontari a questa manifestazione e sono davvero entusiaste di farlo. Capisco che per chi non è, diciamo, addentro al mondo sportivo, questo sembra il paese dei balocchi in questo periodo, no? Quindi tutto è novità, tutto comporta anche un approccio diverso a quelle che sono le nostre location, non solo le strutture sportive, ma anche vivere e vedere con occhi diversi la nostra città e le bellezze della nostra città. Quindi approfitto per invitare tutti ad avere un approccio più costruttivo e più curioso rispetto a questi eventi, ecco.
4: Assolutamente sì, mettiamo da parte tutte le divisioni, i dissapori che niente hanno a che fare con i giochi del Mediterraneo, tutti uniti per un unico obiettivo: regalare alla città 14 giorni fantastici, ma soprattutto un futuro importante. Ma torneremo su questo argomento. Torniamo a parlare di te, perché la tua è quasi una storia familiare, prima ancora che sportiva. Sei cresciuta in una famiglia completamente immersa nel judo. Tuo papà Pasquale è stato a sua volta arbitro olimpico, presente a Sydney ed Atene. La mamma, che saluto, Erminia, che è coinvolta nel
5: Grazie.
4: movimento, e anche tuo marito appartiene
5: Sì.
4: al mondo arbitrale.
5: Sì. Dorme,
4: Praticamente a casa si mangia e si parla
5: si
4: di
5: beve,
4: judo.
5: fa tutto solo. Da un lato può sembrare difficile, però se non fosse così non avrei mai potuto fare tutto quello che ho fatto. Sicuramente avere la persona che ti è accanto, che è coinvolta nello stesso ambito, aiuta a comprendere quelle che sono le difficoltà, le gioie, le distanze, i periodi no, i periodi sì. Quindi, ripeto, se non avessi avuto la mia famiglia accanto, non era impensabile fare il percorso che ho
4: Anche perché
5: fatto.
4: di viaggi ne fai tantissimi, a
5: Tantissimi.
4: volte in luoghi lontani.
5: Sì, luoghi lontani, magari anche viaggi ravvicinati, per cui alcune volte per una competizione, perché la competizione generalmente quelle di qualificazione olimpica durano 3 giorni e poi il mondiale dura 8 giorni. Quindi già questo periodo dedicato esclusivamente alla competizione è abbastanza lungo. Poi, come dicevi tu, per raggiungere determinate località in Asia, in Pan America o in qualsiasi altra parte del mondo, un giorno e mezzo di viaggio ci vuole tutto, quindi complessivamente si parla di una settimana. E magari fare 12-14 competizioni all'anno, capisci bene
4: È
5: che
4: molto impegnativo,
5: sì,
4: molto impegnativo.
5: abbastanza.
4: Tu hai iniziato ad arbitrare, se non erro, nel 2004, giusto? Sono passati più di 20 anni, 22 anni.
5: Sì, per il mio percorso è stato lunghissimo, come è giusto che sia, nel senso che c'è stata prima tutta la parte di avvicinamento, quindi solo competizioni regionali dedicate ai bambini. In realtà io sono diventata arbitro nazionale nel 2006, dopodiché c'erano diverse fasce, no? Di livello per le competizioni nazionali, poi nel 2006 9, quella massima a livello nazionale, nel 2012 europeo e nel 2015 mondiale. Quindi è stato un lunghissimo percorso, che assolutamente rifarei, però molto impegnativo, ecco.
4: E poi da cerchiare sul nostro calendario speciale di Roberta Chiurlia, 2021-2024, le due Olimpiadi a Tokyo e a Parigi, prima donna a livello mondiale ad arbitrare questa disciplina alle Olimpiadi. Che emozione è stata quando hai appreso nelle convocazioni degli arbitri che saresti stata presente?
5: Per quella di Tokyo è stata davvero una montagna russa,
4: Immagino.
5: traduco in italiano perché per il Covid ovviamente eravamo in prossimità nel fine febbraio 2020 di ricevere queste tanto agognate convocazioni, perché era comunque nell'aria rispetto a tutto un percorso che si era fatto nei 3 anni precedenti, e dopo qualcuno di... che sta più in alto di noi ha deciso che avremmo dovuto passare quello che abbiamo passato, e quindi è stato tutto posticipato di un anno. E quando è arrivata quella famosa comunicazione per le convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo, per un giorno non si parlava in casa, era mutismo,
4: Tabù.
5: sì, mutismo in generale, facciamo tutti finta di niente, che non fosse successo niente, ed è stata davvero un'emozione che non dimenticherò mai, quella di Tokyo. Quella di Parigi è stata un'emozione differente, c'è stata molta più pressione, paradossalmente, per la seconda rispetto alla prima, perché la prima è stata una bella sorpresa, in quanto dopo soli 3 anni di presenza nel circuito internazionale, il percorso fatto è stato tale da poter essere selezionati già alle Olimpiadi. però come in tutte le cose, magari una vittoria o raggiungere un obiettivo per la prima volta, tutti possono dire o tu stesso puoi pensare che fortuna, per non usare un altro termine, oppure però questa volta è capitato. Dopo 3 anni, riconfermarsi è
4: La cosa
5: stata
4: più difficile è sempre
5: è
4: quella, no? Confermarsi ad
5: quella.
4: altissimi livelli come stai facendo tu.
5: Confermarsi e anche mantenere la concentrazione, poi a differenza del, ripeto, di raggiungere per la prima volta un obiettivo, dopo hai la consapevolezza e la responsabilità, di mantenere quegli standard, di superare te stesso, perché io prima di Tokyo pensavo. Sono un buon arbitro, no? Finalmente sono un buon arbitro. Dopo di Tokyo ho capito, ho razionalizzato che ancora dovevo diventare un buon arbitro e ancora non lo sono. Quindi ci sono tanti tasselli da aggiungere, ogni competizione è un'esperienza diversa e quindi io non mi sento arrivata, devo
4: Che bel
5: imparare
4: messaggio per i giovani, soprattutto quelli che pensano che dopo un buon risultato si
5: tanto.
4: sia toccato l'apice. In realtà il percorso di uno sportivo, ma penso che sia assimilabile alla vita quotidiana di tutti noi, è fatto di step e non bisogna mai pensare di aver raggiunto il massimo, perché il meglio deve ancora venire, citando un cantautore italiano. Bene, entriamo ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, perché il judo entrerà in scena venerdì 28 al Palau Voitila di Martina Franca. La prima giornata sarà dedicata alle categorie più leggere, donne dai 48 ai 57 kg, uomini dai 60 agli 81, mentre sabato 29 toccherà alle categorie superiori. Domenica 30 arriverà una delle gare più spettacolari, il Mixed Team, con la competizione a squadre miste. Tu sarai protagonista praticamente di queste 3 giornate di
5: Sì,
4: gare.
5: sono stati selezionati 8 arbitri provenienti dai 3 continenti che partecipano ai giochi e quindi ci saranno le fasi preliminari nella mattinata e le fasi finali nel pomeriggio. Come hai evidenziato tu, quella del Mixed Team è uno degli eventi più emozionanti anche per chi non conosce la nostra disciplina e che si avvicina per la prima volta a questo sport. Perché la squadra è composta da 3 uomini e 3 donne in 6 categorie differenti di peso, quindi si alternano un uomo e una donna e qualora si dovesse essere il pareggio viene sorteggiata la categoria e si procederà nella modalità del Golden Score, cioè il primo punteggio che viene realizzato è quello che determina la fine dell'incontro, quindi è abbastanza emozionante come competizione da vedere, invito tutti a partecipare.
4: Bene, torneremo tra pochissimo a questa disciplina e al calendario dei prossimi giorni.

0: Pallavolo, io non so se sei appassionata anche di pallavolo.
1: Sì, seguo la pallavolo, il nuoto, il tennis, insomma, tutte le competizioni nelle quali i nostri ragazzi si distinguono,
0: Come me, insomma, ti piace
1: ecco.
0: qualsiasi disciplina sportiva. Parlando di pallavolo, il cammino dell'Italia è partito molto bene, sia nel maschile che nel femminile. Gli uomini di Fanizza hanno battuto all'esordio il Portogallo per 3-1, poi la Tunisia ancora per 3-1 e ieri al Palamazzolo hanno battuto la Serbia con un netto 3-0, con un incredibile secondo set che si è concluso 38-36. Questa sera al Palamazzola gli azzurri tornano ancora in campo con l'Algeria prima dell'ultimo incontro del girone previsto venerdì contro la Francia. Tante soddisfazioni anche per la nazionale femminile, doppio 3-0 contro Bosnia, Erzegovina ed Egitto, appuntamento domani alle 20 contro la Serbia. Però per comprendere l'importanza di questo torneo internazionale di pallavolo abbiamo scelto di interloquire con un protagonista del territorio della pallavolo tarantina. Per diversi anni libero della gioiella Prisma Volley, compagine che per tanti anni appunto ha rappresentato Taranto ai massimi livelli nazionali, oggi alla Vibrotech Volley. Si tratta di Marco Rizzo, ascoltiamo il suo contributo e poi ne parliamo insieme.
1: Okay, grazie.
2: Con Marco Rizzo, libero della Vibrotech Volley Taranto, parliamo dei Giochi del Mediterraneo, ventesima edizione a Taranto, nella tua Taranto, perché ormai sei diventato tarantino d'adozione. Quanto è importante anche per la pallavolo nostrana che ha tanti successi a livello internazionale ospitare questa bellissima manifestazione per Taranto?
3: Sì, questo evento penso che per la città sia veramente un lustro. Avere un palcoscenico del genere ospitandolo a Taranto con tutte queste rappresentative, proprio è un bellissimo movimento che sto seguendo anche tramite i social. Penso che la città abbia risposto al momento molto molto bene e sono contento anche dal punto di vista personale per il mio sport, per la pallavolo, perché ospitare i Giochi del Mediterraneo a Taranto con una nazionale italiana molto forte non fa che ben sperare per tutto il movimento pallavolistico nazionale.
0: Ed allora, abbiamo ascoltato Marco Rizzo, libero della Vibrotech Volley Taranto, che riguarda un grande in bocca al lupo al sodalizio del presidente Francesco Scarniera per il prossimo campionato di Serie B, ieri prima giornata di allenamento. Marco nel suo intervento ha parlato dell'importanza anche e soprattutto per i giovani dei Giochi del Mediterraneo come fonte di emulazione, no? Per ispirarsi e per iniziare l'attività sportiva in una disciplina o in un'altra. Nel tuo caso, Roberta, ti piacerebbe che Taranto 2026 facesse avvicinare tanti nuovi bambini anche al judo? È una disciplina che comunque è in forte espansione anche sul territorio.
1: Ovviamente sì, mi farebbe tantissimo piacere anche perché il nostro sport è davvero uno sport per tutti. Emulare determinati comportamenti magari è facile, determinati atteggiamenti un po' anche, come posso definire, non intelligenti. Impegnarsi e emulare qualcuno che si sacrifica, capisco bene che è un po' più difficile, però dà più soddisfazioni. E per quanto riguarda il nostro sport, il messaggio, magari soprattutto in questo periodo, che vorrei far passare è che non abbiamo differenze. Il nostro sport è a piedi nudi sul tatami, bambini e bambine, ragazzi e ragazzi si confrontano, sudano, soffrono, gioiscono insieme durante gli allenamenti, durante le competizioni, quindi vengono abbattuti tutti i tipi di barriere. Oggi penso che sia importante far passare questo messaggio perché anche in altre situazioni dove magari vengo invitata in quanto donna, in quanto rappresentante del mio sport, a livello femminile, quello che dico sempre, siamo tutti sportivi, siamo tutti atleti, non esistono donne, uomini, ognuno deve dare il meglio e quindi si deve distinguere per questo, non per il genere a cui appartiene, ecco.
0: Assolutamente, dovrebbe essere un messaggio che tutti dovrebbero avere tatuati sul petto, quello che abbiamo appena ascoltato da Roberta Chiurlia nello sport e nella vita. Siamo tutti uguali e tutti diversi nella stessa maniera e questo è un concetto che rimarchiamo in ogni nostro appuntamento perché l'aspetto sociale ed inclusivo non può trascendere da quello che i Giochi del Mediterraneo e i messaggi che attraverso tre anelli riescono a dare questi eventi internazionali che abbiamo l'opportunità e l'onore di ospitare a Taranto e non solo. Taranto è la sua provincia protagonista, ovviamente anche altri centri della Puglia. Tra i centri della provincia

0: di Taranto c'è Crispiano, che ieri ha ospitato il ciclismo maschile e femminile. Per il femminile, meravigliosa tripletta azzurra con le medaglie d'oro di Rachele Barbieri, d'argento Martina Fidanza e bronzo di Barbara Guarischi, mentre per il maschile Tommaso Dati, un altro italiano, ha conquistato l'oro nella prova maschile precedendo il portoghese Thiago Gomes Antunes, mentre Federico Iacomoni ha completato il podio con il bronzo. 5 medaglie su 6 per gli italiani, insomma, un medagliere straordinario.
1: Fantastico.
0: Ne parliamo tra pochissimo. Prima però ascoltiamo quello che ha da dirci il delegato allo sport del comune di Crispiano, Gabriele Annese. Grande opportunità per Crispiano, che ospiterà anche il tiro con l'arco nei prossimi giorni.
2: Con Gabriele Annese, delegato allo sport del comune di Crispiano, per celebrare una giornata storica per questo comune con le due gare del ciclismo femminile prima e maschile successivamente, con l'arrivo degli atleti del tiro con l'arco, Crispiano protagonista dei Giochi del Mediterraneo.
3: Una giornata storica sì, ma grande, meravigliosa, bellissima. Un bellissimo evento che ha coinvolto tutta la cittadinanza, è stato meraviglioso ed emozionante, e credetemi, davvero emozionante vedere le corse passare dal nostro paese, vedere la cittadinanza applaudire, stare sotto il caldo per tanto tempo e sostenere anche tutti i ciclisti, sia prima nelle gare femminili che nelle gare maschile. È stato tutto bellissimo e ribadisco quanto detto giorni fa: questo evento è stato una grossissima soddisfazione per la nostra amministrazione, grazie anche al nostro sindaco Luca Lopom, che ha seguito veramente tutto il percorso fino ad oggi, e supportato ovviamente da tutti noi. È una soddisfazione enorme anche per me, nel mio piccolo, come delegato allo sport, aver essere stato partecipe a questo evento, e sicuramente ribadisco anche che per Crispiano è un vanto. Nessuno si deve lamentare, nessuno deve contestare. Questo è un evento che ha coinvolto e reso fantastico e noto anche alle televisioni il nostro paese. Quindi grazie a tutti, grazie alle associazioni che hanno volontariamente collaborato anche nel percorso, chiudendo parte delle strade, aiutando il comandante dei vigili e la polizia locale nella viabilità. Quindi davvero tutti bravissimi, grazie, grazie Crispiano.
0: Le dichiarazioni del delegato allo sport del comune di Crispiano, Gabriele Annese, aprono un argomento che voglio toccare anche con te, legato all'eredità dei Giochi del Mediterraneo. Un'eredità che sicuramente è strutturale, perché è già tangibile questo, lo vediamo con le numerose infrastrutture che i Giochi hanno dato a Taranto e provincia, ma deve essere anche un'eredità culturale, di metodo, perché in questi giorni Taranto è provincia davvero sembrano diverse, migliori, concedetemi anche questo termine, rispetto al recente passato.
1: Sì, sicuramente l'eredità che ci verrà lasciata è un'eredità di altissimo livello. Si dovranno però bilanciare quelle che sono le necessità delle associazioni locali con quelle che sono le strutture all'avanguardia che i Giochi del Mediterraneo ci lasceranno. Quindi deve essere uno sforzo fatto dalle istituzioni, dalle autorità locali e dalle associazioni locali, deve essere un lavoro fatto davvero in sinergia, perché non possiamo perdere questa opportunità, non abbiamo più scuse, dobbiamo solo lavorare e rimboccarci le maniche. Come tu sai, io faccio parte anche del tavolo dello sport del comune di Taranto, si stanno facendo diversissime attività anche promozionali per l'anno prossimo, quindi proprio per continuare a sfruttare queste fantastiche strutture che sono sotto gli occhi di tutti.
0: In effetti sì, poi tu sei una dimostrazione lampante che per arrivare alle Olimpiadi non necessariamente bisogna essere un atleta con una medaglia d'oro al collo. Tu la medaglia d'oro la indossi ogni volta che dirigi queste gare così importanti. Ricordiamo Roberta Chiurlia, prima arbitra internazionale, non so se si può dire, uso un neologismo, a arbitrare appunto i giochi olimpici. È successo a Tokyo, è successo a Parigi, anche se sono certo in qualche maniera me l'hai fatto comprendere che arbitrare a Taranto o nella sua provincia i Giochi del Mediterraneo abbiano un sapore ancora più speciale. Tanti gli eventi anche collaterali dei Giochi del Mediterraneo, con tante iniziative territoriali, Abbiamo parlato prima della parata, ci voglio tornare al volo con te. Che impressione hai avuto quando hai visto quella marea di gente? Tu mi hai raggiunto lì in Piazza Garibaldi un po' prima del flusso definitivo, no? Del raggiungimento da parte delle 65 società sportive lì in piazza. Che impressione hai avuto? Sembrava una marea di gente, erano quasi 10.000 persone.
1: Sì, io ho iniziato la parata dal punto di partenza,
0: Dall'inizio.
1: dall'inizio, e davvero ero incredula, eravamo incredule, lì con mio marito eravamo increduli perché piacevolmente sorpresi ovviamente, però non avrei mai e poi mai immaginato una mole di gente così elevata. Poi arrivati a Piazza Garibaldi sembrava di essere in uno stadio, ma lo spirito e l'aria che si respirava era qualcosa di davvero particolare. Le associazioni, i ragazzini che c'erano, quali sono diciamo, la vera benzina del nostro movimento. Quindi quello che è stato organizzato in quell'occasione è stato uno degli eventi che a me ha più colpito in questi giorni, devo essere onesto. Non perché ci fossi tu,
0: La
1: anche
0: posso dire che è stato un grande
1: se...
0: onore per
1: però,
0: me presentarvi.
1: non solo, ma scherzi a parte, è stato davvero bello. Grazie,
0: Bello,
1: anzi ti
0: molto
1: ringrazio, colgo
0: gratificante.
1: l'occasione per ringraziarti.
0: No, io ringrazio te, ringrazio tutti gli atleti, i protagonisti di quella serata. Abbiamo scritto una bella pagina di storia sportiva e sociale della nostra città, come l'ha scritta anche il Cora Dance Festival Special Edition, perché lo scorso sabato è andata in scena l'edizione 2026 nel chiostro del Santissimo Crocifisso, l'ex ospedale vecchio, che per una sera è diventato un palcoscenico dedicato alla danza contemporanea e alle arti performative internazionali. Abbiamo ascoltato, al termine della manifestazione, che è stato un grande successo, la direttrice artistica Cristina Ceci e la presidentessa di Spazio 8, Gabriela Bucci.
2: In compagnia della direttrice artistica Cristina Ceci e della presidentessa di Spazio 8, Gabriella Bucci, per commentare il grande successo di questa special edition del Cora Dance Festival, iniziamo da te, direttrice, un bilancio di questa edizione.
4: Ah, è andata molto bene, ogni anno vediamo sempre più risposta dal pubblico tarantino, siamo molto contente di questo. Questa edizione è stata un po' in direzione italiana, visto che abbiamo avuto tantissimi artisti italiani, seppur non sono mancati i nostri soliti affezionati stranieri. E, siamo contente di essere rientrati negli eventi collaterali dei giochi ed è stata una bellissima edizione anche quest'anno.
2: Un grande successo reso possibile da un grande gioco di squadra. Gabriella, chi dobbiamo ringraziare?
5: Ringraziamo per la realizzazione e il supporto al Cora Dance Festival edizione 2026, innanzitutto il Dipartimento di Salute Mentale che ci ha accolto anche quest'anno in questa meravigliosa location. Ringraziamo il Comune di Taranto, la Provincia di Taranto, la Regione Puglia che ci hanno patrocinato. Ringraziamo l'ASC, l'ente a cui siamo affiliate come associazione, nella persona del Presidente Giuseppe Mendicino. Ringraziamo i nostri sponsor Gym19, in particolare al signor Fabrizio Marturano che ci ha sostenuto anche quest'anno. Ovviamente un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e a tutto lo staff che ha collaborato. Inoltre, un sentito ringraziamento anche a Confapi Taranto che ha supportato l'evento anche quest'anno. Grazie di cuore a tutti voi. Grazie.
0: Hai visto un po' di immagini, Roberta, di questa serata bellissima dedicata alla danza contemporanea. Molto significativo che il Comitato dei Giochi del Mediterraneo abbia scelto anche questo progetto di Spazio 8, che ha portato a Taranto i migliori ballerini di danza contemporanea. Questa è stata una puntata piena di contaminazioni, no? Siamo partiti dal judo, pallavolo, ciclismo, danza, che sono mondi soltanto apparentemente molto diversi, ma che richiedono invece tutti quanti, come filo conduttore unico, disciplina, preparazione, rispetto dell'altro, capacità di esprimersi attraverso il movimento. Forse è uno degli aspetti più significativi dei giochi, proprio la possibilità di abbattere per qualche settimana il confine tra discipline e modi diversi, lo dicevi prima.
1: L'importante è praticare uno sport. Secondo me ti migliora la vita, migliora anche il tuo approccio agli impegni, alla gestione di tutte quelle che sono le attività quotidiane. Approfitto per dire che molte volte sento che magari non stai andando bene a scuola, non vai in palestra. No, magari dovrebbe essere il contrario, cioè nel senso vai in palestra e devi andare anche bene a scuola. Quindi sono due cose che non devono viaggiare in maniera separata, non devono essere binari separati. Ci dobbiamo impegnare, fare sport deve essere la spinta a saperti organizzare, a saper gestire le tue attività durante la giornata, perché oggi non possiamo prescindere dall'attività fisica, altrimenti diventa una vita troppo sedentaria che ti porta a autoisolarti e quindi lo sport deve essere sia qualcosa che fa bene al fisico, ma anche alla mente.
0: Assolutamente, genitori, ascoltate ciò che ha appena detto Roberta Chiurlia, incentivate la pratica sportiva dei vostri figli perché sicuramente ne trarrà beneficio anche il metodo per andare bene a scuola e per essere una persona semplicemente migliore. Io Roberta ti ringrazio per essere
1: Grazie a te,
0: stata
1: come
0: la
1: sempre.
0: protagonista di questa sesta puntata di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Ci rivediamo a Martina.
1: Ci rivediamo a Martina, grazie ancora.
0: Grazie Roberta, grazie a tutti voi. Ci ritroviamo domani sempre alle ore 15 in diretta su Cittadella TV e Chifra TV. Buona continuazione di serata.
6: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.
4: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita e di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

yourself this. What are you doing?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi

0: accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Borte, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita un dia già al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. In apertura parliamo della tangenziale sud, opera di grande interesse e utilità realizzata dalla provincia di Taranto, ma che sembrerebbe non essere del tutto collegata soprattutto con il rione Salinella. Sentite.
1: Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella. Parliamo semplicemente di 140 metri.
2: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare, ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella, che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
0: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire lo spostamento agevole e veloce dei cittadini e anche per favorire il movimento fisiologico determinato da tutta una serie di attività economiche. Ma quando una via non viene collegata come si deve, come le esigenze richiedono, l'opera, sebbene importante, rischia di essere mortificata, monca o comunque in qualche modo di non esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. Situazione forse ancor più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde, allo stadio Iacovone.
2: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via

0: di Ancona, dall'intersezione con Viale Magna Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto a Via Ancona e Viale Magna Grecia.
1: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici essenziali, per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del Comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
0: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa bretella di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per defaticare l'area urbana di Taranto già iperaffollata dal traffico, e anche la struttura più che modernissima dello stadio Iacovone.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dei giochi del Mediterraneo che sono certamente un successo per il nostro territorio, a raccontarlo i numeri.
2: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. È in questa cifra il successo dei giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trenare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Palamazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo stadio del nuoto Torre d'Aiala per le gare di nuoto pinnato, la sala tennis tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite. Un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo, e oggi anche la prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso, e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
1: Nel prossimo servizio sentiamo invece quali sono i riflessi di questo grande evento sportivo dei Giochi del Mediterraneo sul commercio tarantino.
2: Viva i giochi del Mediterraneo, ma non tutti in questi giorni sono stati particolarmente contenti. I commercianti del borgo, ad esempio, costretti paradossalmente a minori incassi nonostante la grande affluenza di pubblico in città, come spiega Lorenzo Di Pierro.
3: Gli ultimi giorni sono stati diciamo, abbastanza complicati perché si è generata nelle persone una confusione enorme sulla possibilità di accedere in città e in particolare al borgo, perché le informazioni non erano assolutamente comprensibili. E da sabato abbiamo visto molta meno gente rispetto agli anni precedenti, perché questo periodo è un periodo in cui c'è un grande afflusso anche di persone che diciamo, vengono da fuori, di turisti, di quei turisti che sono degli emigrati che ritornano a Taranto per trovare le famiglie. Quindi per noi questo è un periodo di grande movimento, e invece negli ultimi 2 giorni abbiamo visto un fortissimo calo.
2: Il problema fondamentale è stato quello di una comunicazione ritenuta poco efficace.
3: La mobilità deve essere comunque comprensibile, a prescindere dall'evento, ma la mobilità deve essere comprensibile, altrimenti si scoraggia la partecipazione. Cioè, io dico che bisogna spiegare ai cittadini non quello che non si deve fare, ma quello che si deve fare. Perché no, se uno dà un'indicazione un po' più facile da comprendere, cioè le persone si confondono di meno. Anche alle fermate dell'autobus, fino all'altro giorno avevano fatto un cambiamento dei tragitti degli autobus. Questi cambiamenti non venivano segnalati alle fermate.
1: Torniamo a parlare dell'avvertenza ex Ilva, in particolare della trattativa mirata alla vendita dello stabilimento, e parliamo in particolare degli ultimi aggiornamenti con gli americani del gruppo Flux, che sembrerebbero aver deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Ilva.
2: Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile e allora gli americani del gruppo Flux hanno deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Ilva. Grazie anche all'assenza di altre proposte, Flux era stato a lungo l'interlocutore privilegiato dei commissari e del governo nelle trattative per il passaggio di proprietà dell'azienda siderurgica. In verità la proposta del fondo di investimento non aveva mai convinto, non a caso non sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flux sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Ilva. In altre parole, Flux sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale. Con una precisazione, questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
1: Non si gioca con il futuro di 20.000 lavoratori, e questa è la frase che campeggia sul cartello itinerante che i sindacati hanno voluto realizzare per portare l'attenzione sulla crisi dell'ex Ilva di Taranto nel corso dei Giochi del Mediterraneo. L'iniziativa è firmata da FIOM, Wilm e USB. Il cartello, montato sopra un furgone, stazionerà nei pressi degli impianti dove si svolgono le gare dei giochi, davanti allo stadio Iacovone, allo stadio del Nuoto, a Parco Cimino e in Piazza Fontana in Città Vecchia. Sul cartello sono riprodotti colori e immagini dei giochi del Mediterraneo. Nessuna anomalia in termini di valori ambientali, e questo è il riscontro delle centraline dell'ARPA a proposito della nube nera che domenica 23 agosto si è sollevata dall'altoforno 2 dello stabilimento Acciaieri d'Italia. Quindi, nonostante l'allarme diffuso tra i cittadini, la fuoriuscita di fumo non avrebbe prodotto alcuna conseguenza per l'ambiente. L'azienda ha incontrato i sindacati spiegando che l'anomalia si è registrata a causa di un falso allarme che ha determinato l'apertura delle valvole di sicurezza. Il falso allarme sarebbe stato determinato da un malfunzionamento di una scheda elettronica prontamente sostituita. Ed ora parliamo di cronaca nera. Per farlo ci spostiamo a Ginosa. Notte movimentata a Ginosa, dove un intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un 60enne del posto, presunto responsabile di lesioni personali aggravate, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato in seguito ad una richiesta di intervento al 112 per la presenza in una via del centro abitato ionico di un uomo di 51 anni che presentava una ferita da arma da taglio all'interno della coscia sinistra. Raggiunto dai soccorritori e dai militari dell'arma, il 51enne avrebbe riferito di essere stato accoltellato poco prima dal 60enne, con il quale avrebbe avuto una discussione per futili motivi degenerata in un acceso litigio. I carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto aggressore, riuscendo a rintracciarlo presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione, i militari dell'arma hanno rinvenuto all'interno del lavandino del bagno un coltello a serramanico presumibilmente riconducibile all'episodio. I due uomini sono stati successivamente trasportati presso le strutture sanitarie per le cure del caso, rispettivamente nei nosocomi di Castellaneta Taranta e Taranto. Il 60enne è stato poi arrestato e condotto in carcere.
4: Un'auto parcheggiata sul balcone diventa un caso. La scelta di Chima Mobilità per sensibilizzare all'uso del trasporto pubblico. Le proteste dell'ADOC.
2: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Chima Mobilità.

0: per Strisce Blu, BRT e Cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo Adoc, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi, e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di Adoc, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Chima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
1: L'arte contemporanea ed il Mediterraneo, stasera alle 18.30, si inaugura al CRAC la mostra Dialoghi Mediterranei con le opere di 14 grandi artisti pugliesi.
0: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC, in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
2: È una bellissima occasione, uno perché Taranto, come soprattutto nella Città Vecchia, è un'antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
0: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
2: Ho visto la città storica, le strade della città storica proprio gremite da persone. Anche, diciamo, in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro, o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare per Taranto storica.
1: Il tifo travolgente del Palamazzolo ha accompagnato ieri sera la vittoria dell'Italia di pallavolo, che in 3-7 ha battuto la Serbia. Terza vittoria su 3 partite dei ragazzi di Vincenzo Fanizza, particolarmente combattuto il secondo set, durato addirittura 50 minuti, terminato con il successo azzurro e con il punteggio record di 39-37, 25-29, 25-21 gli altri due parziali. Tra gli italiani si è messo in luce Diego Frascio, andato in doppia cifra con 19 punti. Prossimo impegno degli azzurri oggi contro l'Algeria, l'ultimo match della fase a gironi, invece si giocherà venerdì 28 agosto alle 20 contro la Francia. E sempre per i giochi del Mediterraneo, da

0: De Filippi ha conquistato la medaglia d'argento nel fioretto. L'intervista di Maurizio Mazzarella della testata, giornale Rossoblù.
1: Davide, una gara difficile, ma un argento che per te vale tanto.
2: Sì, è una gara dove i numeri non sono enormi, però è tutta gente forte. E sì, non è stato il finale che speravo, però questo è lo sport, questa è la scherma e ti devo dire che le emozioni che ho vissuto valgono molto di più di un oro sfumato. Per me è un argento vinto, come ho già detto, vengo da una stagione molto difficile e dove non sono riuscito a trovare buone sensazioni. Oggi invece mi sono sempre sentito bene, anche grazie al calore del pubblico e spero che sia un punto d'inizio.
1: E proprio sul pubblico Taranto ti ha accolto benissimo e ti ha supportato fino alla fine.
2: Sì, assolutamente. Sin dalle prime ore della mattina il palazzetto era pieno, è stato veramente emozionante. Ho fatto diverse gare a questo livello, ma questa la porterò sempre nel cuore. È stata speciale, Taranto è speciale, i tarantini lo sono altrettanto.
1: Un pensiero su una struttura nuovissima.
2: Spettacolare, bella e che altro ti devo dire? Bellissima, non so che altro dirti onestamente.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
3: Grazie.
0: E ora l'aggiornamento sulle medaglie a firma di Francesco Friuli.
4: 19 medaglie in una sola giornata, un totale che sale a 54. Il bottino dell'Italia dopo 3 giorni di gare ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, un risultato che permette agli azzurri di consolidare il primo posto nel medagliere con un vantaggio già importante su Turchia, quota 27 medaglie, e Grecia ferma a 20. A trascinare la squadra italiana è stato soprattutto il ciclismo. Nella prova in linea femminile è arrivata una solida tripletta azzurra con Rachele Barbieri che ha conquistato l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Sul podio anche il lavoro di Elena Cecchini, protagonista della gara al servizio delle compagne. Il successo italiano anche nella prova maschile con Tommaso Dati che ha conquistato la medaglia d'oro, mentre Federico Iacomoni ha chiuso al terzo posto. Dal ciclismo è arrivata anche la medaglia numero 2500 nella storia dei Giochi del Mediterraneo. Bilancio complessivo dall'inizio della manifestazione 938 ori, 808 argenti, 754 bronzi. Grande protagonista, ed è un continuo, il nuoto con 9 medaglie nelle 6 finali disputate, 4 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Sul gradino più alto sono saliti Noemi Cesarano negli 800 stile libero, Lisa Angiolini nei 50 rana, Giada Alzetta nei 400 misti e Alberto Razzetti nei 400 misti maschili. Altri podi sono arrivati dalla scherma con l'argento di Davide Filippino e bronzi di Giulio Lombardi e Irene Bertini. 2 bronzi anche nelle bocce conquistate da Gaia Gamba e Diego Vergante. Non solo risultati sportivi, infatti la corsa ai biglietti, superati 135.000 tagliandi venduti e prenotati. A guidare la classifica le presenze dello Iacovone allo stadio del nuovo Torre d'Aiara.
0: Ed ora l'intervista sempre di Francesco Friuli al DG del Taranto, Camicia.
5: Faccio una riflessione un attimino complessiva su quello che sarà il nostro prossimo campionato. Un campionato ancora una volta difficile. Un campionato secondo me alla pari di quello dello scorso anno, quando ci sono state delle società e quest'anno ne abbiamo ancora ben organizzate, società strutturate, società che questa categoria la conoscono molto molto bene, però al netto di tutto questo, tu hai parlato di Canosa, hai parlato del Trani, io ci metto anche lo Squinzano, ma anche l'Unione Calcio, per me l'una vale l'altra, rispettiamo assolutamente tutti, però noi siamo il Taranto. E tutti quanti sentiamo questa responsabilità di rappresentare questa piazza, questa società e sappiamo e non ci dobbiamo assolutamente nascondere qual è il nostro obiettivo. Quindi rispetto per tutte le squadre che affronteremo, ma noi dobbiamo vincere contro tutti, dobbiamo vincere consapevoli di quelle che sono le nostre forze. La nostra qualità, come giustamente dicevi tu, a differenza dello scorso anno, abbiamo avuto la possibilità di fare un ritiro, abbiamo avuto la possibilità di fare una preparazione, quindi in questo momento va bene quello che dici che il Canosa probabilmente è più esperta e conosce meglio la categoria, però per me il Taranto è quella più forte di tutte, ma lo deve dimostrare sul campo.
3: Sarà importante essere pronti sul campionato di Eccellenza Pugliese, ma anche vincere la pressione Iacovone.
5: La pressione di Taranto deve essere solo ed esclusivamente un punto di forza e non un punto di debolezza. Tutti quanti siamo assolutamente consapevoli di quello che lo Iacovone per noi sarà, di quello che lo Iacovone per chi scenderà in campo sarà, quindi non deve nella maniera più assoluta diventare un punto di debolezza, anzi è motivo per il quale abbiamo approfittato anche della disponibilità della struttura commissariale, del comitato organizzatore dei giochi e del comitato internazionale, che ci hanno dato l'opportunità, secondo me una vetrina molto molto importante, quasi irrinunciabile, di presentare la squadra davanti a 20.000 persone. E perché questo significa dare una visibilità notevole alla società, ma allo stesso tempo far comprendere a ciascuno di noi quello che significherà tornare a giocare a Taranto.
0: Siamo in chiusura, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare segnalazioni alla nostra redazione inviando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra pochissimo per lo spazio dopo il TG Oltre la Notizia, sarà mio ospite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. E dunque tutto, io vi lascio alla campagna contro l'abbandono degli animali a cura della Polizia di Stato. A voi tutti un buon pomeriggio.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati, partiamo subito con Dopo il TG Oltre la Notizia. Come preannunciato al termine del nostro telegiornale, mio ospite in questo nostro spazio di approfondimento è l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, al quale rivolgo il mio saluto. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Dunque, partiamo da una vertenza che riguarda un lavoratore, un addetto alla manutenzione del verde pubblico. Si tratta di un dipendente di una ditta dell'appalto del comune di Taranto, che si occupa appunto di manutenzione del verde pubblico. Una situazione particolare a dir poco, perché il lavoratore da circa 3 mesi si trova senza alcun tipo di reddito. Si tratta di un caso di cui ci siamo già occupati come Cittadella TV nei giorni scorsi. C'è una notizia da dare, insomma, il fatto è stato posto all'attenzione del Comune di Taranto, ma anche dell'Ispettorato del Lavoro e della Procura. Ma io partirei, avvocato, dalla ricostruzione del fatto in sé.
1: Allora, buon pomeriggio. Chiaramente è un caso molto particolare, perché si tratta di un

0: con una invalidità, con due figli invalidi e naturalmente dipendente di un'azienda che lavora come appaltatrice del comune di Taranto per il verde pubblico. La situazione è molto particolare perché all'esito della visita con il medico competente, il medico aveva prescritto di non lavorare nelle ore più calde della giornata e quindi naturalmente l'azienda dopo un malore occorso al lavoratore ha sospeso lo stesso e quindi naturalmente attualmente si trova privo di retribuzione da circa un paio di mesi. Lo stesso lavoratore aveva già rivolto un appello alle istituzioni perché a mio avviso comunque con un po' di buon senso si potrebbe adeguare l'orario lavorativo in maniera tale da non esporlo al lavoro nelle ore più calde della giornata, così peraltro come prescritto dall'ordinanza regionale.
1: Ecco, dicevo appunto questo, appunto conformemente rispetto a quello che è previsto dall'ordinanza regionale e in continuità rispetto agli scorsi anni, in una determinata fascia oraria si deve evitare assolutamente che i lavoratori che svolgono attività all'esterno lo facciano chiaramente per preservare la loro salute. Prego, avvocato.
0: Sicuramente diciamo, è un argomento di stringente attualità, come si conosce bene, io mi occupo di sicurezza sul lavoro e di malattie professionali e quindi diciamo, nel futuro questo sarà un argomento sempre più pregnante perché le temperature, come abbiamo visto negli ultimi anni, tenderanno a salire e diciamo, l'arco temporale di caldo per le nostre zone sarà sempre più esteso. E quindi naturalmente ci sono una serie di attività, quali possono essere quelle nei cantieri edili, nei cantieri stradali, manutenzione del verde pubblico, agricoltura, dove
1: Anche gli stessi
0: lavorare nelle ore
1: postini,
0: più.
1: anche coloro che
0: Gli
1: consegnano la
0: stessi
1: posta.
0: postini, certo, assolutamente, lavorano in situazioni a volte che sono al limite della sopravvivenza, anche perché consideri che molto spesso si tratta di soggetti che hanno già una invalidità e quindi naturalmente l'esposizione a queste temperature vicino ai 40 gradi non può che creare comunque un danno alla già precaria salute.
1: Ecco, e a questo proposito vorrei tornare alla questione di cui ci occupiamo. Oggi il lavoratore ha delle patologie importanti, questo già di per sé rappresenta un motivo per, poterlo, perché venga preservato. Ma un altro fatto che va sottolineato è quello relativo alla mancanza sostanziale di una fonte di reddito negli ultimi mesi. Cosa è accaduto? Che è stata sospesa questa attività, è stato sospeso quindi il reddito, ma è stata negata, non è stata neanche avviata la cassa integrazione, vero?
0: Allora, diciamo che l'iter per quanto concerne la cassa integrazione ha avuto inizio, però al momento il lavoratore non ha avuto pagamento alcuno, quindi chiaramente ha dovuto far fronte a beni propri che ha venduto per poter sostenere se stesso e la propria famiglia. Quindi
1: Era
0: chiaramente
1: persino
0: questo è.
1: l'acquisto di medicinali, avvocato, è così?
0: Sì, questo purtroppo è un estremo al quale un lavoratore che ha un regolare rapporto di lavoro non dovrebbe mai arrivare. Io, ripeto, confido, sebbene siano state espletate comunque le segnalazioni agli organi competenti, che con un po' di buon senso possa essere adeguato l'orario lavorativo a quelle che sono le prescrizioni del medico competente, in maniera tale da poter riprendere regolarmente l'attività lavorativa, anche perché ribadiamo. Si tratta di un appalto comunale, quindi siamo responsabili un pochino tutti della salute del lavoratore.
1: Continuiamo a parlare di sicurezza, ma ci spostiamo ancora una volta nello stabilimento siderurgico di Taranto. Torniamo indietro al 2 marzo scorso, quando ha perso la vita il secondo operaio in questo inizio di anno assolutamente funesto dentro lo stabilimento siderurgico. Parliamo di Loris Costantino. Avvocato, a che

0: punto è invece la questione che mira a garantire ciò cui ha diritto la vedova di Loris Costantino.
1: Allora, da un punto di vista processuale, si è in attesa dell'esito dell'autopsia e dovrebbe essere imminente l'arrivo della relazione del tecnico incaricato dalla procura e poi naturalmente da questo punto di vista poi verrà incardinato con ogni probabilità un procedimento ulteriore per accertare le responsabilità nella tragedia che è accaduta.
0: Poi c'è un altro ex operaio, scusate, dell'ex Ilva, che purtroppo è venuto a mancare perché un tumore ai polmoni non è stato diagnosticato. Abbiamo parlato negli scorsi mesi anche di questo fatto, avvocato.
1: Sì, diciamo che dopo una serie di notizie negative, una piccola notizia positiva c'è perché fortunatamente con l'istanza che è stata presentata all'INAIL, l'ente previdenziale, è stata accolta la domanda di rendita per morte per il lavoratore che era improvvisamente deceduto per un tumore polmonare e quindi fortunatamente nella tragedia si è garantito un futuro per la vedova e per i figli del ragazzo prematuramente scomparso, che avranno diritto chiaramente a tutte le provvigioni previste dall'INAIL. In questo caso, chiaramente, senza ricorrere al tribunale, in tempi molto rapidi l'istruttoria è stata completata e diciamo c'è una piccola buona notizia da questo punto di vista, nel senso che verranno protetti i figli da un punto di vista economico e lavorativo per i prossimi anni.
0: Grazie avvocato per questi aggiornamenti. Noi intanto oggi è 25 agosto, quindi ci avviciniamo alla fine di questa estate, ci avviciniamo a quel termine previsto appunto per la fine di ottobre, stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. La Corte d'Appello di Milano ha fissato questo termine per la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Tra le questioni che ha posto in evidenza, e forse per la prima volta se non vado errato, quella relativa all'amianto legato allo stabilimento siderurgico Ilva. Quindi a partire dai prossimi giorni, immagino dai primi giorni di settembre, si dovrà necessariamente affrontare tutta la questione anche relativa alla sicurezza e quindi all'amianto. Cosa dire a tal proposito?
1: Certamente la sentenza della Corte d'Appello di Milano, tra le altre indicazioni, dà un'indicazione a mio avviso molto importante, ovvero quella che, secondo la quale all'interno dello stabilimento è presente una notevole quantità di amianto e quindi questo naturalmente ha, a mio avviso, ma avviso chiaramente di molti dei miei colleghi, dovrebbe far riaprire i termini per le domande di esposizione all'amianto o eventualmente per rivolgersi al tribunale per accertare il diritto, che naturalmente comporta da un lato dei benefici contributivi e anche dei benefici pensionistici per coloro i quali sono stati esposti all'amianto.
0: Ecco, l'esposizione all'amianto, ma anche l'inserimento della siderurgia tra i lavori usuranti, perché paradossalmente non è così, ci sono tutta una serie forse di aspetti che dovrebbero essere affrontati quando siamo probabilmente nella fase più delicata della storia dello stabilimento siderurgico Ilva, perché davvero forse non siamo mai arrivati così vicini alla ipotesi di chiusura dell'area a caldo, che poi è il cuore dello stabilimento siderurgico.
1: Certo, sicuramente adesso che terminerà questa parentesi dei giochi del Mediterraneo, naturalmente si dovrà ritornare a parlare con decisione della sorte dello stabilimento. Come avevamo già avuto modo di dire in precedenza, a mio avviso la strada da percorrere innanzitutto è quella di risolvere il problema tentando di abbassare i numeri del bacino dei lavoratori interessati. E questo numero si può abbassare esclusivamente in un modo, riconoscendo dei benefici pensionistici per lavoro usurante o per esposizione all'amianto.

0: o dando un concreto incentivo all'esodo, in maniera tale che chi volesse chiaramente risolvere definitivamente il rapporto con lo stabilimento siderurgico possa avere un ristoro congruo per la rinuncia al posto di lavoro. E a mio avviso, per la mia esperienza, ci sarebbe una grossa adesione, perché ci sono molti lavoratori che risolverebbero il rapporto di lavoro a fronte di un congruo incentivo all'esodo.
1: Bene, grazie avvocato Fabrizio Del Vecchio. Ovviamente staremo a vedere perché già dai prossimi giorni ci attendiamo che ci sia una convocazione nella capitale per prendere di petto la situazione e affrontarla. Cercheremo di capire cosa ha intenzione di fare a questo punto il governo. Grazie per i vari aggiornamenti e buon lavoro, avvocato Fabrizio Del Vecchio.
0: Grazie per l'invito e buon lavoro.
1: E dunque tutto per il nostro spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia termina qui. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buon pomeriggio e benvenuti al sesto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, questo speciale di Cittadella TV e Chifra TV dedicato ai giochi nel Mediterraneo, il nostro viaggio quotidiano dentro Taranto 2026. Abbiamo una super ospite per questo nuovo appuntamento, un ospite che ha davvero un rapporto speciale con lo sport internazionale, tarantina, cresciuta praticamente a bordo tatami, la prima donna italiana ad arbitrare il judo ai giochi olimpici, è con noi Roberta Chiurlia, ben trovata.
5: Ciao Matteo.
4: Come stai?
5: Bene, grazie.
4: Anche tu da tarantina felicissima per questi giochi?
5: Sì, sì, felicissima e curiosa anche di tutte le attività che si stanno svolgendo, anche extra competizioni, quindi una bella esperienza.
4: Io voglio partire proprio da qui, da te. Hai arbitrato in tutto il mondo, hai vissuto mondiali, Grand Slam e due Olimpiadi, quelle di Tokyo e di Parigi, però stasera, stavolta, c'è una differenza enorme, no? Stasera perché parliamo dei giochi del Mediterraneo di Taranto e in questi giorni perché tu arbitrerai i giochi del Mediterraneo di Taranto. Ed allora, che cosa si prova ad essere protagonista a casa propria? Ne abbiamo parlato anche nella parata di qualche giorno fa, te lo richiedo a beneficio dei nostri ascoltatori.
5: Sì, come ci siamo già detti, per me è un'esperienza particolare perché ritornare ad arbitrare in Italia dopo diversi anni è già un'emozione speciale e soprattutto nella mia città comporta un po' di stati d'animo contrastanti, quindi c'è la curiosità, la tensione, ma anche l'emozione e la felicità che comporta il fatto che la mia famiglia sarà lì, quindi così come hanno detto diversi atleti, ho sentito nelle varie interviste post gara, avere i propri cari sugli spalti può fare la differenza, ecco.
4: Fa la differenza, sì, chi l'avrebbe mai immaginato, no Roberta? Anche nelle prime interviste che ti ho fatto un po' di anni or sono, che Taranto avrebbe ospitato degli eventi così importanti.
5: Una sorpresa, e vorrei anche approfittare per dire che tutte le attività che abbiamo fatto insieme, ma anche, ripeto, quelle collaterali rispetto agli eventi principali, stanno facendo vivere una realtà diversa a Taranto. Ho anche delle persone a me vicine che stanno partecipando come volontari a questa manifestazione e sono davvero entusiaste di farlo. Capisco che per chi non è, diciamo, addentro al mondo sportivo, questo sembra il paese dei balocchi in questo periodo, no? Quindi tutto è novità, tutto comporta anche un approccio diverso a quelle che sono le nostre location, non solo le strutture sportive, ma anche vivere e vedere con occhi diversi la nostra città e le bellezze della nostra città. Quindi approfitto per invitare tutti ad avere un approccio più costruttivo e più curioso rispetto a questi eventi, ecco.
4: Assolutamente sì, mettiamo da parte tutte le divisioni, i dissapori che niente hanno a che fare con i giochi del Mediterraneo, tutti uniti per un unico obiettivo, regalare alla città 14 giorni fantastici, ma soprattutto un futuro importante. Ma torneremo su questo argomento, torniamo a parlare di te perché la tua è quasi una storia familiare, prima ancora che sportiva, sei cresciuta in una famiglia completamente immersa nel judo, tuo papà Pasquale è stato a sua volta arbitro olimpico, presente a Sydney ed Atene, la mamma, che saluto, Erminia, che è coinvolta nel
5: Grazie.
4: movimento, e anche tuo marito appartiene
5: Sì.
4: al mondo arbitrale.
5: Sì.
4: Praticamente a casa si mangia e si
5: Dorme,
4: parla
5: si
4: di
5: beve,
4: judo.
5: parla tutto solo. Da un lato può sembrare difficile, però se non fosse così non avrei mai potuto fare tutto quello che ho fatto. Sicuramente avere la persona che ti è accanto, che è coinvolta nello stesso ambito, aiuta a comprendere quelle che sono le difficoltà, le gioie, le distanze, i periodi no, i periodi sì. Quindi, ripeto, se non avessi avuto la mia famiglia accanto, era impensabile fare il percorso che ho
4: Anche
5: fatto.
4: perché di viaggi ne fai tantissimi, a
5: Tantissimi.
4: volte in luoghi lontani.
5: Sì, luoghi lontani, magari anche viaggi ravvicinati, per cui alcune volte per una competizione, perché la competizione generalmente, quelle di qualificazione olimpica durano 3 giorni e poi il mondiale dura 8 giorni. Quindi già questo periodo dedicato esclusivamente alla competizione è abbastanza lungo. Poi, come dicevi tu, per raggiungere determinate località in Asia, in Pan America o in qualsiasi altra parte del mondo, un giorno e mezzo di viaggio ci vuole tutto, quindi complessivamente si parla di una settimana. E magari fare 12-14 competizioni all'anno, capisci bene
4: È
5: che
4: molto impegnativo,
5: sì,
4: molto impegnativo.
5: abbastanza.
4: Tu hai iniziato ad arbitrare se non erro nel 2004, giusto? Sono passati più di 20 anni, 22 anni.
5: Sì, il mio percorso è stato lunghissimo, come è giusto che sia, nel senso che c'è stata prima tutta la parte di avvicinamento e quindi solo competizioni regionali dedicate ai bambini. In realtà io sono diventata arbitro nazionale nel 2006, dopodiché c'erano diverse fasce, no? Di livello per le competizioni nazionali, poi nel 2000, 9, quella massima a livello nazionale, nel 2012 europeo e nel 2015 mondiale. Quindi è stato un lunghissimo percorso, che assolutamente rifarei, però molto impegnativo, ecco.
4: E poi da cercare sul nostro calendario speciale di Roberta Chiorlia 2021-2024, le due Olimpiadi a Tokyo e a Parigi, prima donna a livello mondiale ad arbitrare questa disciplina alle Olimpiadi. Che emozione è stata quando hai appreso nelle convocazioni degli arbitri che saresti stata presente?
5: Per quella di Tokyo è stata davvero una montagna russa,
4: Immagino.
5: traduco in italiano perché per il Covid ovviamente eravamo in prossimità nel fine febbraio 2020 di ricevere queste tanto agognate convocazioni, perché era comunque nell'aria rispetto a tutto un percorso che si era fatto nei 3 anni precedenti, e dopo qualcuno ha deciso, qualcuno di. Che sta più in alto di noi, ha deciso che avremmo dovuto passare quello che abbiamo passato, e quindi è stato tutto posticipato di un anno. E quando è arrivata quella famosa comunicazione per le convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo, per un giorno non si parlava in casa, era mutismo,
4: Tabù.
5: sì, mutismo in generale, facciamo tutti finta di niente, che non fosse successo niente, ed è stata davvero un'emozione che non dimenticherò mai, quella di Tokyo. Quella di Parigi è stata un'emozione differente, c'è stata molta più pressione paradossalmente per la seconda rispetto alla prima, perché la prima è stata una bella sorpresa, in quanto dopo soli 3 anni di presenza nel circuito internazionale il percorso fatto è stato tale da poter essere selezionati già alle Olimpiadi, però come in tutte le cose, magari una vittoria o raggiungere un obiettivo per la prima volta, tutti possono dire o tu stesso puoi pensare che fortuna, per non usare un altro termine, oppure però questa volta è capitato. Dopo 3 anni riconfermarsi è stata...
4: La cosa più difficile è sempre quella, no? Confermarsi ad altissimi livelli come stai facendo tu.
5: Confermarsi e anche mantenere la concentrazione. Poi a differenza, ripeto, di raggiungere per la prima volta un obiettivo, dopo hai la consapevolezza e la responsabilità di mantenere quegli standard, di superare te stesso, perché io quando prima di Tokyo pensavo sono un buon arbitro, no? Finalmente sono un buon arbitro. Dopo di Tokyo ho razionalizzato che ancora dovevo diventare un buon arbitro e ancora non lo sono, quindi ci sono tanti tasselli da aggiungere, ogni competizione è un'esperienza diversa e quindi io non mi sento arrivata, devo imparare.
4: Che bel messaggio per i giovani, soprattutto quelli che pensano che dopo un buon risultato si sia toccato l'apice. In realtà il percorso di uno sportivo, ma penso che sia assimilabile alla vita quotidiana di tutti noi, è fatto di step e non bisogna mai pensare di aver raggiunto il massimo, perché il meglio deve ancora venire, citando un cantautore italiano. Bene, entriamo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, perché il judo entrerà in scena venerdì 28 al Palau Voitila di Martina Franca. La prima giornata sarà dedicata alle categorie più leggere, donne dai 48 ai 57 kg, uomini dai 60 agli 81, mentre sabato 29 toccherà alle categorie superiori. Domenica 30 arriverà una delle gare più spettacolari, il Mixed Team, con la competizione a squadre miste. Tu sarai protagonista praticamente di queste 3 giornate di gare.
5: Sono stati selezionati 8 arbitri provenienti dai 3 continenti che partecipano ai giochi, e quindi ci saranno le fasi preliminari nella mattinata e le fasi finali nel pomeriggio. Come hai evidenziato tu, quella del Mixed Team è uno degli eventi più emozionanti anche per chi non conosce la nostra disciplina e che si avvicina per la prima volta a questo sport, perché la squadra è composta da 3 uomini e 3 donne in 6 categorie differenti di peso, quindi si alternano un uomo e una donna, e qualora si dovesse essere il pareggio viene sorteggiata la categoria e si procederà nella modalità del Golden Score, cioè il primo punteggio che viene realizzato è quello che determina la fine dell'incontro, quindi è abbastanza emozionante come competizione da vedere, invito tutti a partecipare.
4: Bene, torneremo tra pochissimo a questa disciplina e al calendario dei prossimi giorni. Ora, come facciamo in ogni nostra trasmissione, facciamo una digressione sulle altre discipline sportive protagoniste dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con i nostri contributi. Passiamo dal judo alla pallavolo. Io non so se sei appassionata anche di pallavolo.
5: Sì, seguo la pallavolo, il nuoto, il tennis, insomma tutte le competizioni nelle quali i nostri ragazzi si distinguono, ecco.
4: Come me, insomma, ti piace qualsiasi disciplina sportiva. Parlando di pallavolo, il cammino dell'Italia è partito molto bene sia nel maschile che nel femminile. Gli uomini di Fanizza hanno battuto all'esordio il Portogallo per 3-1, poi la Tunisia ancora per 3-1 e ieri al Palamazzolo hanno battuto la Serbia con un netto 3-0, con un incredibile secondo set che si è concluso 38-36. Questa sera al Palamazzola gli azzurri tornano ancora in campo con l'Algeria prima dell'ultimo incontro del girone previsto venerdì contro la Francia. Tante soddisfazioni anche per la nazionale femminile, doppio 3-0 contro Bosnia Erzegovina ed Egitto, appuntamento domani alle 20 contro la Serbia. Però per comprendere l'importanza di questo torneo internazionale di pallavolo abbiamo scelto di interloquire con un protagonista del territorio della pallavolo tarantina, per diversi anni libero della Gioiella Prisma Volley, compagine che per tanti anni appunto ha rappresentato Taranto ai massimi livelli nazionali, oggi alla Vibrotech Volley. Si tratta di Marco Rizzo, ascoltiamo il suo contributo e poi ne parliamo insieme.
5: Okay, grazie.
4: Con Marco Rizzo, libero della Vibrotech Volley Taranto, parliamo dei Giochi del Mediterraneo, 20ª edizione a Taranto, nella tua Taranto, perché ormai sei diventato tarantino d'adozione. Quanto è importante anche per la pallavolo nostrana, che ha tanti successi a livello internazionale, ospitare questa bellissima manifestazione per Taranto?
6: Sì, questo evento penso che per la città sia veramente un lustro, avere un palcoscenico del genere ospitandolo a Taranto con tutte queste rappresentative, proprio è un bellissimo movimento che sto seguendo anche tramite i social. Penso che la città abbia risposto al momento molto molto bene. Sono contento anche dal punto di vista personale per il mio sport, per la pallavolo, perché ospitare i Giochi del Mediterraneo a Taranto con una nazionale italiana molto forte non fa che ben sperare per tutto il movimento pallavolistico nazionale.
4: Ed allora abbiamo ascoltato Marco Rizzo, libero della Vibrotech Volley Taranto, che riguarda un grande in bocca al lupo al sodalizio del presidente Francesco Scarniera per il prossimo campionato di Serie B, ieri prima giornata di allenamento. Marco nel suo intervento ha parlato dell'importanza anche e soprattutto per i giovani dei Giochi del Mediterraneo come fonte di emulazione, no? Per ispirarsi e per iniziare l'attività sportiva in una disciplina o in un'altra. Nel tuo caso, Roberta, ti piacerebbe che il Taranto 2026 facesse avvicinare tanti nuovi bambini anche al judo? È una disciplina che comunque è in forte espansione anche sul territorio.
5: Ovviamente sì, mi farebbe tantissimo piacere, anche perché il nostro sport è davvero uno sport per tutti. Emulare determinati comportamenti magari è facile, determinati atteggiamenti un po' anche, come posso definire, non intelligenti. Impegnarsi a emulare qualcuno che si sacrifica, capisco bene che è un po' più difficile, però dà più soddisfazioni. E per quanto riguarda il nostro sport, il messaggio magari soprattutto in questo periodo che vorrei far passare è che non abbiamo differenze. Il nostro sport è a piedi nudi sul tatami, bambini e bambine, ragazzi e ragazzi si confrontano, sudano, soffrono, gioiscono insieme durante gli allenamenti, durante le competizioni, quindi vengono abbattuti tutti i tipi di barriere. Oggi penso che sia importante far passare questo messaggio, perché anche in altre situazioni dove magari vengo invitata in quanto donna, in quanto rappresentante del mio sport a livello femminile, quello che dico sempre: siamo tutti sportivi, siamo tutti atleti, non esistono donne, uomini, ognuno deve dare il meglio e quindi si deve distinguere per questo, non per il genere a cui appartiene.
4: Assolutamente, dovrebbe essere un messaggio che tutti dovrebbero avere tatuati sul petto, quello che abbiamo appena ascoltato da Roberta Chiurlia, nello sport e nella vita. Siamo tutti uguali e tutti diversi nella stessa

0: maniera, e questo è un concetto che rimarchiamo in ogni nostro appuntamento, perché l'aspetto sociale ed inclusivo non può trascendere da quello che i Giochi del Mediterraneo e i messaggi che attraverso tre anelli riescono a dare questi eventi internazionali che abbiamo l'opportunità e l'onore di ospitare a Taranto. A Taranto e non solo. Taranto e la sua provincia, protagonista ovviamente anche altri centri della Puglia. Tra i centri della provincia di Taranto c'è Crispiano, che ieri ha ospitato il ciclismo maschile e femminile. Per il femminile, meravigliosa tripletta azzurra con le medaglie
1: Complimenti.
0: d'oro di Rachele Barbieri, d'argento Martina Fidanza e bronzo di Barbara Guarischi, mentre per il maschile Tommaso Dati, un altro italiano, ha conquistato l'oro nella prova maschile precedendo il portoghese Tiago Gomes Antunes, mentre Federico Iacomoni ha completato il podio con il bronzo. 5 medaglie su 6 per gli italiani, insomma, un medagliere straordinario, ne
1: Fantastico.
0: parliamo tra pochissimo. Prima però ascoltiamo quello che ha da dirci il delegato allo sport del comune di Crispiano, Gabriele Annese. Grande opportunità per Crispiano, che ospiterà anche il tiro con l'arco nei prossimi giorni.
2: Con Gabriele Annese, delegato allo sport del comune di Crispiano, per celebrare una giornata storica per questo comune con le due gare del ciclismo femminile, prima e maschile successivamente, con l'arrivo degli atleti del tiro con l'arco, Crispiano protagonista dei Giochi del Mediterraneo.
3: Una giornata storica, sì, ma grande, meravigliosa, bellissima. Un bellissimo evento che ha coinvolto tutta la cittadinanza. È stato meraviglioso ed emozionante, e credetemi, davvero emozionante, vedere le corse passare dal nostro paese, vedere la cittadinanza applaudire, stare sotto il caldo per tanto tempo e sostenere anche tutti i ciclisti, sia prima nelle gare femminili che nelle gare maschile. È stato tutto bellissimo e ribadisco quanto detto giorni fa, questo evento è stato una grossissima soddisfazione per la nostra amministrazione, grazie anche al nostro sindaco Luca Lopom, che ha seguito veramente tutto il percorso fino ad oggi, e supportato ovviamente da tutti noi. È una soddisfazione enorme anche per me, nel mio piccolo, come delegato allo sport, aver essere stato partecipe a questo evento, e sicuramente ribadisco anche che per Crispiano è un vanto. Nessuno si deve lamentare, nessuno deve contestare. Questo è un evento che ha coinvolto e reso fantastico e noto anche alle televisioni il nostro paese. Quindi grazie a tutti, grazie alle associazioni che hanno volontariamente collaborato anche nel percorso, chiudendo parte delle strade, aiutando il comandante dei vigili e la polizia locale nella viabilità. Quindi davvero tutti bravissimi. Grazie, grazie Crispiano.
0: Le dichiarazioni del delegato allo sport del comune di Crispiano, Gabriele Annese, aprono un argomento che voglio toccare anche con te, legato all'eredità dei Giochi del Mediterraneo. Un'eredità che sicuramente è strutturale, perché è già tangibile questo, lo vediamo con le numerose infrastrutture che i Giochi hanno dato a Taranto e provincia, ma deve essere anche un'eredità culturale, di metodo, perché in questi giorni Taranto è provincia davvero sembrano diverse, migliori, concedetemi anche questo termine, rispetto al recente passato.
1: Sì, sicuramente l'eredità che ci verrà lasciata è un'eredità di altissimo livello. Si dovranno però bilanciare quelle che sono le necessità delle associazioni locali con quelle che sono le strutture all'avanguardia che i Giochi del Mediterraneo ci lasceranno. Quindi deve essere uno sforzo fatto dalle istituzioni, dalle autorità locali e dalle associazioni locali. Deve essere un lavoro fatto davvero in sinergia, perché non possiamo perdere questa opportunità, non abbiamo più scuse, dobbiamo solo lavorare e rimboccarci le maniche. Come tu sai, io faccio parte anche del tavolo dello sport del Comune di Taranto. Si stanno facendo diversissime attività anche promozionali per l'anno prossimo, quindi proprio per continuare a sfruttare queste fantastiche strutture che sono sotto gli occhi di tutti.
0: In effetti sì, poi tu sei una dimostrazione lampante che per arrivare alle Olimpiadi non necessariamente bisogna essere un atleta con una medaglia d'oro al collo. Tu la medaglia d'oro la indossi ogni volta che dirigi queste gare così importanti. Ricordiamo Roberta Chiurlia, prima arbitra internazionale, non so se si può dire, uso un neologismo, a arbitrare appunto i giochi olimpici. È successo a Tokyo, è successo a Parigi, anche se sono certo in qualche maniera me l'hai fatto comprendere che arbitrare a Taranto o nella sua provincia i Giochi del Mediterraneo abbiano un sapore ancora più speciale. Tanti gli eventi anche collaterali dei Giochi del Mediterraneo, con tante iniziative territoriali. Abbiamo parlato prima della parata, ci voglio tornare al volo con te. Che impressione hai avuto quando hai visto quella marea di gente? Tu mi hai raggiunto lì in Piazza Garibaldi un po' prima del flusso definitivo, no? Del raggiungimento da parte delle 65 società sportive lì in piazza. Che impressione hai avuto? Sembrava una marea di gente, erano quasi 10.000 persone.
1: Sì, io ho iniziato la parata dal punto di partenza,
0: dall'inizio
1: e davvero eravamo incredula, lo dico a mio marito, eravamo increduli perché piacevolmente sorpresi ovviamente, però non avrei mai e poi mai immaginato una mole di gente così elevata. Poi arrivati a Piazza Garibaldi sembrava di essere in uno stadio, ma lo spirito e l'aria che si respirava era qualcosa di davvero particolare. Le associazioni, i ragazzini che c'erano, quali sono il vero, diciamo, la vera benzina del nostro movimento. Quindi quello che è stato organizzato in quell'occasione è stato uno degli eventi che a me ha più colpito in questi giorni, devo essere onesta. Non perché ci fossi tu,
0: anche se... La posso dire che è stato un grande onore però, per me presentarvi.
1: Non solo, ma scherzi a parte, è stato davvero bello. Grazie,
0: bello,
1: anzi ti ringrazio, colgo l'occasione per ringraziarti.
0: No, io ringrazio te. Ringrazio tutti gli atleti, i protagonisti di quella serata. Abbiamo scritto una bella pagina di storia sportiva e sociale della nostra città, come l'ha scritta anche il Cora Dance Festival Special Edition, perché lo scorso sabato è andato in scena l'edizione 2026 nel chiostro del Santissimo Crocifisso, l'ex ospedale vecchio, che per una sera è diventato un palcoscenico dedicato alla danza contemporanea, alle arti performative internazionali. Abbiamo ascoltato, al termine della manifestazione che è stato un grande successo, la direttrice artistica Cristina Ceci e la presidentessa di Spazio 8 Gabriella Bucci.
2: In compagnia della direttrice artistica Cristina Ceci e della presidentessa di Spazio 8 Gabriella Bucci per commentare il grande successo di questa special edition del Cora Dance Festival. Iniziamo da te, direttrice, un bilancio di questa edizione.
4: È andata molto bene, ogni anno vediamo sempre più risposta dal pubblico tarantino, siamo molto contente di questo. Questa edizione è stata un po' in direzione italiana, visto che abbiamo avuto tantissimi artisti italiani, seppur non sono mancati i nostri soliti affezionati stranieri. E, siamo contente di essere rientrati negli eventi collaterali dei giochi ed è stata una bellissima edizione anche quest'anno.
2: Un grande successo reso possibile da un grande gioco di squadra. Gabriella, chi dobbiamo ringraziare?
5: Ringraziamo per la realizzazione e il supporto al Cora Dance Festival edizione 2026 innanzitutto il Dipartimento di Salute Mentale, che ci ha accolto anche quest'anno in questa meravigliosa location. Ringraziamo il Comune di Taranto, la Provincia di Taranto, la Regione Puglia che ci hanno patrocinato. Ringraziamo l'ASC, l'ente a cui siamo affiliate come associazione, nella persona del Presidente Giuseppe Mendicino. Ringraziamo i nostri sponsor Gym19, in particolare al signor Fabrizio Marturano che ci ha sostenuto anche quest'anno, e ovviamente un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e a tutto lo staff che ha collaborato. Inoltre un sentito ringraziamento anche a Confapi Taranto che ha supportato l'evento anche quest'anno. Grazie di cuore a tutti voi, grazie.
0: Hai visto un po' di immagini, Roberta, di questa serata bellissima dedicata alla danza contemporanea. Molto significativo che il Comitato dei Giochi del Mediterraneo abbia scelto anche questo progetto di Spazio 8 che ha portato a Taranto i migliori ballerini di danza contemporanea. Questa è stata una puntata piena di contaminazioni, no? Siamo partiti dal judo, pallavolo, ciclismo, danza, che sono mondi soltanto apparentemente molto diversi, ma che richiedono invece tutti quanti come filo conduttore unico, disciplina, preparazione, rispetto dell'altra, capacità di esprimersi attraverso il movimento. Forse

0: È uno degli aspetti più significativi dei giochi, proprio la possibilità di abbattere per qualche settimana il confine tra discipline e modi diversi, lo dicevi prima.
1: L'importante è praticare uno sport. Secondo me ti migliora la vita, migliora anche il tuo approccio agli impegni, alla gestione di tutte quelle che sono le attività quotidiane. Approfitto per dire che molte volte sento che magari non stai andando bene a scuola, non vai in palestra. No, magari dovrebbe essere il contrario, cioè nel senso vai in palestra e devi andare anche bene a scuola. Quindi sono due cose che non devono viaggiare in maniera separata, non devono essere binari separati. Ci dobbiamo impegnare, fare sport deve essere la spinta a saperti organizzare, a saper gestire le tue attività durante la giornata, perché oggi non possiamo prescindere dall'attività fisica. Altrimenti diventa una vita troppo sedentaria che ti porta a autoisolarti e quindi lo sport deve essere sia qualcosa che fa bene al fisico, ma anche alla mente.
0: Assolutamente, genitori, ascoltate ciò che ha appena detto Roberta Chiurlia, incentivate la pratica sportiva dei vostri figli perché sicuramente ne trarrà beneficio anche il metodo per andare bene a scuola e per essere una persona semplicemente migliore. Io Roberta ti ringrazio per essere
1: Grazie a te
0: stata
1: come
0: la
1: sempre.
0: protagonista di questa sesta puntata di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Ci rivediamo a Martina.
1: Ci rivediamo a Martina, grazie ancora.
0: Grazie a Roberta, grazie a tutti voi. Ci ritroviamo domani sempre alle ore 15 in diretta su Cittadella TV e Chifra TV. Buona continuazione di serata.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti.

impatti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo. Per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene. Senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli.

0: in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale. Quindi non mollare mai.
1: Certo. Senti, certo. George, tu vivi in Svizzera, no? O sbaglio?
0: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
1: Ma sei stato un periodo anche a Londra per un po' di tempo?
0: Sono stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020, pre-pandemia. Però diciamo, tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
1: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
0: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina. Anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
1: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
0: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca di comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare a casa quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
1: Bene.
0: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merk, Sei l'estate, il nuovo singolo. La versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
0: Ma
1: devo dire, particolare.
0: Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso. Io ho dato questo brano a mia mamma dicendo: "Toh, senti, magari riesci a fare un provino", e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
1: Senti George, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
0: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
1: Bene, allora George, tra pochissimo sentiremo la tua canzone. George Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, George?
0: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
1: Ah, beh, so, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?

0: Guardi.
1: Di Brando Hardy ruberei, ma probabilmente Confessione di un malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti, Giorgio, allora, questa tua canzone, Sia l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però, appunto, ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scrivere anche una versione in inglese che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sia l'estate. Sia l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, no? In macchina,
0: sul autostrada, sfrecciando finestrini, sì, ambassate, insomma, con il vento, sì, che ti accarezza, naturalmente. Una Infatti. Bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo modo, naturalmente, sì, di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui, sì, nel nostro appuntamento serale. Un sogno di George Merck.
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente, Sei l'estate, Breathless Summer, grazie a George Merck.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra

terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento, concerti, congressi, danza e teatro.

0: eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Soltero. Beh, devo dire, canzone che ormai è impossibile non aver sentito almeno una volta, perché Soltero, diciamo, è ovunque, è stata la colonna sonora di moltissimi video sui social network, cantata da Leonardo De Andrés, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Leonardo, eccoci, benvenuto.
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, ci hai fatto un bel regalo con questa Soltero, che è diventato veramente un successone incredibile. Però tu hai iniziato poi a ascoltare musica classica, ho letto, a soli 3 anni, prima di subire quella che è una folgorazione verso Michael Jackson. Insomma, cosa ti ha colpito di questo grandissimo artista, Leonardo?
1: Mi ha colpito il suo modo di cantare, il suo modo di approcciarsi alla ritmica e poi anche, devo dire, il suo modo di ballare.
0: Beh, adesso naturalmente è doveroso citare e fare un riferimento a questo tuo grande successo, Soltero, che poi spesso viene identificato come un tormentone allegro, ma tu poi tra l'altro hai dichiarato che nasce questa canzone per celebrare quella che è la libertà consapevole e il saper stare bene con se stessi, lontano poi tra l'altro da quelle che sono le relazioni tossiche in pratica.
1: Certo, esatto, il messaggio è proprio quello di scegliere le persone con la quale si vuole stare, perché altrimenti i legami che poi possono rivelarsi tossici possono farci male.
0: Bene, Leonardo De Andrés con noi questa sera in diretta. Facciamo un salto indietro, Leonardo, 2018, perché insomma hai partecipato a Sanremo Young, condotto all'epoca da Antonella Clerici. Che ricordo hai, insomma, di quell'evento, naturalmente di quel programma, che poi, devo dire, penso sia stata una bella esperienza per te?
1: Beh sì, un'esperienza che porterò sempre di me, perché è stato un grande arricchimento sia a livello musicale che a livello umano. E porterò tante cose, soprattutto l'affetto che mi è stato dato grazie a questa esperienza, e diciamo anche a livello formativo è stato, diciamo, un pilastro, perché posso dire che senza quell'esperienza non sarei, diciamo, in termini musicali quello che sono oggi.
0: Bene, dopo 8 anni, dopo Sanremo Young, Leonardo poi ha scelto una strada diversa, appunto quella dei social. Beh, devo dire, una ricetta che si è rivelata vincente, anche se del tutto inattesa. Non ti aspettavi questo grande successo, Leonardo?
1: Beh, a dire il vero, assolutamente no. Io non mi aspettavo che pubblicando quei 22 secondi di ritornello potessi arrivare a così tante persone, e che così tante persone poi alla fine si rispecchiassero nel mio brano. È veramente stato un regalo pazzesco, cui ringrazio tuttora.
0: Senti, ma tu come vivi la viralità, il rapporto con il pubblico digitale?
1: Per me il pubblico è molto importante, sia se si parla di pubblico digitale o pubblico dal vivo, perché per me comunque sono tutte indistintamente persone, sono tutte persone che mi regalano emozioni per le quali io sono molto grato. Quindi poi a livello di viralità io so benissimo che come la viralità può iniziare può anche spegnersi, quindi la cosa più importante secondo me è non montarsi la testa, ma continuare a lavorare affinché si possa piacere alle persone, alla gente, arrivare sempre di più.
0: Bene, abbiamo con noi con grande piacere questa sera Leonardo De Andrés, Soltero, lo abbiamo sentito in apertura, questo suo grande successo, e tra pochissimo sentiremo Hotel Chill, che naturalmente la nuova canzone, ne parleremo proprio con lui. Senti, mi chiedevo, Leonardo, se è cambiato poi in realtà il tuo approccio alla musica da Sanremo Young ad oggi?
1: Diciamo che dopo Sanremo Young, dopo l'esperienza di Sanremo Young, ho avuto ed ho tuttora più elementi per approcciarmi alla musica in modo leggermente più professionale, se posso dire, perché prima ero un po' inesperto, lo sono tuttora, c'è ancora tanto da imparare, però sì, diciamo che l'approccio alla musica è cambiato, perché ho leggermente più esperienza di quella che avevo prima, a anche se, ripeto, ce n'è di strada da fare.
0: Bene, Hotel Ciel è la tua nuova canzone che noi stiamo già programmando, che sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Devo dire un pezzo poi decisamente maturo, insomma, con questo richiamo soul bellissimo, ma che vuole trasmettere un messaggio profondo e quanto mai attuale, perché l'invito in realtà a non farsi abbagliare da quello che è il concetto effimero del lusso sfrenato e soprattutto delle apparenze, Leonardo.
1: Sì, esatto, è, diciamo, un messaggio a cui tengo molto, perché per me è proprio un valore, cioè essere concentrati e focalizzati sulle cose semplici, le cose della vita, le piccole cose, e ogni tanto magari concedersi magari una cosa un po' più sopra le righe, ma ogni tanto, nulla di più. La cosa più importante è non farsi abbagliare da questo concetto, perché sennò, come dico nella canzone, si finisce a piangere sopra il parquet, a farsi mille domande, a perdere contatto con la realtà, e questo non va bene.
0: Bene, Hotel Chill che sentiremo tra pochissimo, Leonardo. Senti, come sarà la tua estate?
1: La mia estate sarà piena di impegni, non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di cantare, ad esempio domenica a Empoli, poi sarò a Ronchi, insomma ci saranno molte date, e non vedo l'ora di cantare insieme. E poi sto lavorando chiaramente a nuovi brani che non vedo l'ora di farvi ascoltare.
0: Bene, e noi attendiamo, devo dire con ansia, naturalmente, i tuoi lavori che stiamo programmando con grande piacere. Leonardo De Andrés, che abbiamo questa sera in diretta con noi su Cittadella Radio e Cittadella TV. Leonardo, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che vorresti realizzare, un sogno di Leonardo De Andrés.
1: Un sogno che vorrei realizzare sarebbe quello di poter fare, lo dico qui, uno spettacolo come piacerebbe a me, ovvero un concerto dal vivo pieno di effetti speciali, pieno di musica e di ballerini e di coreografie, perché mi piacciono anche molto le arti coreografiche a livello visivo. Quindi questo potrebbe essere un sogno che spero che diventi poi un obiettivo concreto ed empirico da poter realizzare.
0: Sicuramente sogno realizzabilissimo, noi te l'auguriamo, oltre naturalmente a tanta musica, a tanto successo per Leonardo De Andrés, che è stato con noi ospite all'interno di Driving, naturalmente con Soltero, che è stato il suo grande successo. Ma adesso noi chiudiamo questa nostra piccola chiacchierata con il nuovo singolo, si chiama Hotel Chill, grazie a Leonardo De Andrés.
1: Grazie a tutti, ciao.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini.
3: Huh?
4: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
5: Chi è Vaiana?
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
10: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
9: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
11: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
10: Cazzo! Mi serve un lavoro.
12: Hai già lavorato in cucina?
10: Scusate. Certo.
12: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
10: Ma che ore sono?
12: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
10: Sa che posso anche cucinare?
13: Ha detto che è un cuoco, chef!
10: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
13: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
14: Ah, sì?
10: Io non c'entro niente.
3: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
12: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
9: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
10: I've been kept. È da pazzi!
12: Lo so!
9: Cos'è?
12: È per te. And the world still so
9: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
10: Scusi, qual è il suo nome?
9: Anthony Bourdain.
15: Come si sente oggi?
16: D'accordo. Diamo un'occhiata.
15: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
4: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
4: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
0: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
4: Oh! Oh!
3: Allergia.
0: Ah, sì?
7: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato.

0: L'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
3: Chi è Baiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
6: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buonasera a tutti, buonasera, 19:12 minuti, benvenuti all'approfondimento dei Giochi del Mediterraneo su Cittadella TV. Come di consueto ogni giorno cerchiamo di raccontare quelli che sono i risultati e anche il momento per i Giochi del Mediterraneo 2026. Nuovamente in prima pagina possiamo dire le medaglie che sono giunte dal nuoto, ma non solo, una mattinata che era partita benissimo con le bocce. Allora andiamo a vedere quello che è accaduto, dicevamo, nella giornata odierna, una giornata abbastanza lunga che è iniziata da Montemesola. La formazione italiana infatti è riuscita a portare a casa la medaglia d'oro con Laura Picchio nella specialità Raffa. Poi successivamente sono giunte le altre medaglie, loro nella specialità petanque

0: anche le belle imprese nel primissimo pomeriggio, ancora con le bocce, con Katie Crescenzi e Laura Picchio, che hanno vinto la medaglia d'oro nel doppio femminile di bocce. Per quanto concerne invece il badminton, Giovanni Toti ha vinto la medaglia di bronzo, mentre invece due ori e un bronzo nei 200 misti con Franceschini della Corte, Spediacci e Barbotti per il nuoto. Nei 50 metri stile libero invece un oro, due argenti e un bronzo per Guatti, Ballardi, Capretta e Ambler. Vi abbiamo fatto un po' la sintesi di quelli che sono stati i risultati di giornata, le medaglie di giornata dell'Italia. Insomma, un ottimo bottino che va ancora di più ad aumentare. Nella giornata di ieri vi abbiamo lasciato invece, parlando del calcio, la notizia che sicuramente non è favorevole per la nazionale italiana, che ieri ha perso che ha perso per 3-1. Domani gioca contro il Kosovo allo Iacovone. Ebbene, per la gara di domani contro il Kosovo, insomma, per l'Italia c'è un solo risultato, la vittoria. Va detto che l'Italia sta giocando con una formazione nettamente arrangiata, possiamo tranquillamente dire, però quello che insomma stiamo notando è che la squadra, almeno al maschile, poi vedremo un po' al femminile, potrebbe non farcela e pertanto si potrebbe concludere l'esperienza azzurra proprio domani in occasione della gara dello Iacovone. Proprio per questo vi diciamo subito che dal comune di Taranto è giunta una nota: saranno adottate misure specifiche sulla viabilità. In particolare, a partire dalle ore 18 e fino al termine delle esigenze per la partita, sarà istituito il divieto di circolazione veicolare su queste strade. Quindi ve lo ripetiamo: dalle 18 di domani a Via Lago Maggiore, nel tratto compreso tra Via Lago di Alimini Grandi e Via Lago di Monticchio, in Via Scotti, in Via Erasmo Iacovone, via Lago di Como e via Lago di Alimini Grande, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Lago di Alimini Grande e via Lago Maggiore. Sono delle limitazioni per rendere l'intera area dell'evento sportivo accessibile. Vi ricordo che l'apertura cancelli invece sarà alle 18:30. Le interdizioni invece partono alle ore 18. Domani noi avremo un collegamento poi con Matteo Santi dello Stadio Erasmo Iacovone per vivere i momenti più vicini alla partita. Ricordo che poi domani sarà una giornata altrettanto importante, perché avremo un collegamento speciale dal village dove c'è il Taranto che si presenta, che si va a mescolare in una delle zone con gli eventi collaterali per i giochi del Mediterraneo 2026. Abbiamo detto delle medaglie odierne. Ovviamente l'Italia resta saldamente al comando del medagliere, quello generale. Con questa situazione, 27 ori, 28 argenti, 20 bronzi, sono 75 le medaglie complessive per la nazionale italiana, mentre invece segue la Turchia con 31 a 25 la Grecia. Netto il distacco, soprattutto per quanto riguarda il segnali che riguardano le medaglie. Con l'aiuto del nostro Piero Caffio in regia, che ringrazio, abbiamo pronto però Massimo Donadei, il direttore sportivo della Mediterraneo Sport Taranto, e poi andremo da Enrico Losito successivamente. Ciao Massimo, buonasera a te.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Allora Massimo, io ti chiedo un pensiero innanzitutto su tutto quello che sta accadendo, perché poi il nuoto sì, sicuramente la sta facendo da padrona, però noi stiamo affrontando anche il tema riguardante le strutture, il posto delle strutture. Quindi ti faccio fare prima un passaggio generale, no? La bella esperienza che stiamo vivendo, soprattutto nel nuoto, il riscatto degli sport del mare, di cui tu, comunque, come direttore sportivo della Mediterraneo, sei stato uno di quelli che più volte ha ribadito come l'importanza. E poi, ovviamente, e poi parleremo della manifestazione che ci sarà dopo i giochi del Mediterraneo, che ti riguarda, e poi le
1: Certo.
0: strutture, queste strutture che verranno utilizzate più avanti, soprattutto per il nuoto, diventa fondamentale l'utilizzo delle stesse in futuro.
1: Sì, allora io sono reduce proprio da un momento di grande gioia, perché abbiamo conquistato altre medaglie importanti e soprattutto podi con primi e secondi posti, primi e terzi posti. Quindi l'Italia nel nuoto ha veramente raccolto tantissimi.

0: risultati, tantissime medaglie e tantissimi podi. Devo dire che questa sera mi sono un po' emozionato nell'entrare ancora una volta in questa piscina, perché è veramente un luogo accogliente, un luogo con tanta tecnologia, è un luogo bello, è un contenitore di sport di altissimo livello. Le gare non hanno avuto grandissimi livelli tecnici, però devo dire che insomma l'organizzazione è stata perfetta della Federazione della Nuoto, per cui siamo stati in grado di dimostrare che effettivamente a Taranto è possibile venire a gareggiare, anche è possibile organizzare eventi di alto livello.
1: Ricordo che l'ultima medaglia è stata quella di Francesco Lazzari, argento nei 100 metri dorso, secondo e terzo posto per Toma e Biasioli per il femminile. Le ultime medaglie in ordine cronologico, poi ce ne saranno altre, ovviamente un medagliere che andiamo via via ad aggiornare. Massimo, però io più volte con te ne ho parlato anche fuori onda, tante volte abbiamo parlato di queste strutture. Adesso ce l'abbiamo, adesso non possiamo sbagliare. Nel nuoto dico soprattutto, perché noi l'olimpionica ce la sognavamo, ora ce l'abbiamo. L'esterna e come campo d'allenamento anche ce lo sognavamo, adesso ce l'abbiamo. Ma se devono diventare cattedrali nel deserto, abbiamo perso.
0: Certo, sì, infatti questa è la vera sfida è questa. La vera sfida è organizzarsi, programmare, creare le condizioni perché questa struttura possa continuare a vivere. Ovviamente non è facile, perché occorre uno sforzo imprenditoriale importante e poi occorre avere una visione, nel senso che questa struttura deve avere una versatilità tale da poter reggere un'economia e una gestione veramente difficile. Ci sono i presupposti tecnologici per aiutare il gestore, diciamo, però serve secondo me uno sforzo comune, una collaborazione un po' più ampia che veda semmai soggetti pubblici e privati insieme, perché non è possibile adesso spegnere i riflettori il 3 settembre e dimenticarci di questa cosa. Secondo me non accadrà. Non accadrà anche perché, ecco, questo tema mi appassiona e mi appartiene molto, questa cultura. Sono convinto che questo che sta accadendo questi giorni, questa allegria, questo movimento bello, positivo intorno alla città, possa creare veramente le condizioni perché si possa cambiare rotta e anche lo sport possa diventare uno dei motori dell'economia, di una nuova socialità, di una nuova cultura a Taranto.
1: Assolutamente.
0: E la speranza è questa, altrimenti i giochi veramente non avrebbero senso se tutto dovesse finire il 3 settembre, ma dipende da noi.
1: Sì, questa volta veramente, veramente dipende da noi, Massimo, perché altrimenti, ripeto, avremmo perso, e se noi perdiamo questa volta non torniamo più. Indietro, Mediterraneo Open Water, noi ci siamo sempre stati vicini a questo tipo di manifestazione, però quest'anno, quella del 2026, e se possiamo anche vedere lo spot che stiamo mandando in onda, rappresentano una continuità per le gare di nuoto in acqua libera rispetto alla manifestazione che viviamo dei giochi del Mediterraneo. Quindi se adesso con il nostro Piero Caffio vediamo anche lo spot, possiamo anche parlare di quello che insomma è la Mediterranean Open Water.
0: Allora, senza presunzione, ma proprio con obiettività, io ritengo che Mediterranean Open Water sia l'inizio della vera legacy per questa città, per questo territorio. Mediterranean Open Water è un grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia, ma che ha sempre avuto la presunzione di voler raccontare molto di più che una semplice gara di nuoto. E devo dire strategica la collaborazione che abbiamo con voi, perché questo significa che guardiamo il territorio, quindi non è soltanto due giorni di gara. Noi saremo al Morrev dall'11, 12 e 13 settembre. Questa è l'occasione per invitare un po' tutti. Lo faremo con molta più energia subito dopo i giochi del Mediterraneo. Adesso vogliamo goderci i giochi, però in quei giorni 12 e 13 settembre saremo al Morrev. Lo scorso anno abbiamo avuto tantissimo successo, tantissime adesioni, moltissimi nuotatori sono venuti ad onorare la nostra città.

0: la nostra gara dall'estero. Ricordiamo spagnoli, francesi, ungheresi, la campionessa olimpica di Tokyo 2021, la Cugna, campioni ungheresi, insomma abbiamo avuto di tutto, nonché anche tantissimi italiani. Questo significa che la gara è una gara di alto livello, una gara importante, ma è anche vero che Taranto ha avuto la capacità di attrarre e di saper accogliere anche queste persone che vengono volentieri a Taranto.
1: Assolutamente, e ricordo, come diceva giustamente, riconosciuto dalla Regione Puglia dall'11 al 13 settembre, come stiamo vedendo insomma dallo spot, e con l'inaugurazione venerdì alle ore 18:30, sabato il Miglio Marino, la tappa del Grand Prix, e l'Open Water Fin, il Miglio Open, quelle che sono le varie manifestazioni, domenica la gara Fin invece dei 3 chilometri. Insomma, spero di aver dato tutte le indicazioni per poter vivere quei 3 giorni, ripeto, successivi ai Giochi del Mediterraneo, ma una sorta di continuità rispetto a quello che stiamo vedendo in questi giorni. Massimo, grazie per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo. Voglio ringraziare Massimo Donadio per due motivi, oltre a questo, anche perché in questi giorni ci ha permesso di poter ascoltare persone che sono vicine e stanno aiutando i Giochi del Mediterraneo. Da Domenico Tagliente c'è stato molto di aiuto, lo dico al termine di questa intervista, perché poi c'è un lavoro dietro che facciamo che magari può essere non compreso, però Massimo insomma c'è stato molto molto molto vicino e voglio ringraziarlo in maniera particolare.
0: Sono io che ringrazio voi per tutte le energie che state mettendo in campo per raccontare di questa esperienza che rimarrà nella storia della città, se ne parlerà per tanto tempo, e io guardo il positivo, gli aspetti che hanno coinvolto, che stanno coinvolgendo cittadini, sportivi, ragazzi, famiglie, è veramente un'immagine molto bella che noi dobbiamo coltivare e continuare a credere in questo sogno.
1: Grazie a Massimo Donadei, un abbraccio Massimo, buon lavoro e ci risentiamo ovviamente. Allora, noi dobbiamo andare da Enrico Losito, che è a San Giorgio Ionico, vi abbiamo detto i risultati, vi diciamo già, essendo partiti con qualche istante più avanti, che noi saremo sempre in diretta, Enrico, da qui sino al termine, quindi ci scambieremo la linea soltanto e parleremo anche di mercato del Taranto, perché c'è una notizia importante che è arrivata nel pomeriggio, ma che vi confermeremo, anzi ve la confermiamo subito. Andrea Saraniti sarà annunciato dal Taranto, il nuovo calciatore del Taranto. Io mi sto portando avanti, di solito non mi
2: fai bene.
1: Ecco, possiamo dire che Saraniti anche, siamo in attesa soltanto dell'ufficialità, perché c'è lo scambio delle carte, ha svolto anche l'allenamento col Taranto, così mi porto anche avanti.
2: Esatto.
1: Quindi Saraniti torna a Taranto dopo che è stato artefice qualche anno fa di ottime prestazioni per portare il Taranto in Serie D. Quindi oltre insomma al ritorno di Lanzolla c'è stato anche questo di Saraniti, entrambi del Brindisi vincente l'anno scorso. Enrico, poi tu dovrai completare con altre notizie di mercato, questo ve lo dico.
2: Sì.
1: Oggi l'abbiamo un po' stravolta la puntata, quindi andiamo avanti. Buonasera a te, buonasera a tutti i tuoi ospiti innanzitutto, ma partiamo dal primo.
2: Certo, allora ne abbiamo ben 4, Francesco. Io vorrei partire subito dal campione italiano continental e internazionale, campione italiano pro, Luigi Merico. È un piacere averti qui con noi, Luigi. Ti abbiamo sottratto da questo meraviglioso palazzetto, c'è uno staff tecnico, io vorrei partire da questo, eccezionale. C'è Giovanni De Carolis come direttore tecnico, poi c'è Clemente Russo nello staff tecnico, Perugino, e poi chi altri? Ce n'è anche un altro, uno staff tecnico di prim'ordine nella nazionale italiana presente qui ai Giochi del Mediterraneo.
3: Voglio ringraziare per questo invito, sì, uno staff quest'anno veramente speciale, perché c'è Giovanni De Carolis, campione del mondo nel professionismo, l'unico dopo tanti anni è riuscito a portare il titolo mondiale in Italia, è un grande. Poi c'è Clemente Russo, campione olimpico, e poi c'è Giuseppe Perugino, più volte campione nel dilettante prima serie. E poi c'è Cammarella, e anche lui un campionissimo olimpione.
2: Hai visto una delle atlete italiane che ha fatto un ottimo match, mi pare. Ti abbiamo sottratto a fine match, però adesso ce n'è un altro che ci interessa, giusto?
3: Sì, sono bei match. Veramente quest'anno l'Italia ha portato veramente una bellissima squadra. E qui dobbiamo cercare di portare più medaglie nel nostro territorio, nella nostra Italia.
2: C'è purtroppo una piccola nota dolente, il pugile, il

0: pugile Tarantino Fiore che non ce l'ha fatta. Tu penso che hai visto il match, l'hai visto in registrata. Lo dico io, non ti voglio mettere in difficoltà. Commento probabilmente una vittoria netta dell'avversario.
1: Ci è dispiaciuto tanto per Davide Fiore, era un nostro portabandiera, diciamo, Tarantino.
0: Che conosci tu questo ragazzo?
1: Sì, certo, lo conosco da piccolino, siamo cresciuti insieme. Però ci dispiace tantissimo per Davide. Però lui avrà tante occasioni, perché è ancora piccolino, avrà tante strade da fare e tante volte da rifare.
0: Non credi che paradossalmente, ne avevamo parlato per il discorso l'effetto Stadio Iacovone sul Taranto Calcio, non credi che gli atleti tarantini, al di là della campionissima Benedetta Pilato, non credi che nel caso di Fiore forse anche il fattore psicologico abbia potuto influenzare, sai, essere in una manifestazione del genere, comunque in casa hai più pressione?
1: Certo, perché in casa vengono tutti a vederti, diciamo, tutti gli amici, la famiglia, tutti, diciamo, c'è questa pressione in più che ti fa anche rendere meno. Invece fuori casa, diciamo, tu vai libero e vinci.
0: A proposito di ospiti, Francesco, noi tra poco avremo anche il vice sindaco e l'assessore allo sport del comune di San Giorgio Ionico. Io non so se tu hai qualche domanda per Luigi Merico, altrimenti continuo io.
2: Guarda, no, volevo sapere innanzitutto come stava Luigi, no? Dal punto di vista del ovviamente sportivo, e quali saranno i prossimi appuntamenti, poi insomma puoi continuare tranquillamente tu, Enrico, senza problemi.
0: Francesco Friuli ci chiedeva come stai tu fisicamente e soprattutto voleva sapere, chiaramente siamo ingolositi dai tuoi prossimi impegni, chissà magari in autunno, poi tra l'altro qualche altra domanda sul palazzetto te la faccio io.
1: Sì, io diciamo sto sempre continuando ad allenarmi, non mi sono mai fermato, quindi nei prossimi mesi cercherò di rientrare, vediamo come sto e poi cercherò di fare anche io qualcosa di più importante.
0: Qui c'è papà, il maestro Santo Merico, che ha tentato ad ogni costo di farci ridere prima del collegamento, perché lui, oltre ad essere un maestro, è anche un buon tempone, poi è estremamente di compagnia, poi lo ascolteremo tra poco. Te ne volevo fare io una di domanda, poi magari la facciamo anche a tuo papà, il maestro Santo. Sarebbe bello magari un bel titolo da disputare qui, ti piacerebbe come palazzetto, tu che hai visto questo palazzetto all'avanguardia?
1: Chissà, sì, è una bella cosa anche farlo qui, un domani si potrebbe anche organizzare qui, o anche nel Palamazzola sarebbe anche
0: lì dove hai riportato dopo oltre 30 anni il titolo a Taranto. Posso dire che quella sera, con gli occhi lucidi, ma eravamo in tanti, anche io lo ero, tu hai riportato il titolo di campione d'Italia a Taranto dopo oltre 30 anni.
1: Sì, perché quel titolo a Taranto non si vinceva più da oltre 30 anni. Grazie a Dio l'ho riportato io qui a Taranto. È stata veramente una notte magica, perché c'era tutta Taranto a guardarmi, i tifosi. E voglio ringraziare papà, tutti, perché mi sono stati vicino all'allenamento, e anche gli amici di Napoli che ci sono qua, il maestro, tutti, perché era un sogno che avevo da piccolino. Ho fatto io i dilettanti, sono stato dilettante, sono stato campione, ho fatto i tornei internazionali anche nel livello dilettantismo, però il mio sogno era diventare campione d'Italia nel livello professionista.
0: Però non ti sei fermato, perché poi sei diventato un campione internazionale, hai vinto una cintura continental, sempre dei professionisti. Ci ricordi anche la categoria e anche la sigla?
1: La categoria è 55 kg e Super Gallo. La sigla è la UBC. Quella non è riconosciuta in Italia, ma è riconosciuta in tutto il mondo, quella sigla là. Ora vorrei rientrare e poi fare una sigla che è riconosciuta qui in Italia.
0: Tra l'altro, poi ricordiamolo, tu sei imbattuto come tra i professionisti.
1: Sì, sì, sono imbattuto. Finora sono ancora.
0: adesso ti faccio una battuta. C'è stato qualcuno, questa non è assolutamente preparata come domanda, che ha chiesto a papà: ma come mai Luigi Merico non partecipa ai Giochi del Mediterraneo? Però chiariamolo, perché stanno ovviamente combattendo per il pugilato degli atleti che sono dilettanti. Tu non avresti comunque potuto partecipare?
1: No, io no, perché sono a livello professionismo, quindi qui è tutto a livello dilettantismo, prima serie sì, però sempre a livello dilettantismo, quindi le Olimpiadi, i Giochi del Mediterraneo sono tutti a livello dilettantismo.
0: Però, però te l'hanno chiesto anche a te, ma perché non ci sei Luigi?
1: L'hanno chiesto anche a me, però ho spiegato che non si può, perché nel professionismo non puoi partecipare agli Olimpiadi o ai Giochi del Mediterraneo.
0: Certo. Francesco, non so se hai domande, altrimenti passerei al, al maestro Santomerico.
2: Sì, diamo la possibilità a Enrico di cambiare, quindi grazie a Luigi, quindi tra poco torniamo nuovamente da Enrico appena sarà disponibile. Sì. Piero invece, a Piero Caffio in regia che ringrazio, dico insomma quella che è un'altra notizia positiva, per questa volta il padel, l'Italia ha battuto la Francia 2-0. Ed è in semifinale per il femminile, la coppia formata da Giorgia Marchetti e Carolina Orsi. Quindi le azzurre così al Padel Center del quartiere Salinella hanno conquistato il pass per la semifinale, una possibile medaglia per l'Italia. Ancora un'altra buona notizia, insomma, che sta arrivando dal, dai campi di gioco. Ovviamente, come vi dicevo in precedenza, noi vi stiamo aggiornando passo dopo passo su quelle che sono le novità, ed è chiaro che in questo momento, insomma, i giochi del Mediterraneo, davvero questi 5 ori che sono giunti dal nuoto, è qualcosa di assolutamente straordinario. Dunque, vediamo un attimino se riusciamo ad avere anche altre notizie, perché dal nuoto potrebbe esserci un'altra. Ci sono i 1500 stile libero con gli azzurri Diodato e Giovannoni, e al momento quello che possiamo dire è i 600 Diodato e a 8 centesimi in testa, Vargas 8 centesimi e Giovannoni a 1,63, però è una gara lunga, i 1500, quindi potremmo addirittura annunciare un sesto oro dalla vasca di Torre D'Ayala. Davvero, andiamo da capo da Enrico Losito. Enrico, ovviamente di volta in volta ti andrò ad interrompere eventualmente nel caso in cui insomma ci saranno delle notizie. Non l'abbiamo pronto Enrico, quindi aspettiamo che sia pronto tra qualche istante Enrico Losito. Poi avremo, come dicevamo, anche la parte istituzionale con il sindaco e il vice sindaco e l'assessore allo sport del comune di San Giorgio Ionico, perché come avete capito quando andiamo in provincia abbiamo anche la possibilità di poter parlare con le varie personalità del territorio legate alla politica per raccontare quello che saranno poi i giochi del Mediterraneo 2026. Ricordo che questa sera la pallavolo alle 20 c'è la formazione maschile dell'Italia, Italia-Algeria, valida per il girone A, quindi questa è l'altra notizia per i giochi del Mediterraneo. Quindi un'altra, noi ci aspettiamo almeno dalla pallavolo rispetto al calcio maschile che riesca ad arrivare in fondo con entrambe le squadre, sia col maschile sia col femminile. Credo che stiamo per ricollegarci con Enrico Losito, dicendo anche un risultato per quanto riguarda la pallavolo nella giornata odierna, quella del 25, Italia-Algeria, ricordo alle ore 20, mentre invece sempre per il raggruppamento a maschile la Francia ha battuto 3-0 la Tunisia e la Serbia ha vinto 3-0 contro il Portogallo. Quando è pronto Enrico ci siamo? Ok, allora andiamo, dovremmo essere col maestro Santomerico in collegamento con Enrico. Sì, eccoci.
0: Sì, esatto Francesco, siamo con il maestro Santomerico. Io al maestro chiedo un parere sul palazzetto e magari hai visto qualcosa degli incontri, maestro.
3: Sì, ho visto dei grandi pugili, tutti preparati, anche le altre nazioni, pure i pugili italiani sono molto preparati e bravi. Il palazzetto, Enrico, che ti dico, è una bella realtà qua a San Giorgio, che chissà, potremmo organizzare anche, come avete detto prima, qualche match a livello professionistico.
0: Guarda che la registriamo la trasmissione,
3: sì, con Luigi oppure con qualche altro ragazzo, qualche altro buon professionista che a tardo ci sono.
0: Anche perché ho visto che con il vice sindaco Tripaldi mi pare che ci sia anche un buon rapporto, anche con l'assessore allo sport che sentiremo tra poco, Maria Grazia Tascu, quindi chissà. No, da cosa nasce cosa? Adesso li coinvolgiamo e glielo chiediamo, sì, magari.
3: Sì, certo, a noi farebbe solo piacere combattere qua, perché Pulzano, dove c'ho la palestra io, sono pochi chilometri.
0: È vero, sei quasi in casa, sono anche se Luigi l'abbiamo visto combattere a Pulzano, tra l'altro qui è come se giocasse in casa, dai.

0: qua è casa nostra, diciamo, pochi chilometri e io sto a Pultano. C'è qualche allievo che hai di San Giorgio Ionico?
1: Guarda, di San Giorgio c'ho un po' di ragazzi che vengono, non tanti tanti, un po' ce l'ho.
0: Però questa bellissima struttura potrebbe essere anche da stimolo per i giovani, chissà.
1: Questa struttura è bellissima proprio, a parte i giovani, io come dicevo prima, questa struttura è proprio a livello professionistico, potremmo fare qualche incontro a livello proprio professionistico con qualche cintura o qualche bel titolo.
0: Perfetto, non so se hai delle domande, Francesco, altrimenti io ti cedo la linea, sì, e passo anche agli altri ospiti, sì, che stanno qui ad aspettare.
2: Modo. Sì, sì, sì, facciamo in questo modo. Ringrazio il maestro Santo, così anche andiamo a
0: ovviamente
2: vedere quello
0: grazie
2: che sta parlando del nuoto. Sta andando avanti la gara, quella dei 1500 maschili, con Diodato che è in testa con 11 minuti e 33, ha quasi 2 secondi di vantaggio su Truil e 3,86 su Giovannoni, quindi la possibilità di arrivare a altre 2 medaglie per l'Italia nel nuoto c'è, è altissima, la possibilità di arrivare a un altro oro per l'Italia nuovamente dal nuoto è assolutamente alta, bisogna resistere gli ultimi metri per poter arrivare insomma fino in fondo per Diodato e conquistare la medaglia d'oro, visti i 2 secondi di vantaggio che si sono accumulati, e sembrerebbe insomma che questo vantaggio 2 secondi e 01 per l'esattezza su Truil possa essere addirittura aumentato nel corso delle ultime vasche. Davvero una prestazione prorompente, ecco, se mi passate il termine, da parte dell'atleta azzurro in questo momento. Vedremo insomma cosa, come andrà, siamo oltre i 900 metri, quindi insomma c'è questo vantaggio insomma che negli ultimi 500 metri deve essere consolidato dallo stesso Diodato, e sta aumentando a 2,53 il vantaggio. Adesso c'è la parte istituzionale che verrà poi intervallata, come detto, dai risultati che ci giungono. In questo momento il campo principale è Torre d'Aiala, come ormai in tutti i giorni possiamo dire, e ieri c'è stata l'impresa da parte del ciclismo al maschile e al femminile, con le 5 medaglie su 6, possiamo dire, su strada, che erano a disposizione. Nel frattempo 2,48 il vantaggio di Diodato, ricordiamo siamo raccontati 1500, una gara lunga. Abbiamo Enrico Losito. Enrico, ovviamente io ti interromperò soltanto per dare il risultato dei 1500 maschili, visto che li stiamo seguendo dalla piscina di Torre d'Aiala, che è stata veramente una bellissima zona per noi raccontare in questi giorni ciò che sta accadendo. Enrico, a te.
0: È vero, abbiamo anche portato fortuna, Francesco. C'è anche da dire questo, io sono in compagnia dell'assessore Maria Grazia Tasco, buonasera e grazie ovviamente, grazie. Abbiamo trovato, assessore, il miglior posizionamento per far vedere questo bellissimo impianto. Com'è da dentro?
3: Beh, da dentro è uno spettacolo, adesso ancora di più, noi siamo entusiasti davvero per aver avuto questa possibilità di ospitare anche a San Giorgio i giochi in una location che poi è immersa, come vabbè, forse da lì non lo vedete, ma di fronte abbiamo un panorama invidiabile.
0: E vediamo anche uno splendido tramonto che non possiamo inquadrare.
3: Certo.
0: Era anche bello perché queste strutture, c'è da dirla tutta, l'abbiamo detto anche ieri, dal palazzetto del nuoto Torre d'Aiala, dove abbiamo fatto diverse registrazioni e anche diverse dirette che hanno portato fortuna ai colori italiani, c'è uno splendido tramonto come quello di stasera. Come si è arrivati a questa struttura? Perché qualche problemino anche qui e qualche ritardo c'è stato?
3: Beh, forse ritardo no, non c'è stato nessun ritardo, siamo stati tempestivi.
0: Siete stati una mosca bianca.
3: Sì, siamo stati tempestivi, siamo riusciti subito. E oltre a questa location abbiamo anche l'Horse Club e il centro ittico, che anche lì è immerso nelle meravigliose stacchiate, che il fulcro di San Giorgio, della nostra città, perché San Giorgio ormai è città delle stacchiate.
2: Allora, Diodato ha vinto, interrompo un attimo.
0: Sì, un attimo solo. Sì.
2: Allora, Diodato ha vinto la medaglia d'oro nei 1500, 15, 06 e 27, la sesta medaglia d'oro nel nuoto dell'Italia di quest'oggi, solo quest'oggi, Enrico. Una prestazione straordinaria da parte dell'atleta azzurro, Vargas secondo, Giovannoni terzo, quindi questo 2 medaglie per l'Italia che abbiamo raccontato in diretta. Enrico, mentre state parlando, rivedremo anche una foto tra poco proprio all'interno, perché i nostri

0: telespettatori, come abbiamo detto più volte, mandateci quando volete le foto. E c'è stata una nostra telespettatrice qualche giorno fa che mi ha mandato proprio una foto, la vedremo tra poco. Scusate se vi ho interrotto, ma la cronaca, insomma, ci ha un po'
1: No,
0: coinvolti.
1: abbiamo portato fortuna agli italiani come sempre. Ormai gli italiani del nuoto fanno incetta di medaglie durante la diretta. È arrivato un
2: Ah,
1: altro oro,
2: bellissimo,
1: assessore.
2: bellissimo. Forte nel nuoto?
1: Sì.
2: Ah, perfetto, perfetto. Beh, anche qui abbiamo un bel ventaglio di medaglie. E quindi poco fa abbiamo incontrato anche un atleta italiano.
1: Chi?
2: Non so il nome, sinceramente, però.
1: Adesso avremo il vice sindaco d'aiuto.
2: Va bene. Io ringrazio voi per averci dato questa opportunità. Venite a visitarlo, quello che posso dire, e venite a San Giorgio.
1: Io però una promessa ve la voglio strappare. Abbiamo sentito prima, peccato che sono andati via, il campione italiano pro Luigi Merico, abbiamo sentito il maestro Santemerico che è il suo allenatore. Sarebbe bello organizzare un bel incontro magari con Luigi Merico qui in questa struttura. Eccolo l'atleta italiana, l'atleta
2: Italiano.
1: italiano, Melito.
2: Melito, sì. Abbiamo avuto anche l'onore e il piacere di fare una foto con lui, e lui è stato disponibilissimo. Quindi grazie a voi e ancora grazie per averci dato questa possibilità.
1: E a proposito dell'incontro pro, eventualmente,
2: Vedremo.
1: va bene. Allora, se vuoi faccio il cambio ospite, lo facciamo in diretta, Francesco. Non lo so se hai qualche domanda per l'assessore. Francesco, non so se mi senti.
0: Avanti, puoi andare avanti, Enrico. Vai avanti tu.
1: Ah, perfetto, sì. Allora, facciamo il cambio
2: Grazie.
1: sostanzialmente. Grazie ovviamente all'assessore allo sport del
2: Grazie a voi.
1: comune di San Giorgio, Maria Grazia Tasco, e grazie al
2: Grazie a
1: vice
2: voi.
1: sindaco Tripaldi. Vice sindaco, è una bella atmosfera, tra l'altro tanti, tanti atleti. E avete anche fatto un po' di foto, credo, con gli atleti italiani.
3: Sì, un'atmosfera splendida. Noi siamo molto contenti di ospitare gli atleti, le delegazioni internazionali, gli appassionati di sport, in particolare oggi dalla boxe. Abbiamo fatto davvero un gran lavoro perché noi abbiamo consegnato la struttura a fine aprile, quindi diciamo ci siamo portati avanti, ci siamo molto impegnati. A tal proposito ringrazio anche il RUP, l'architetto Lucia Restano dell'Ufficio Lavori Pubblici per essersi impegnata. E per non essere andata ancora in ferie, proprio perché ci tenevamo come amministrazione, oltre a fare bella figura, ma anche a ospitare in questa splendida location appunto queste competizioni internazionali. Perché voglio ricordare solo qualcosa a livello tecnico: il palazzo è stato completamente rifatto, sia la parte esterna che la parte interna, sono state ripristinate tutta la pavimentazione di ultima generazione, l'impianto di climatizzazione. E i bagni sono stati completamente rifatti, tutti gli intonaci interni, esterni, gli impianti elettrici, idrici, tutto, diciamo, è stato fatto una rivisitazione generale al palazzetto, e oggi lo possiamo osservare nel suo massimo splendore.
1: Sappiamo che nel palazzetto del nuoto, ma in tanti, anche allo Iacovone, in altre strutture, si sono sforati i costi iniziali. Voi avete sforato parecchio?
3: No, no, noi ci siamo mantenuti. A tal proposito, proprio per venire incontro al Comitato, oltre, diciamo, ai fondi ricevuti dal Comitato, nel perseguimento, appunto, nel proseguimento delle gare, abbiamo mantenuto un'impresa appunto per gli interventi urgenti, qualora si rendesse necessario un intervento manutentivo urgente, diciamo, a disposizione del Comitato. Perché, diciamo, noi ci siamo mantenuti i costi, quelli che erano i costi iniziali.
1: Volevo farle
0: Stiamo
1: una
0: vedendo le
1: domanda.
0: foto del
1: Come?
0: palazzetto all'interno, ti dico
1: Sì, ecco,
0: al Enrico,
1: sì,
0: eh.
1: le vediamo, le vediamo, le vediamo. E volevo chiederle, come ha accolto la comunità di San Giorgio questi giochi del Mediterraneo e soprattutto, visto che si parla anche di disagi, qui non credo che ci siano stati dei disagi perché il palazzetto, diciamo che in una zona residenziale, tranquilla, io ho difficoltà per trovare posto. Non ne ho avute, tra l'altro lo vediamo, c'è davvero un ampio parcheggio e si potrà sfruttare davvero in futuro anche per degli eventi sold out.
3: Sì, allora, la comunità l'ha accolto con molto entusiasmo. Infatti tutti gli uffici sono stati al lavoro, la polizia locale diciamo che si è molto spesa

0: anche nella organizzazione appunto della viabilità, che diciamo anche quello è un tassello fondamentale, ma anche tutti gli altri uffici, come anche la promozione del territorio, perché diciamo San Giorgio in questa fase storica diciamo, è un periodo di grande rilancio, quindi diciamo molta attenzione la stiamo ponendo anche sulle strutture sportive, come prima ricordava l'assessore Maria Grazia Tasco, ma anche su altri eventi appunto di carattere culturale, sociale e anche sportivo. Diciamo, quindi San Giorgio diciamo, si è trovato a pennello diciamo, in questi giochi del Mediterraneo, perché appunto c'è una grande opera di rilancio di tutto il territorio e di una grande regenerazione urbana.
1: Quindi anche tanto entusiasmo da parte
0: Assolutamente
1: degli abitanti di San Giorgio.
0: sì, ci hanno molto supportato, diciamo, è stata una, diciamo, come si vuol dire, lo slogan insieme si può, e così è andato.
1: Adesso ci sarà chiaramente il problema post-giochi della gestione.
0: Sì, e noi ci siamo già portati avanti facendo un bando, siamo molto fiduciosi appunto perché la struttura merita, diciamo, ha avuto interventi diciamo, manutentivi
1: Importanti.
0: molto importanti, strategicamente in un'ottima posizione, confidiamo che la cosa possa andare bene per via anche sia diciamo, del tessuto sociale e imprenditoriale presente sulla nostra cittadina, ma anche perché da più parti viene richiesto appunto un impianto del genere. Quindi con i giochi del Mediterraneo è stato riportato in auge.
1: Non so, Francesco, se hai qualche domanda per il vice sindaco Andrea Tripaldi.
2: No, io lo lascerei libero Enrico, in modo tale che noi facciamo insomma un po' la sintesi della giornata e facciamo questa finestra di mercato che ci eravamo promessi
1: Sì,
2: di poterla fare. No, io lo
1: certo.
2: voglio
1: Allora
2: ringraziare però,
1: io
2: io lo voglio
1: sì.
2: ringraziare perché sia a Montemesola, questo permettimelo, Enrico sta facendo un lavoro straordinario, uno, perché stiamo raccogliendo anche in provincia delle dichiarazioni importanti. La nostra idea di trasmissione è sì parlare dello sport, però ovviamente i palazzetti che rappresentano e tutte le strutture sportive rappresentano poi quello che deve essere utilizzato dalle varie associazioni. Quindi è strettamente collegato ai giochi e post-giochi del Mediterraneo. La nostra idea è quella di far capire che esistono queste strutture e capire come nei comuni ci si è mossi. Parleremo poi anche con il sindaco di Taranto, giusto?
1: È giusto anche che io lo riporti. Ovviamente la mission di Radio Cittadella TV Taranto è anche quella di far conoscere queste strutture e anche vedere in qualche modo oltre la siepe, guardare oltre la siepe
0: Assolutamente.
1: e vedere quello che può essere il futuro che ci sta a cuore per Taranto e per la
0: E noi per
1: provincia.
0: questo vi ringraziamo. Grazie Radio Cittadella, grazie a tutti gli ascoltatori e grazie a te di averci dato la possibilità oggi di dire quello che è San Giorgio. Grazie.
1: Perfetto, grazie al vice sindaco Andrea Tripaldi.
2: Allora,
1: Quando vuoi parliamo di mercato.
2: faccio solo la sintesi della giornata. Allora, noi abbiamo chiuso
1: Sì.
2: con il nuoto quest'oggi alla grandissima, 6 ori, 5 argenti, 3 bronzi. È probabilmente la migliore prestazione in Italia, ricordando anche gli anni passati con i giochi del Mediterraneo, per quanto riguarda l'Italia. Al momento sta l'Italia in vantaggio 4-0 con Rinella nella lotta libera in palio la medaglia di bronzo nei 57 chilogrammi, nei meno 57 kg. Vediamo se riuscirà a conquistarla. Enrico, allora, ha vinto Rinella. Ecco, mentre stavamo a fine, ha vinto Rinella. Punto, fine. Quindi altro bronzo per l'Italia. Aggiorniamo poi dopo il medagliere, insomma, se riusciremo a vederlo poi il medagliere aggiornato, perché qui con tutte le medaglie che arrivano, insomma, siamo ben attivi. Allora, io sono partito, così facciamo questa breve finestra e ti lasciamo, e chiudiamo la trasmissione, ovviamente, ricordando innanzitutto che domani noi saremo a Piazza Garibaldi. Avremo un collegamento con lo stadio Erasmo Iacovone, così capiamo tutto dall'interno con Matteo Santi della FIGC, che ringraziamo perché FIGC e FIPAV ci sono vicine tantissimo in questi giorni, così come anche la FIN attraverso i collegamenti che vi abbiamo detto in precedenza. Enrico, allora, Saraniti è del Taranto, l'abbiamo detto, il Taranto, io ho più volte ribadito nel corso delle nostre trasmissioni che il Taranto cercava una seconda punta similare a quello che era l'anno scorso, il lavoro fatto da Pablo Aguilera. L'ha trovata. Tu hai altre notizie di mercato, così poi chiudiamo così la puntata.
1: Allora, io, vabbè, le notizie di Saraniti e di Lanzolla, ce l'avamo confrontati con te anche sulle pagine di Tutto Sport Taranto, dall'inizio di luglio giravano e non solo ovviamente da noi, erano noti nomi arcinoti. Detto questo, oltre a questi due nomi è arrivato un esterno d'attacco, quello che si sta configurando come Taranto.

0: sostanzialmente una squadra che giocherà col 4-2-3-1. Saraniti credo che in qualche modo va a chiudere il cerchio. Non so, io proprio in queste ore mi aspetterei magari qualche altro under, visto quelli che sono stati tagliati, quelli che si sono infortunati. Non so il destino di Monetti, perché non so se Monetti poi fino alla fine potrebbe rimanere a Taranto o andare via. Ti dico anche che Corallini dovrebbe accasarsi a minuti al Trapani, non so se sia stato ufficializzato, ma era già una voce che circolava da tanto tempo. Ti dico anche che un ex rossoblù, Andrea Loliva, potrebbe anche accasarsi alla Fragolese, vedremo. E poi a quel punto buon campionato, perché credo che il Taranto abbia una rosa completa. Certo, a sentire il presidente Sebastiano Ladisa, il Taranto doveva essere in qualche modo completo nel settore avanzato, e quindi non ci doveva essere un alter ego di Rajkovic. Invece poi questo alter ego è arrivato ed è Saraniti.
1: Assolutamente sì. Enrico, noi ti salutiamo, ci vediamo domani. Domani parleremo di calcio, certo, ma faremo anche un approfondimento su quello che è stato il cammino dell'Italia, perché al maschile, vista lo schieramento di alcuni giovani,
0: titubante,
1: diciamo,
0: sì,
1: un piede e mezzo fuori,
0: ecco. Non è una grande Italia, ecco,
1: ma andremo a spiegare anche questo durante la nostra trasmissione, parlando con alcuni tecnici. Faremo delle domande semplici, loro ci racconteranno quello che è il loro modo di vedere. Ciao Enrico,
0: sì,
1: a domani.
0: Scusami, allora. Francesco, vai, sì, il mio saluto è questo: è preoccupante, perché avevamo detto che le nazionali giovanili dell'Italia andavano bene. Adesso forse dobbiamo rivisitare anche questo.
1: Sì, cercheremo di capire anche. Ricordo, Enrico, l'assist me lo dai e lo prendo appieno. Ricordo che non tutti i convocabili di Franceschini potevano essere chiamati, perché
0: esatto,
1: sono iniziati i campionati. E ricordo che non possono essere chiamati alcuni giocatori perché sono in Serie A, B, C, fuori la finestra FIGC e FIFA.
0: Diciamo che è una nazionale italiana monca.
1: Sì, è fuori la finestra UEFA e FIFA questa edizione dei Giochi del Mediterraneo, e mi riaggancio invece a Bari 97, dove in campo c'erano Buffon, Totti, Ventola e
0: Stratosferica.
1: E sono, gli ho detti soltanto tre. Se volete continuo, non ne finiamo più, insomma. Ciao, ciao Enrico, a domani.
0: Buona serata qui dal palazzetto dello sport di San Giorgio, e ci vediamo domani.
1: A domani. Grazie Enrico, grazie davvero per tutto il lavoro che sta facendo Enrico Rosito. Grazie a Piero Caffio per quanto riguarda la parte tecnica. Noi ci vediamo domani, come detto. Sarà una puntata speciale, legata sicuramente al calcio. Faremo un po' la sintesi dei risultati, come facciamo di consueto. Vi accompagneremo anche in quello che sarà il saluto del Taranto in piazza. E domani c'è anche la conferenza stampa del Premio Atleta di Taranto, dove ci saranno alcuni medagliati proprio alla manifestazione che si svolgerà venerdì, e noi saremo anche alla conferenza stampa. Insomma, una serata ricchissima dalle 19 alle 20, come di consueto, sul 94 del Digitale Terrestre. Ciao a tutti.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026.
3: Questo programma è offerto da...

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it.

0: a Visud. Porta qualità al tuo lavoro ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. È in questa cifra il successo dei Giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trenare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Palamazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo stadio del nuoto Torre d'Aiala per le gare di nuoto pinnato, la sala tennis tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite. Un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo, e oggi anche la prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso, e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Viva i Giochi del Mediterraneo, ma non tutti in questi giorni sono stati particolarmente contenti. I commercianti del borgo, ad esempio, costretti paradossalmente a minori incassi nonostante la grande affluenza di pubblico in città, come spiega Lorenzo Di Pierro.
5: Gli ultimi giorni sono stati abbastanza complicati, perché si è generata nelle persone una confusione enorme sulla possibilità di accedere in città e in particolare al borgo, perché le informazioni non erano assolutamente comprensibili. E da sabato abbiamo visto molta meno gente rispetto agli anni precedenti, perché questo periodo è un periodo in cui c'è un grande afflusso anche di persone che vengono da fuori, di turisti, di quei turisti che sono degli emigrati che ritornano a Taranto per trovare le famiglie. Quindi per noi questo è un periodo di grande movimento, e invece negli ultimi 2 giorni abbiamo visto un fortissimo calo.
4: Il problema fondamentale è stato quello di una comunicazione ritenuta poco efficace.
5: La mobilità deve essere comunque comprensibile, a prescindere dal...

0: all'evento, ma la mobilità deve essere comprensibile, altrimenti si scoraggia la partecipazione. Cioè, io dico che bisogna spiegare ai cittadini non quello che non si deve fare, ma quello che si deve fare. Perché no, se uno dà un'indicazione un po' più facile da comprendere, le persone si confondono di meno. Anche alle fermate dell'autobus, fino all'altro giorno avevano fatto un cambiamento dei tragitti degli autobus. Questi cambiamenti non venivano segnalati alle fermate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella. Parliamo semplicemente di 140 metri.
3: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella, che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
2: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire lo spostamento agevole e veloce dei cittadini e anche per favorire il movimento fisiologico determinato da tutta una serie di attività economiche. Ma quando una via non viene collegata come si deve, come le esigenze richiedono, l'opera, sebbene importante, rischia di essere mortificata, monca o comunque in qualche modo di non esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. Situazione forse ancor più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde, allo stadio Iacovone.
3: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via Ancona, dall'intersezione con via Alemannia Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto via Ancona e via Alemannia Grecia.
2: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici essenziali, per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del Comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
3: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa bretella di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per defaticare l'area urbana di Taranto già iperaffollata dal traffico, e anche, la struttura più che modernissima, dello stadio Iacovone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile e allora gli americani del gruppo Flachs hanno deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Ilva. Grazie anche all'assenza di altre proposte, Flachs era stato a lungo l'interlocutore privilegiato dei commissari e del governo nelle trattative per il passaggio di proprietà dell'azienda siderurgica. In verità la proposta del fondo d'investimento non aveva mai convinto, non a caso non sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flachs sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Ilva. In altre parole, Flachs sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale. Con una precisazione, questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Notte movimentata a Ginosa, dove un intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un sessantenne del posto, presunto responsabile di lesioni personali aggravate, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato in seguito ad una richiesta di intervento al 112 per la presenza in una via del centro abitato ionico di un uomo di 51 anni che presentava una ferita da arma da taglio all'interno della coscia sinistra. Raggiunto dai soccorritori e dai militari dell'arma, il 51enne avrebbe riferito di essere stato accoltellato poco prima dal sessantenne, con il quale avrebbe avuto una discussione per futili motivi degenerata in un acceso litigio. I carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto aggressore, riuscendo a rintracciarlo presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione, i militari dell'arma hanno rinvenuto all'interno del lavandino del bagno un coltello a serramanico, presumibilmente riconducibile all'episodio. I due uomini sono stati successivamente trasportati presso le strutture sanitarie per le cure del caso, rispettivamente nei nosocomi di Castellaneta e Taranto. Il sessantenne è stato poi arrestato e condotto in carcere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti, che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì, Domenico c'è. Buongiorno Domenico.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a te Enzo.
2: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
3: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città, dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi ahimè non annullano, diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti i capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale. Ma al di là di questa cerimonia, la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo Stadio del Nuoto, la gente che sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile. Perché
2: ieri sera, Domenico. Ieri sera sono stato al Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria degli azzurri.
3: Ti dicevo appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro voglio dire livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni. La gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti, bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirceli. È sicuramente un successo, un colpo d'immagine per la città. Poi ci sono le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della RAI, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, per finire alla sua struttura, al comitato organizzatore, alle imprese appaltatrici, alle centinaia di lavoratori che in ogni ambito, dalla costruzione degli impianti ai servizi, alle attività di questo

0: questi giorni stanno espletando continuamente la loro opera perché questi giochi siano appunto un successo.
1: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po' nascosti di questo grande successo per Taranto.
0: Certo, tutti gli operai, tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in

0: bravo, i volontari, c'era gente, lo stadio il giorno di Ferragosto c'era tanta gente in attività a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare, sì certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato, io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
1: sì,
0: viva Dio.
1: Questo te lo posso
0: vediamo
1: confermare.
0: Come, ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
1: Sì.
0: Siamo arrivati a questi giochi proprio con lo fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo, il commissario è partito da zero e ha portato a segno il risultato.
1: Ricordiamo due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché
0: certo,
1: non c'era assolutamente
0: prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per tre volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a Ferrarese. Li ha espressi Mattarella quando è arrivato al Castello Aragonese, la sua prima tappa, quando è poi arrivato allo stadio e prima di andarsene, ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti.
1: Lo Domenico, stesso, ci dobbiamo lasciare per due
0: Malagò,
1: minuti. Sì.
0: Sì.
1: No, finisci. Lo stesso Malagò?
0: Sì, lo stesso Malagò si è complimentato con Ferrarese, ha detto non pensavo che saresti riusciti in questa impresa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC, in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
4: È una bellissima

0: occasione. Uno perché Taranto, come soprattutto nella città vecchia, è un'antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
1: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
0: Ho visto la città storica, le strade della città storica proprio gremite da persone, anche diciamo in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare per Taranto storica.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: E adesso parliamo della serata finale, anzi del viaggio della serata finale di Live Evo Festival. Giovedì 27 agosto, masseria qui su Teus a Crispiano, il gran finale dell'ottava edizione. Ne voglio parlare insieme al direttore artistico Martino De Cesare. Ciao Martino, buongiorno, ben trovato.
5: Ciao Anna, ciao a tutti, ben trovati.
4: Allora, un rapidissimo bilancio di Live Evo Festival. Sappiamo che è stato un grande successo, ovviamente ce lo puoi confermare questo.
5: Beh, sì, è stata l'ottava edizione, ci dà soddisfazione il festival. Quest'anno abbiamo avuto Fortis, Alberto Fortis, Nino Buonocore, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale musicale con Paolo Sassanelli. E chiudiamo con un'orchestra che si chiama Terra del Sole, Mario Rosini, dove nell'occasione presentiamo anche questo brano appena uscito, vi faccio un po' di pubblicità del mio disco che
4: Certo.
5: si chiama Il Sentimento al Sud, che potete trovare su Spotify, e dove Mario canta appunto questo brano che si chiama Essay.
4: Mamma
5: Quindi
4: mia.
5: lo presenteremo dopodomani in masseria per l'ultimo evento dell'Ai Vivo. Tra
4: Bellissimo.
5: l'altro, questo è un evento anche dei Giochi del Mediterraneo, perché siamo uno degli eventi ufficiali dei Giochi. Quindi voglio ringraziare appunto i Giochi del Mediterraneo, nel consigliere Renato Pervini, il sindaco di Crispiano, Luca Lo Pomo, la Regione Puglia, insomma tutti coloro che ci danno poi una mano, no, a realizzare
4: Certo,
5: questi eventi. Tant'è che
4: assolutamente.
5: dopodomani l'ingresso sarà gratuito, quindi chi vuole venire l'ingresso è assolutamente gratuito, quindi vi aspettiamo, insomma.
4: Assolutamente, bellissimo, anche perché noi lo ricordiamo sempre, no? I ringraziamenti a chi aiuta, sostiene, supporta questi festival che sono grossi, quindi sono molto importanti, sono impegnativi da un punto di vista dell'organizzazione, della logistica, degli impegni degli artisti che arrivano al nostro territorio, quindi tutta una serie di cose. Se un sindaco e se gli assessori, è chiaro, se chi si occupa anche della parte, no? Organizzativa dell'aspetto turistico della città, perché Crispiano ricordiamo che è la città delle 100 masserie, che ci sono luoghi meravigliosi così come questo luogo meraviglioso che è la masseria qui Deus, e giustamente rientra all'interno delle, come dire, delle organizzazioni collaterali ai Giochi del Mediterraneo e di un evento ufficiale dei Giochi del Mediterraneo. Significa fare promozione del territorio, la promozione dei talenti, perché io e te, Martino, conosciamo da secoli Mario Rosini, così come la nostra, insomma, conoscenza, ma Mario Rosini è un vero talento del nostro territorio, quindi è veramente un patrimonio del nostro territorio,
5: È
4: così
5: un
4: come.
5: grandissimo,
4: Dai,
5: sì, assolutamente,
4: diciamole queste
5: grande
4: cose.
5: cantante, grande pianista, Mario veramente ha poi avuto così tante collaborazioni, sappiamo, da Pino Daniele
4: Certo,
5: a Naoxa, insomma, tanti, veramente tanti.
4: assolutamente.
5: Come dicevi tu, sì, il ringraziamento è doveroso, ma perché io mi rendo conto che queste grosse manifestazioni hanno sempre bisogno di un supporto, anche da un punto di vista proprio, come dire, direi quasi intellettuale, altrimenti la cultura
4: Certo.
5: rischia veramente di fare un

0: passo indietro.
1: Sì.
0: E per cui ci vuole veramente tanto impegno per organizzare eventi dove possiamo immaginare cosa significa allestire un palco, un service, gli artisti, tanta roba, insomma.
1: Tanta roba. Ma per questo dicevo, no? E c'è un impegno che va veramente, come dire, sostenuto e supportato dai cittadini, così come sono certa che Crispiano faccia già da tanto tempo, sono 8 edizioni, quindi lo fa già, e tutti insieme a sostenere e a far crescere un festival che è molto molto importante. Tra le altre cose, Live Evo, sappiamo benissimo che è dedicato ad un altro talento del nostro territorio, che è l'olio, che ha tanto talento.
0: Assolutamente, che ci saranno anche degustazioni di olio, assolutamente sì. È uno dei prodotti simbolo della nostra Puglia, quindi lo valorizziamo anche con l'arte, con la cultura in genere, insomma.
1: Assolutamente, con una qualità altissima degli eventi, che è quello che non vorremmo mai perdere, Martino. Quindi sempre complimenti per le scelte artistiche che hai fatto, tu come direttore, tu come musicista e regista. Grazie.
0: Devo ringraziare però assolutamente Sophie Music, nella persona di Giuseppe Masullo, che poi è l'associazione di riferimento che si è veramente speso tantissimo. Sono già un po' di anni che lui ha preso un po' le redini, insomma, dell'organizzazione tecnica del festival. Siccome Giuseppe è campano, è venuto a conoscere questa realtà in Puglia, ci ha creduto, quindi veramente mi corre l'obbligo di ringraziarlo, sia io che tutti noi, poi, in definitiva.
1: Assolutamente, assolutamente. Incredibilmente stesso cuore con la Campania, lo sai che noi siamo così legati, e tu ce lo insegni, perché la gran parte delle tue collaborazioni nascono, vengono e continuano lì con i nostri cari amici campani. Grazie a Martino De Cesare, buon lavoro e ci risentiamo presto, Martino, ti aspettiamo qua.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 19 medaglie in una sola giornata, è un totale che sale a 54, il bottino dell'Italia dopo 3 giorni di gare ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, un risultato che permette agli azzurri di consolidare il primo posto nel medagliere, con un vantaggio già importante su Turchia, quota 27 medaglie, e Grecia ferma a 20. A trascinare la squadra italiana è stato soprattutto il ciclismo, nella prova in linea femminile è arrivata una storica tripletta azzurra con Rachele Barbieri che ha conquistato l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Sul podio anche il lavoro di Elena Cecchini, protagonista della gara al servizio delle compagne. Il successo italiano anche nella prova maschile con Tommaso Dati, che ha conquistato la medaglia d'oro, mentre Federico Iacomoni ha chiuso al terzo posto. Dal ciclismo è arrivata anche la medaglia numero 2500 nella storia dei Giochi del Mediterraneo. Bilancio complessivo dall'inizio della manifestazione: 938 ori, 808 argenti, 754 bronzi. Grande protagonista, ed è un continuo, il nuoto con 9 medaglie nelle 6 finali disputate, 4 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Sul gradino più alto sono saliti Noemi Cesarano negli 800 stile libero, Lisa Angiolini nei 50 rana, Giada Alzetta nei 400 misti e Alberto Razzetti nei 400 misti maschili. Altri podi sono arrivati dalla scherma con l'argento di Davide Filippino e i bronzi di Giulio Lombardi e Irene Bertini, 2 bronzi anche nelle bocce conquistate da Gaia Gamba e Diego Vergani. Non solo risultati sportivi, infatti la corsa ai biglietti, superati 135.000 tagliandi venduti e prenotati, a guidare la classifica le presenze dello Iacovone allo stadio del nuovo Torre d'Aiara.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Faccio una riflessione un attimino complessiva su quello che sarà il nostro prossimo campionato, un campionato ancora una volta difficile. Un campionato secondo me alla pari di quello dello scorso anno, quando ci sono state delle società, e quest'anno ne abbiamo ancora, ben organizzate, società strutturate, società che questa categoria la conoscono molto molto bene, però al netto di tutto questo, tu hai parlato di Canosa, hai parlato del Trani, io ci metto anche lo Squinzano, ma anche l'Unione Calcio, per me l'una vale l'altra, rispettiamo assolutamente tutti, però noi siamo il Taranto. E tutti quanti sentiamo questa responsabilità di rappresentare questa piazza, questa società, e sappiamo, e non ci dobbiamo assolutamente nascondere, qual è il nostro obiettivo. Quindi rispetto per tutte le squadre che affronteremo, ma noi dobbiamo vincere contro tutti, dobbiamo vincere consapevoli di quelle che sono le nostre forze, la nostra qualità, come giustamente dicevi tu, a differenza dello scorso anno, abbiamo avuto la possibilità di fare un ritiro, abbiamo avuto la possibilità di fare una preparazione, quindi in questo momento va bene quello che dici, che il Canosa probabilmente è più esperto e conosce meglio la categoria, però per me il Taranto è quella più forte di tutte, ma lo deve dimostrare sul campo.
5: Sarà importante essere pronti sul campionato di Eccellenza Pugliese, ma anche vincere la pressione Iacovone.
4: La pressione, di Taranto deve essere solo ed esclusivamente un punto di forza e non un punto di debolezza. Tutti quanti siamo, assolutamente consapevoli di quello che lo Iacovone per noi, sarà, di quello che lo Iacovone per chi scenderà in campo sarà. Quindi, non deve nella maniera più assoluta diventare un punto di debolezza, anzi, è motivo per il quale abbiamo approfittato anche della disponibilità, della struttura commissariale, del comitato organizzatore dei giochi e del comitato internazionale che ci hanno dato l'opportunità. Secondo me è una vetrina molto molto importante, quasi irrinunciabile, di presentare la squadra davanti a 20.000 persone. E perché questo significa dare una visibilità notevole alla società, ma allo stesso tempo far comprendere a ciascuno di noi quello che significherà tornare a giocare a Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: ritrovati. Partiamo subito con Dopo il TG Oltre la Notizia. Come preannunciato al termine del nostro telegiornale, mio ospite in questo nostro spazio di approfondimento l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, al quale rivolgo il mio saluto. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Dunque, partiamo da una vertenza che riguarda un lavoratore, un addetto alla manutenzione del verde pubblico. Si tratta di un dipendente di una ditta dell'appalto del comune di Taranto, che si occupa appunto di manutenzione del verde pubblico. Una situazione particolare a dir poco, perché il lavoratore da circa 3 mesi si trova senza alcun tipo di reddito. Si tratta di un caso di cui ci siamo già occupati come Cittadella TV nei giorni scorsi. C'è una notizia da dare, insomma, il fatto è stato posto all'attenzione del Comune di Taranto, ma anche dell'Ispettorato del Lavoro e della Procura. Ma io partirei, avvocato, dalla ricostruzione del fatto in sé.
1: Allora, buon pomeriggio. Chiaramente è un caso molto particolare, perché si tratta di un ragazzo con una invalidità, con due figli invalidi e naturalmente dipendente di un'azienda che lavora come appaltatrice del comune di Taranto per il verde pubblico. La situazione è molto particolare perché all'esito della visita con il medico competente, il medico aveva prescritto di non lavorare nelle ore più calde della giornata, e quindi naturalmente l'azienda, dopo un malore occorso al lavoratore, ha sospeso lo stesso, e quindi naturalmente attualmente si trova privo di retribuzione da circa un paio di mesi. Lo stesso lavoratore aveva già rivolto un appello alle istituzioni, perché a mio avviso comunque con un po' di buon senso si potrebbe adeguare l'orario lavorativo in maniera tale da non esporlo al lavoro nelle ore più calde della giornata, così peraltro come prescritto dall'ordinanza regionale.
0: Ecco, dicevo appunto questo, appunto conformemente rispetto a quello che è previsto dall'ordinanza regionale e in continuità rispetto agli scorsi anni. In una determinata fascia oraria si deve evitare assolutamente che i lavoratori che svolgono attività all'esterno lo facciano chiaramente per preservare la loro salute. Prego, avvocato.
1: Sicuramente diciamo, è un argomento di stringente attualità, come conosce bene. Io mi occupo di sicurezza sul lavoro e di malattie professionali, e quindi diciamo nel futuro questo sarà un argomento sempre più pregnante, perché le temperature, come abbiamo visto negli ultimi anni, tenderanno a salire e diciamo l'arco temporale di caldo per le nostre zone sarà sempre più esteso, e quindi naturalmente ci sono una serie di attività, quali possono essere quelle nei cantieri edili, nei cantieri stradali, manutenzione del verde pubblico, agricoltura, dove
0: Anche gli stessi
1: lavorare nelle ore
0: postini,
1: più.
0: anche coloro che
1: Gli
0: consegnano la
1: stessi
0: posta.
1: postini, certo, assolutamente, lavorano in situazioni a volte che sono al limite della sopravvivenza, anche perché consideri che molto spesso si tratta di soggetti che hanno già una invalidità, e quindi naturalmente l'esposizione a queste temperature vicino ai 40 gradi non può che creare comunque un danno alla già precaria salute.
0: Ecco, e a questo proposito vorrei tornare alla questione di cui ci occupiamo. Oggi il lavoratore ha delle patologie importanti, questo già di per sé rappresenta un motivo per poterlo, perché venga preservato. Ma un altro fatto che va sottolineato è quello relativo alla mancanza sostanziale di una fonte di reddito negli ultimi mesi. Cosa è accaduto? Che è stata sospesa questa attività, è stato sospeso quindi il reddito, ma è stata negata, non è stata neanche avviata la cassa integrazione, vero?
1: Allora, diciamo che l'iter per quanto concerne la cassa integrazione ha avuto inizio, però al momento il lavoratore non ha avuto pagamento alcuno, quindi chiaramente ha dovuto far fronte a beni propri che ha venduto per poter sostenere se stesso e la propria famiglia. Quindi chiaramente
0: Persino
1: questo è.
0: l'acquisto di medicinali, avvocato, è così.
1: Sì, questo purtroppo è un estremo al quale un lavoratore che ha un regolare rapporto di lavoro non dovrebbe mai arrivare. Io, ripeto, confido, sebbene siano state espletate comunque le segnalazioni agli organi competenti, che con un po' di buon senso possa essere adeguato l'orario lavorativo a quelle che sono le prescrizioni del medico competente, in maniera tale da poter riprendere regolarmente l'attività lavorativa, anche perché, ribadiamo, si tratta di un appalto comunale, quindi siamo responsabili un pochino tutti della salute del lavoratore.
0: Continuiamo a parlare di sicurezza, ma ci spostiamo ancora una volta nello stabilimento siderurgico di Taranto. Torniamo indietro al 2 marzo scorso, quando ha perso la vita il secondo operaio in questo inizio di anno assolutamente funesto dentro lo stabilimento siderurgico. Parliamo di Loris Costantino. Avvocato, a che punto è invece la questione che mira a garantire ciò cui ha diritto la vedova di Loris Costantino?
1: Allora, da un punto di vista processuale, si è in attesa dell'esito dell'autopsia e dovrebbe essere imminente l'arrivo della relazione del tecnico incaricato dalla procura e poi naturalmente da questo punto di vista poi verrà incardinato con ogni probabilità un procedimento ulteriore per accertare le responsabilità nella tragedia che è accaduta.
0: Poi c'è un altro ex operaio, scusate, dell'ex Ilva che purtroppo è venuto a mancare perché un tumore ai polmoni non è stato diagnosticato. Abbiamo parlato negli scorsi mesi anche di questo fatto, avvocato.
1: Sì, diciamo che dopo una serie di notizie negative, una piccola notizia positiva c'è perché fortunatamente con l'istanza che è stata presentata all'INAIL, l'ente previdenziale, è stata accolta la domanda di rendita per morte per il lavoratore che era improvvisamente deceduto per un tumore polmonare e quindi fortunatamente nella tragedia si è garantito un futuro per la vedova e per i figli del ragazzo prematuramente scomparso, che avranno diritto chiaramente a tutte le provvigioni previste dall'INAIL. In questo caso, chiaramente, senza ricorrere al tribunale, in tempi molto rapidi l'istruttoria è stata completata e diciamo c'è una piccola buona notizia da questo punto di vista, nel senso che verranno protetti i figli da un punto di vista economico e lavorativo per i prossimi anni.
0: Grazie avvocato per questi aggiornamenti. Noi intanto oggi è 25 agosto, quindi ci avviciniamo alla fine di questa estate, ci avviciniamo a quel termine previsto appunto per la fine di ottobre, stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. La Corte d'Appello di Milano ha fissato questo termine per la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Tra le questioni che ha posto in evidenza, e forse per la prima volta se non vado errato, quella relativa all'amianto legato allo stabilimento siderurgico Ilva. Quindi a partire dai prossimi giorni, immagino dai primi giorni di settembre, si dovrà necessariamente affrontare tutta la questione anche relativa alla sicurezza e quindi all'amianto. Cosa dire a tal proposito?
1: Certamente la sentenza della Corte d'Appello di Milano, tra le altre indicazioni, dà un'indicazione a mio avviso molto importante, ovvero quella che, secondo la quale all'interno dello stabilimento è presente una notevole quantità di amianto e quindi questo naturalmente ha, a mio avviso, ma avviso chiaramente di molti dei miei colleghi, dovrebbe far riaprire i termini per le domande di esposizione all'amianto o eventualmente per rivolgersi al tribunale per accertare il diritto, che naturalmente comporta da un lato dei benefici contributivi e anche dei benefici pensionistici per coloro i quali sono stati esposti all'amianto.
0: Ecco, l'esposizione all'amianto, ma anche l'inserimento della siderurgia tra i lavori usuranti, perché paradossalmente non è così, ci sono tutta una serie forse di aspetti che dovrebbero essere affrontati quando siamo probabilmente nella fase più delicata della storia dello stabilimento siderurgico Ilva, perché davvero forse non siamo mai arrivati così vicini alla ipotesi di chiusura dell'area a caldo, che poi è il cuore dello stabilimento siderurgico.
1: Certo, sicuramente adesso che terminerà questa parentesi dei giochi del Mediterraneo, naturalmente si dovrà ritornare a parlare con decisione della sorte dello stabilimento. Come avevamo già avuto modo di dire in precedenza, a mio avviso la strada da percorrere innanzitutto è quella di risolvere il problema tentando di abbassare i numeri del bacino dei lavoratori interessati. E questo numero si può abbassare esclusivamente in un modo, riconoscendo dei benefici pensionistici per lavoro usurante o per esposizione all'amianto, o dando un concreto incentivo all'esodo, in maniera tale che chi volesse chiaramente risolvere definitivamente il rapporto con lo stabilimento siderurgico possa avere un ristoro congruo per la rinuncia al posto di lavoro. E a mio avviso, per la mia esperienza, ci sarebbe una grossa adesione, perché ci sono molti lavoratori che risolverebbero il rapporto di lavoro a fronte di un congruo incentivo all'esodo.
0: Bene, grazie Avvocato Fabrizio Del Vecchio. Ovviamente saremo a vedere perché già dai prossimi giorni ci attendiamo che ci sia una convocazione nella capitale per prendere di petto la situazione e affrontarla. Cercheremo di capire cosa ha intenzione di fare a questo punto il governo. Grazie per i vari aggiornamenti e buon lavoro, Avvocato Fabrizio Del Vecchio.
1: Grazie per l'invito e buon lavoro.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
7: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni e uno dei cattivi.
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.

0: Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
0: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
0: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
8: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
8: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
9: Se sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
10: Io di questa storia non so niente.
11: Se ti rivedo ti ammazzo!
12: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
13: Renzo Invernizzi.
14: Detto il salamandra.
15: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
11: Ed è la Devo, se è sotto copertura?
15: Quasi. Investigatore privato.
16: Mi manda il collocamento.
12: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini. Il sale della vita.
11: Diego Viani.
17: Sei accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
18: Omicidio?
5: Lo c'entro! Sono solo lo stagista!
12: Diego non è un assassino. E noi dobbiamo aiutarlo.
16: Noi?
12: Noi.
16: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
12: vilipendio di cadavere.
11: Sei tu che hai ucciso il salamandra. Io con questa storia non c'entro.
3: Ma che è?
16: Mamma, adesso ti devo lasciare.
11: Io sarei il coglione.
10: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
12: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
19: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
12: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
16: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
12: Come hai fatto a trovarci?
19: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
11: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
10: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non dammela.
12: Me la ricordo.
10: Dammela.
12: Eh no.
10: Dammi sta scatola.
12: L'ho nascosta.
10: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
1: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

Cittadella, Visual Radio TV. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Benvenuti in una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi ho il piacere e il grande onore di avere ospite Valeria Santoro, giornalista economica, saggista e formatrice. Benvenuta Valeria.
1: Grazie, grazie dell'invito, il piacere è tutto mio.
0: E la nostra Rosellina Panebianco, manager di TP Italia. Ben ritrovata.
2: Grazie a te, Annette.
0: Oggi parleremo di un tema che è molto importante, qualcosa di, come dire, di invisibile, però che è qualcosa che è molto presente, no? Nelle nostre vite e nelle vite di tante persone. Riguarda sempre un po' tutti, perché io penso che i fatti e le storie delle persone in qualche modo ci appartengano o ritornino sempre a noi in qualche maniera. Oggi il tema è la violenza economica e io partirei proprio con questa domanda che non è semplice e ti voglio chiedere cosa è, che cos'è la violenza economica.
1: Direi subito una bella domanda, Annette. È difficile in qualche modo parlare di violenza economica perché sappiamo che non è una violenza che lascia lividi, che lascia segni, non è una violenza fisica, ma è una violenza che si annida nelle nostre vite quotidiane e che logora in particolare le donne. Ci sono ovviamente dei segnali che noi attribuiamo alle forme di violenza economica, il controllo del denaro, l'invito esplicito alle donne quando non è addirittura un'imposizione di non lavorare, quindi di rinunciare a un proprio percorso professionale che le possa rendere indipendenti economicamente. E quindi, come dire, dalla gestione del denaro, dal controllo del denaro, si arriva al controllo delle scelte e quindi della vita delle donne, delle mogli, delle compagne, delle fidanzate, impedendo a queste donne di prendere delle decisioni autonome e quindi di essere libere.
0: Da dove siamo partiti in tutto questo?
1: Sicuramente partiamo dalla struttura della nostra società, come siamo arrivati oggi in cui c'è questo movimento, no, di indipendenza delle donne che riguarda un po' tutti gli aspetti della vita, la vita dentro le mura domestiche, quindi nella famiglia, nella società più ampia, con uno sguardo più ampio, nei luoghi di lavoro, perché la violenza economica è anche nei luoghi di lavoro, non è soltanto in famiglia. Siamo partiti dall'idea di una donna, nella visione tradizionale, che si deve occupare, della casa, dei figli. Quindi tutti quei lavori di cura, che adesso sono diventati anche la cura per i genitori, per le persone anziane, escludendo di fatto la donna dalla vita sociale ed economica, non solo dalla propria, impedendo alla donna di avere una sfera personale, no? In ambito sociale ed economico, ma impedendo proprio che ci fosse anche un impegno diverso da quello, che c'è tra le mura domestiche. Quindi la donna è stata condizionata, portata a considerare normale che dovesse occuparsi della famiglia e dei figli, potendo rinunciare quindi a questa sfera personale, questa sfera di indipendenza, e che per me è fondamentale, ripeterlo, è una sfera di libertà, di possibilità di decidere della propria vita in ogni momento in modo autonomo.
0: Sì, è incredibile questo, e sembra quasi banale dirlo, però non si può smettere di fare domande, di ricercare quello che è un percorso possibile, perché io so
1: Ecco,
0: che tu
1: sì.
0: hai detto, diamo un nome alle cose
1: Diamo
0: che.
1: un nome alle cose, diamo un nome al fatto che ci sono delle condizioni oggi, anche dei numeri che io vorrei dare e che magari ci possono aiutare ad avere più chiara la fotografia di quella che è la situazione di tante donne in Italia. Il primo dato è quello dell'occupazione femminile. Immagino che qui sia molto sentito questo tema.
0: Assolutamente.
1: Allora, il dato medio in Italia è di un'occupazione femminile che si aggira più o meno intorno al 53%, quindi possiamo dire che mediamente in Italia lavora una donna su due. Poi c'è un restante 48%, quindi che non sono donne che non sono occupate, ma in questo numero c'è un inquietante, direi, preoccupante sicuramente, dato che riguarda le donne inattive, che rappresentano il 42% delle donne. Per fare un confronto con i numeri assoluti, in Italia più o meno lavorano 12 milioni di donne e 8 milioni di donne invece non lavorano. Quindi se la percentuale ci sembra alta quando diciamo sì. il 53%, quando andiamo a guardare i numeri vediamo che sono tante davvero le donne che non lavorano, e non lavorano perché non ci sono possibilità in alcuni territori in cui c'è più difficoltà a trovare un lavoro, e quindi si preferisce un'occupazione maschile rispetto a un'occupazione femminile. Ma ci sono anche tante donne che rinunciano, ed è questo quello che dicono, per potersi occupare ancora della famiglia, finendo in quella spirale poi di violenza economica che impedisce loro di avere una vita piena, ecco. Quello.
2: Aggiungiamo sì. anche che la gestione dei carichi di cura delle donne, ovviamente ancora ad oggi, è esclusivamente appannaggio delle donne. Sappiamo sì. bene, no? Io sono una donna di azienda, sì, i congedi di paternità sì. ancora ad oggi non vengono usufruite dai papà. E quindi in tutto ciò c'è un abbattimento della carriera, crescita delle donne, no? Dal punto di vista professionale, che significa anche meno indipendenza economica. Quindi diciamo che tutti questi fattori sono correlati. Quindi da un lato abbiamo donne che non lavorano, dall'altra parte una contrapposizione di donne che lavorano sì, ma che fanno fatica a fare carriera, e chiaramente la carriera ti può espandere dal punto di vista anche economico. E quindi rinunciano comunque a una parte di libertà, e la libertà economica è fondamentale, perché sì. ti permetti di dire quei no che in taluni casi tu vorresti dare.
0: Sì, in questo...
1: Prendo spunto da quello che hai detto tu, Rosellina, anche per sottolineare un'altra cosa. Non solo le donne spesso devono lavorare fuori e dentro casa perché appunto sono le donne che si occupano della gestione dei figli e della casa, ma spesso hanno difficoltà anche nelle progressioni di carriera, nel percorso di carriera, perché per poter svolgere questo lavoro di cura chiedono di lavorare part time. Questo che significa? È un altro cortocircuito questo, perché abbiamo poche donne che lavorano rispetto al totale, già questo è il punto di partenza. Quelle donne che lavorano spesso hanno un lavoro part time, quindi guadagnano di meno. Questo incide ovviamente, no? Certo. Questo dato incide sull'indipendenza economica. Esatto. Non solo, no? Part-time dovuto ai lavori, ma la maternità, i congedi di sì. maternità che quasi sempre sono chiesti dalle donne, perché ancora non siamo abituati all'idea di una genitorialità condivisa, ma è sì. sempre la donna che deve maggiormente occuparsi dei figli, no? L'abbiamo visto col Covid, adesso il Covid ci sembra ormai lontano, una situazione superata, sì. ma nei momenti di crisi, lo è stato il 2008, quando c'è stata la crisi sì. Lehman Brothers, noi poi in Italia abbiamo avuto anche la fortuna della crisi del debito sovrano nel 2011, oggi ero ironico ovviamente per fortuna, e poi c'è stato il Covid. In tutti questi periodi a pagare le conseguenze maggiori certo. sono state proprio le donne. Nel periodo del Covid l'80% delle dimissioni è stato di donne che hanno lasciato il lavoro. Vogliamo parlare della maternità senza passare ai temi di cura. Una donna su 5 dopo il primo figlio lascia il lavoro. Per non parlare poi del peso che hanno le retribuzioni, o meglio, se dobbiamo definire la differenza di retribuzioni tra uomo e donna, quello che sentiamo il gender pay gap, no? Sì. Cioè la differenza di retribuzioni in base al genere. In Italia si aggira tra il 16, il 27 e il 30% a seconda dei settori e delle fasce anche, no, di occupazione. Ma è importante, perché anche quello impoverisce le donne. Sì. Si parla di una femminilizzazione della povertà. Quindi è bene parlare di indipendenza economica, il lavoro, l'occupazione è il primo passo, ma quello a cui le donne devono pensare è sicuramente evitare spirali di violenza, ma anche pensare che non lavorando, non avendo un'indipendenza economica, non solo condannano se stesse alla dipendenza, ma soprattutto condannano i propri figli alla povertà.
0: Così come è vero che lavorare non basta, e mi spiego meglio, lavorare part time, questo è un grosso segnale, un grosso indizio che tu ci hai dato, perché questo non solo riduce la possibilità di fare un vero e proprio guadagno in questo e con la conseguenza che non puoi aspirare ad una carriera, no, completa come quella che potrebbe darti un lavoro full time. E anche a livello pensionistico, se noi vogliamo vedere, ci sono delle differenze. E se io guardo il domani di una donna, guardo il domani e il futuro di una persona che potrà avere più o meno risparmiato del denaro, e che è un altro argomento che dovrebbe essere nella facilità di comprensione delle persone, ma che sembra che non ci riguardi mai abbastanza. L'argomento risparmio, come si fa?
1: Sì, ecco, le donne hanno sempre avuto un rapporto difficile con il denaro, quantomeno con quel denaro che non serviva a gestire il quotidiano, cioè quel denaro che va oltre il bilancio familiare. Noi abbiamo avuto nonne, mamme, zie, insomma abbiamo avuto esempi in passato importanti di donne che nel poco sono riuscite a costruire tanto, ma si trattava sempre, quasi esclusivamente, ovviamente ci sono delle eccezioni, ma quasi sempre si trattava del bilancio, di un'ottima...
0: I conti della casalinga.
1: I conti della casalinga, che riuscivano a tenere, sicuramente anche con pochi mezzi, riuscivano a tenere la famiglia insieme, magari mettendo da parte i soldi per il corredo della figlia, come si usava un tempo, quando l'unico obiettivo era il matrimonio, i soldi per studiare per il figlio maschio, perché così funzionava. Quello che alle donne... nella maggior parte dei casi mediamente è mancato è quel salto nel momento in cui c'è stata la possibilità di avere a disposizione più risorse economiche. Le donne hanno preferito fare un passo indietro e delegare. Ancora oggi una donna su due delega la gestione del denaro al partner. Un dato che mi sembra rilevante e che vorrei porre alla vostra attenzione è che in Italia solo il 58% delle donne ha un conto personale, cioè a nome proprio. Quindi abbiamo oltre un 40% di donne che non ha un conto personale, ma ce l'ha cointestato. Addirittura, se andiamo a scavare, c'è un 5% di donne che non ha proprio un conto. Quindi, diciamo, se guardiamo i numeri assoluti, 6 donne su 10 hanno un conto. In realtà io metto insieme questo dato, lo accosto sempre al dato sull'occupazione femminile di cui ho detto prima, sono molto vicini, no? 58%, 53%. Sì. Una donna che lavora tendenzialmente cerca di avere un conto proprio, quindi di gestire in modo autonomo le finanze, le proprie finanze. Poi qual è anche in questo caso il problema? Che l'idea resta sempre, e torno ai problemi culturali, no? Ai condizionamenti culturali che ci portiamo dietro, la gestione del denaro è più adatta agli uomini. Gli uomini sono più bravi a gestire il denaro. Sì. No, vabbè, di queste cose si occupa mio marito, si occupa il mio compagno. Ah no, io di investimenti non ne voglio sentir parlare. Mi è capitato anche di sentire, non lo so, nei piccoli paesi, nei piccoli centri, no? Magari delle signore di una certa età che erano partite con un piccolo negozietto da estetista, poi l'avevano ingrandito, era diventato un grande centro estetico, poi era diventata una scuola di estetica convenzionata con la regione Puglia, tra l'altro. E lei mi ha detto: no, ma io non ne voglio sapere di andare in banca. Ma è creato tutto, parlo di una persona grande, ma è creato tutto questo, ti saranno serviti dei soldi in banca? No, in banca ci va mio marito. Mamma quello mia. A cui noi dobbiamo pensare, finché va tutto bene, che le storie durano, che le relazioni sono solide, che il destino ci è amico e non ci, non ci mette davanti a situazioni luttuose, comunque insomma che da un momento all'altro

ci fanno trovare con le spalle scoperte. Se va tutto bene e il tuo marito è una persona per bene, va bene, ma non si può vivere sperando che ci vada tutto bene. Lo sappiamo che le donne vivono mediamente 4 anni in più degli uomini e hanno

0: della cura, i servizi che non sono proprio, no, altamente specializzati, quindi proprio gli stipendi sono inferiori al di là del gender pay gap. È importante pianificare, imparare che bisogna occuparsi dei propri soldi pensando a lungo termine, ragionare sul presente ma guardando al futuro. Ecco, e pensare che bisogna avere contezza delle scelte sul proprio risparmio e sui propri investimenti, che non c'è un genere, uomo, donna, che possa avere delle competenze maggiori nella gestione dei soldi, perché è solo una questione di scelta. Se le donne fanno quel passo in più, quello scalino, salgono quello scalino che è un po' faticoso, perché spesso non si sono mai occupate di questi temi, ma se lo fanno, poi sicuramente, come sempre, troveranno il loro modo e troveranno la soluzione giusta, più adatta a ciascuna, e si sentiranno anche più soddisfatte e sicure di sé.
1: Che bello, questo suppongo che sia un po' anche il tuo spirito della tua, posso chiamarla, se mi permetti di chiamarla, missione anche come formatrice per i ragazzi, quando tu racconti questo, quando tu cerchi di spiegare che cosa significa questo tipo di indipendenza economica, questo tipo di possibilità di risparmio, di carriera. E anche perché vorrei chiederti un altro dato, se tu vuoi
0: Sì.
1: darmelo. Qual è il numero di donne? Perché magari in percentuale può essere, ti pregherei di fare anche una differenza tra la percentuale e il numero. Qual è il numero di donne e la percentuale di donne impiegate a livelli apicali nelle aziende o in qualsiasi, diciamo, tipo di ruolo in Italia in questo momento?
0: Allora, se guardiamo alle società quotate in borsa, perché sono le società che hanno l'authority che può valutare poi, no, gli obiettivi di parità di genere, perché c'è una legge specifica, perché altrimenti al
1: Esatto,
0: libero
1: saremmo
0: arbitrio
1: parlati
0: non
1: di
0: sarebbero
1: altro,
0: ancora di meno.
1: ecco.
0: Allora, le amministratrici delegate delle società quotate in borsa sono, le donne rappresentano solo il 2% di tutti gli amministratori delegati. Se guardiamo alle presidenti, quindi un ruolo più di rappresentanza e meno operativo di quello che l'amministratore delegato, non è che ci spostiamo di molto, rappresentano il 4%.
1: Ok.
0: Eppure c'è una legge, lo dico velocemente, che si.
1: Sì.
0: Che la famosa legge sulle quote rosa, anche se poi la prima firmataria della legge, che allora era la senatrice Lella Golfo, che è presidente della Fondazione Marisa Bellisario, che porta avanti la valorizzazione del talento femminile, insomma, la sua legge ha introdotto l'obbligo per le società quotate di avere come obiettivo il raggiungimento della parità di genere nei consigli di amministrazione, quindi una rappresentanza paritaria come obiettivo, perché ci siamo quasi ma ancora non raggiunto, nei consigli di amministrazione, che in qualche modo possiamo dire che è la stanza dei bottoni di una società, anche se poi in realtà il consiglio di amministrazione, Rosalina correggimi, svolge più una funzione di controllo dell'operato del
1: Esattamente.
0: management, no? Del CEO, cioè dell'amministratore delegato, perché in realtà le decisioni vengono prese dall'amministratore delegato. E quindi è vero che abbiamo raggiunto circa il 43% della presenza femminile nei consigli di amministrazione della società quotata, perché c'è l'obbligo, se non rispettano l'obbligo c'è una sanzione, per questo ci sono. Però, come dire, ancora il passaggio culturale che porta ad avere un numero maggiore di donne nei ruoli apicali, quindi nei ruoli di amministratore delegato, ancora questo non è stato fatto, eppure la legge ha ormai 15 anni. E c'è da dire che, come dice la stessa Golfo, spesso, come dire, questa legge sulle quote di genere rappresenta un po' l'antibiotico per un
1: Esattamente.
0: paese maschilista, dice sempre lei, un paese, no, al maschilismo di questo paese. Sicuramente ha creato dibattito, perché c'è chi è contro, chi è a
1: Sì.
0: favore, no? C'è sempre qualcuno che si sveglia: io le quote non le voglio. Spesso sono le donne che dicono: io le competenze non ho bisogno, però non si può non dire che comunque ha rotto
1: Sì.
0: un sistema di passaggio di potere da mani maschili a mani maschili. Ecco, visto che parlo di potere, ti rubo un secondo per dire questo.
1: Grazie.
0: Non dobbiamo sottovalutare questa una cosa fondamentale: il denaro è sempre stato nelle mani degli uomini, perché il denaro

0: chiaro che dà potere. Le donne devono capire questo. Nel momento in cui delegano la gestione del denaro, anche del proprio denaro, a un'altra persona, all'amico, al consulente, al fratello, perché noi parliamo spesso di partner, ma può succedere nella famiglia anche dal padre. Un padre che intesta una ragazza di 18 anni, le quote di una società che dopo 3 mesi fallisce, è violenza economica oppure no? A 18 anni, poi in
1: Assolutamente.
0: questi giorni la cronaca racconta di una ragazza di 18 anni che faceva da prestanome. Non voglio entrare nel caso specifico che è
1: Certo.
0: molto all'attenzione del pubblico, però stiamo attenti a questi fatti di cronaca che coinvolgono a vario titolo persone anche famose che ricoprono determinati ruoli. Stiamo parlando di una ragazza di 18 anni che a sua insaputa probabilmente fa da prestanome, non sappiamo, comunque le sono state regalate queste quote. Succede anche a ragazze che non finiscono poi
1: Certo.
0: sui giornali. Succede nelle migliori famiglie, come diciamo, possono essere di vario tipo. Nel momento in cui una donna dà la possibilità a una terza persona di occuparsi del proprio denaro, le sta dando potere sulla sua vita. Ecco come si esprime la violenza economica. Io do a un'altra persona il potere sulla mia vita, sulle mie decisioni. Diceva Rosellina sulla possibilità di dire di no. Io aggiungo anche sulla possibilità di dare sì. In una famiglia, la madre vuole garantire alla figlia femmina, che ancora, no? Dico figlia femmina proprio in modo provocatorio, a sua figlia di fare un certo tipo di studi. Ha un marito che ha ancora una visione tradizionale e dice: ma no, mandiamola vicino casa, non mandiamola a studiare, no? In un'altra città che spendiamo troppo. Diamo questa possibilità al nostro figlio. La madre, se ha i soldi, può dire di sì. Quindi
1: Esatto,
0: anche
1: ha un
0: i
1: potere,
0: sì e i no li
1: ha
0: può
1: un potere.
0: decidere in autonomia, senza lasciare che a decidere sia qualcun altro.
1: Assolutamente. Posso chiederti, Valeria, no, per capire anche dal punto di vista storico come si è arrivati ad oggi a questo risultato. Noi ci diciamo sempre, no, le mamme, le nonne avevano il potere di gestire, no, lo stipendio che portava l'uomo in casa. Quindi lì erano brave a gestire un'intera famiglia, no? Quindi i figli, le spese legate alla casa, la spesa e quant'altro. Oggi noi abbiamo appena detto che di fatto le donne sono quasi delle non riescono del tutto a gestire i soldi, si rifiutano anche, si affidano all'uomo per gestire anche il proprio guadagno. Allora, come si è passato ad essere delle donne che da un certo punto negli anni invece era in grado e ad oggi che dovremmo avere più consapevolezza, essere magari leader anche in quello che facciamo, ad oggi puntualmente abbiamo invece la contrapposizione che non ci sentiamo più in grado. Perché arriva
0: No, sulla
1: questo
0: gestione
1: problema?
0: della famiglia, diciamo, può essere molto articolata l'analisi, perché ovviamente una donna che lavora e ha il conto cointestato, no? In quel calderone di conto cointestato ci finisce la gestione della famiglia, poi ciascuno vede, insomma, dipende da come viene portato avanti il discorso, le scelte familiari, eccetera. Quindi non è che le donne adesso hanno fatto addirittura un passo indietro, non volevo dire questo, perché
1: Esatto.
0: comunque nella gestione della famiglia, in qualche modo, quello che è cambiato in realtà, e lo vediamo anche in tante coppie che saltano per motivi economici, perché poi l'amore di
1: Certo.
0: fronte ai soldi, insomma, sbiadisce spesso, eh? Questo lo possiamo dire, perché all'inizio di una storia magari siamo ancora due cuori e una capanna, come ci hanno insegnato, però poi quando ci sono questioni economiche, insomma, la capanna non tanto piace. E quindi quello che è cambiato è che non hai più, quando una donna lavora, non hai più l'uomo che ti porta tutto lo stipendio e ti dice vada tu alla famiglia, il resto ci penso
1: Esatto.
0: io. In realtà è cambiato anche, cioè dici, ah, la vuoi la parità? Perché la parità è diventato quasi uno
1: Esatto.
0: strumento di ricatto, no? Ah, la
1: Esattamente.
0: vuoi la parità? Allora facciamo a metà su tutto. E questa metà può essere una trappola enorme per le donne, perché se tu hai un uomo che ha una carriera importante, tu sei all'inizio, oppure sei stata in maternità, pensa a una professionista, no, che ha delle difficoltà quando va in maternità, perché
1: Certo.
0: non prende, non le è garantito tutto insomma, lo stipendio come un'impiegata, eccetera, che magari quello dell'impiegata è minore, però la professionista ha difficoltà ad avere le
1: Sì.
0: stesse entrate nel momento in cui è in maternità. E tu hai un uomo che ti dice, la vuoi la parità, vuoi lavorare, vuoi la babysitter per continuare a lavorare, allora mettiamo insieme. Quindi la donna in realtà non gestisce più quello quel tipo di bilancio che gestiva prima, anche perché per lavorare ha delle spese che le nostre nonne non avevano. Ora è cambiato tutto, però se tu vai a lavorare hai delle spese che non hai stando a casa, no? Perché hai necessità diverse. È cambiato questo, l'apporto dell'uomo. Non voglio dire che la donna non sappia gestire il bilancio, perché noi tutte ci confrontiamo col bilancio familiare e poi appunto ognuno dipende dalla gestione familiare che ha, anche nel rapporto col proprio partner, ma mantiene la donna quell'idea che tutto quello che è di più, la scelta, non so, gli studi, un viaggio, un investimento in una casa, una polizza. L'uomo si fa subito la polizza. Se tu hai una persona per bene, dice: io mi sono fatto una polizza vita,
1: Sì, è
0: un fondo
1: vero.
0: studi, questo. Se non hai una persona attenta, diciamo, tu non te la fai la polizza, no? Perché tu non ci hai pensato, perché tu stai pensando ad altre cose, perché non ti sei interessata ad avere da parte, no, dei soldi tuoi che ti possono portare ad avere, no, un incremento di quello che tu stai risparmiando. Comunque li metti a frutto. È questo un po' il senso di tutto. La donna pensa ai figli, a quello che gli puoi dare anche nel presente, oppure mette da parte per dire: no, voglio che se poi vai in un'università privata possa avere quella retta, eccetera. Invece l'uomo pensa per sé. È questo
1: Vero.
0: che è diverso. Poi ovviamente ci sono tante
1: È chiaro,
0: tipologie
1: sì,
0: di uomini, tante tipologie di famiglie. Quello che
1: certo.
0: credo che sia importante dire non è mettere in guardia le donne dagli uomini che possono, no, in qualche modo prenderle in giro, truffarle, eccetera, perché voglio partire dall'idea che ciascuno, quando comincia una relazione, la comincia nel migliore dei modi e con le migliori intenzioni. Però quello che voglio dire è che ciascuna donna, e io lo dico perché ho fatto degli errori, ecco, parlo per gli errori che ho fatto io, ciascuna donna debba in prima persona occuparsi del suo spazio, di quello che guadagna, di
1: Certo.
0: quello che può mettere da parte, cioè deve pensare di costruirsi una base solida per poter essere indipendente e soprattutto per essere pronta ad affrontare qualsiasi cosa possa succedere, augurando a chiunque di avere solo
1: Esatto.
0: belle notizie, ma insomma,
1: Esatto. Però la vita è imprevedibile,
0: la
1: quindi
0: vita è
1: è più giusto,
0: imprevedibile, quindi
1: no?
0: insomma, come si pensa, come le donne pensano al futuro, appunto, dei figli,
1: Si dovrebbero pensare al
0: esatto,
1: proprio futuro.
0: devono lasciarsi uno spazio e pensare a se stesse, devono volersi bene, in quel volersi bene, in quel garantirsi la libertà, c'è la gestione del denaro.
1: Sì, assolutamente, c'è una gestione del denaro, del tempo, della prospettiva e anche un po' della serenità che in qualche maniera si lascia ai figli come eredità, no? E anche rispetto ai figli, rispetto a... Perché Rosellina chiedeva come siamo arrivati a questo punto, come siamo arrivati fino a qui. E io volevo chiederti, ci sono delle nuove modalità, tra virgolette, di tra virgolette, controllo dei ragazzi, delle nuove generazioni in un sistema di condivisione del denaro o di possibilità che questo avvenga con un'estrema facilità?
0: Guarda, questa è una domanda che mi tocca particolarmente perché tu sai che io ho tre ragazzi, una in piena adolescenza, diciamo due, insomma, una ragazza di 16 anni, quindi proprio nel pieno della sua ribellione, voglia di
1: Allora
0: indipendenza. Cioè.
1: facciamo così, io ti ho lanciato questa domanda, facciamo una piccola pausa e adesso a noi e a tutti e a tutte vorrei dedicare un pezzo che si chiama I Am Woman, che è molto bello, che ci
0: Bello.
1: ascoltiamo e poi torniamo tra pochissimo.

0: Bentornate, siamo di nuovo in onda, fuori quota. Il tema è quello è un tema molto particolare oggi che ho la fortuna di vivere e di, come dire, di attraversare insieme a Valeria Santoro e a Rosellina Panebianco. Questo viaggio, siamo partite, no? Un po' dalle origini, da quello che dare il nome, poi parleremo anche di questo, Valeria, dare il nome alle cose, quindi a quella che è di fatto una violenza che è invisibile, come dici tu, che non fa lividi, che però si sente e fa molto male, che è quella di tipo economico. Questo percorso, nella prima parte, adesso noi siamo arrivati a parlare di ragazzi, di quanto possa essere facile per loro scambiarsi anche, no, come dire, del denaro, la possibilità di incidere in maniera importante sulla questione economica personale dei ragazzi. Avviene questo oggi? Come si è trasformato? Perché era un processo un po' che avevamo no, iniziato parlando proprio di questo, della condivisione.
1: Sì, dicevo che appunto è un argomento che mi tocca molto perché io ho tre figli, insomma, uno è nel piano adolescenza, gli altri ci stanno arrivando, quindi mi tocca innanzitutto perché io cerco di educarli alla gestione del
0: Sì.
1: denaro, no? È un po' più diffuso adesso l'idea che si debba insegnare ai ragazzi sin da piccoli a gestire, da piccoli, insomma, appunto tra la fine delle scuole medie e l'inizio delle scuole
0: Sì.
1: superiori, i ragazzi adesso hanno già accesso a quelle carte
0: Sì.
1: prepagate, quindi hanno una facilità di gestione del denaro che alle persone della mia generazione, insomma,
0: Certo.

0: che le persone della mia generazione non avevano. Io ho avuto la carta quando sono andata all'università. Insomma, noi i soldi li dovevamo chiedere, la maggior parte
1: Sì.
0: di noi, quando ci servivano. Non c'era
1: Sì.
0: l'idea che una ragazza o un ragazzo dovesse gestire una paghetta. Se c'era, era
1: Va bene.
0: sicuramente soltanto in alcune famiglie, in poche famiglie
1: Sì.
0: rispetto al totale. E quindi invece l'evoluzione ci porta a dare ai ragazzi molti soldi rispetto alla loro età, no? Poi dipende dalle possibilità che si hanno e anche da come i genitori concepiscono la gestione del denaro, insomma, la capienza proprio che devono avere i ragazzi. Che succede però? Che avendo a disposizione anche un'età molto,
1: Giovane,
0: no?
1: sì, giovane,
0: Da
1: molto
0: ragazzi, davvero,
1: giovane,
0: non
1: sì.
0: fanno comunque fatica a, secondo me, a capire il valore del denaro. Cioè, io lo vedo con mio figlio, perché se lui gli dai dei soldi, dice, li ho persi, mamma, non lo so, cioè non fa niente, no? Tanto che erano 10, non fa niente. E questa è la versione, diciamo, di quello più
1: Ufficiale.
0: piccolo. Di quelli più grandi hanno capito che se loro hanno dei soldi e li sanno gestire, possono fare delle cose più o meno importanti. Perché io dico, hai un budget e ti deve servire per coprire questo, questo e questo. Quindi devono imparare a gestirlo. Questo budget che gli viene dato, però, non è controllato da me, dalla mamma o da mio marito, dal papà, quindi, ma è paradossalmente controllato dagli amici, o comunque degli amici più o meno stretti, nel senso che loro si scambiano le password delle carte,
1: Mamma
0: si
1: mia.
0: scambiano le password dei social, si controllano con le app quelle che indicano la
1: La
0: posizione,
1: posizione, sì.
0: e poi si chiedono reciprocamente che hai fatto con i soldi, come mai eri in quel bar e hai speso questa cifra, non eri da solo, non eri
1: Mamma
0: da
1: mia.
0: sola, vediamo sui social chi ti ha messo, no, il like, eccetera. Allora, sono tutte forme di
1: Di controllo proprio, sì.
0: controllo che loro non riconoscono come tale.
1: Esatto.
0: Loro giudicano proprio, considerano queste forme di condivisione come un atto di fiducia reciproco. Io ho
1: Ah,
0: parlato di amici, ma ovviamente mi riferisco
1: certo, magari
0: al
1: sì, al
0: fidanzati, cioè che
1: fidanzato,
0: mi fa strano chiamarlo in questo modo, a
1: certo.
0: quest'età,
1: Certo,
0: fidanzato,
1: ancora non sei pronta,
0: fidanzatina,
1: no,
0: insomma,
1: ad
0: no, non sono
1: immaginare
0: pronta,
1: la
0: lo
1: famiglia.
0: ammetto, non sono pronta, però insomma, è chiaro, per questo ho parlato di amici stretti. Però ecco, queste forme di condivisione in realtà per me sono gli albori del controllo. Allora io dico anche ai miei figli, ma come la mamma va in giro a dire, a raccontare che non c'è niente di normale nel farsi controllare un social, un'email, il telefono, la posizione, addirittura vi fate controllare le spese. Perché purtroppo, e questo non è soltanto, diciamo, l'evidenza empirica che posso avere io con i miei figli, con i
1: Certo,
0: loro amici, le loro amiche, ma sono delle analisi fatte dalle principali banche italiane che ci restituiscono davvero un quadro preoccupante, per cui fin dai 16 anni i ragazzi tendono a controllare le spese delle ragazze e a anche tenere i soldi che le ragazze ricevono con la paghetta oppure con i primi lavori. Faccio un esempio, perché stiamo parlando di cifre, ovviamente non è che ti spostano un conto
1: certo.
0: corrente importante, però sono cifre importanti per i ragazzi, per quell'età. Se io dico alla mia ragazza di 17 anni, 16 anni, non comprare quel trucco, perché con quei soldi andiamo a cena con i nostri amici. Ah, ti hanno dato i soldi della paghetta, dalli a me, li metto da parte così compro il biglietto per andare a Firenze. Allora, a loro non si accendono, no? Le
1: Gli
0: luci,
1: allarmi.
0: l'allarme del controllo di quello che potrebbe essere violenza. Loro pensano, vedi, sta programmando un viaggio più bello, sta programmando una serata più bella, perché non l'ho detto.

0: prima e avrei dovuto dirlo, lo dico adesso. Quello che nasconde la violenza economica, quello che rende difficile capire che stiamo davanti a una forma di violenza economica è che la violenza economica è il volto della protezione, arriva come un messaggio di aiuto, di sostegno. Non ti preoccupare tu dei soldi, ci penso io. Tu non ti devi preoccupare di andare a lavorare. Per l'importante è che ti occupi della
1: Esatto.
0: famiglia. I soldi a casa li porto io. La violenza economica, quella che noi definiamo tale, quella che cerchiamo di definire per poterla affrontare, non comincia come un atto di privazione, non ti do i soldi oppure perché hai
1: Sì,
0: speso
1: certo.
0: questi soldi. Innanzitutto si parte dal limitare la libertà,
1: Sì.
0: perché ti dice ci penso io, in quel ci penso io, lo faccio io, tu occupati solo di questo. In realtà io penso che si stia occupando di me, che stia pensando a me. Magari non vuole che mi svegli presto la mattina e faccia 80 chilometri per andare in una scuola a fare una supplenza, pensa a un insegnante. Invece mi sta impedendo di realizzare un percorso per cui ho studiato, quindi già dei sacrifici li ho fatto. Magari avevo un sogno, quello di fare l'insegnante, di stare in contatto, no, a contatto con i ragazzi, di poter trasmettere degli insegnamenti, di portare avanti la mia passione. Ma io penso che si sta occupando di me e quindi non riconosco quel controllo che poi porta a limitare la mia libertà. Lo stesso fanno
1: Assolutamente.
0: i ragazzi, si fidano tra di loro, fanno parte del gruppo. Quindi se tu controlli dove io mi trovo, in realtà tu ti stai preoccupando di me. Se mi stai dicendo non spendere, quei trucchi non servono, non ti servono, già ce l'hai, non comprare l'ennesimo rossetto. E dici perché stai pensando a una serata più bella. Allora stiamo attente, lo dico alle donne più grandi, ma alle donne più grandi, perché possano trasferire il messaggio anche alle loro figlie, alle loro nipoti. Ogni volta che qualcuno della nostra famiglia, il nostro partner, eccetera, ci dice: ma perché devi fare questo e non fai quest'altro? Facciamoci una domanda: sta limitando la mia libertà? Davvero lo fa per il mio bene o vuole controllarmi? Quando rispondiamo a questa domanda, quando sappiamo dare un nome a quel comportamento, noi non avremo più dubbi su quella che poi è la nostra scelta successiva.
1: Il problema è che la
0: Assolutamente.
1: nostra società ancora
0: Io ti volevo
1: oggi.
0: proprio chiedere, Rosalina, questo, con i ragazzi, con le scuole, quale potrebbe essere secondo te una possibilità di approccio rispetto
1: Allora,
0: a...
1: io ritengo che si parli oggi di violenza solo fisica, no? Siamo purtroppo abituati a parlare che l'unica forma di violenza che esiste oggi sia quella fisica, che è quella finale, pensiamoci bene, no? È l'atto estremo, ma molto molto prima
0: Sì.
1: c'è quella forma di violenza sulla libertà personale, perché
0: Assolutamente.
1: io in questo momento, se l'esempio che tu ci hai portato è calzante, non pensavo assolutamente che nelle scuole o comunque che nella fascia d'età scolastica, quindi tua figlia è una adolescente al liceo, immagino, non potevo immaginare che oggi con i role model che hanno queste ragazze sia così normale che debbano in qualche modo essere autorizzati dai propri fidanzati alla
0: Fare degli
1: libertà incondizionata di poter scegliere come spendere il proprio denaro. Tra l'altro, non
0: Certo.
1: denaro neanche guadagnato, perché è un denaro che appartiene a una famiglia, per cui i genitori decidono, no, di darti la paghetta che servirebbe in realtà per i tuoi bisogni, per le tue esigenze. Magari, ecco, per il trucco, per la serata con gli amici, per un cinema, per acquistare un libro. Invece ci troviamo di fronte ad un'esigenza che è quella di condividere. Nell'estremo, no? Nella parte più estrema del rapporto, di condividere quindi una cosa che in realtà dovrebbe essere esclusivamente per te. Allora mi domando, se oggi non siamo stati in grado di arrivare a far capire alle nostre figlie, ai nostri figli, che la violenza fisica è l'ultimo aspetto, ma che ci sono tante altre forme di violenza, che questa qui non è il modo giusto di ragionare, questo non è il modo di porsi, che è una privazione forte, sarà difficile arrivare alle donne di oggi, alle mamme di oggi, far capire che tu devi fare carriera, non devi rinunciare mai a nulla, non devi rinunciare perché sei mamma, non devi rinunciare perché devi prendere un part-time, non devi rinunciare a un viaggio con amiche, non devi rinunciare a

0: quello che sono i tuoi bisogni e le tue necessità, anche nel farti piacere, nel senso che io non voglio pensare che ognuna di noi lavori non solo perché è un aspetto meramente economico che incide sul bilancio familiare, ma perché ha piacere a fare un viaggio, ha piacere ad acquistarsi una borsa, ha piacere ad acquistarsi un paese, ha piacere a fare delle cose che non sono stringenti all'ambito del bilancio familiare, perché altrimenti tutto si riduce a che cosa? Semplicemente a lavorare per il dovere di guadagnare e di poter mantenere una famiglia nel modo migliore, no? Che di cui uno si aspetta. Per questo io, mi piacerebbe, Valeria, capire con te intanto se c'è una piramide, una proporzione, no? Tra quello che si guadagna e quello che dovrebbe essere la percentuale da dedicare alla famiglia, ma se c'è una percentuale che noi dobbiamo dedicare a noi stesse per compiacere l'essere donna, innanzitutto. E poi per le nuove generazioni, e questo è preoccupante perché tu mi dicevi cosa si può fare nelle scuole,
1: Eh
0: ti
1: sì.
0: dico che questa cosa, questo racconto mi ha lasciato interdetta. Io ti dico quello che non si può, non si dovrebbe fare dopo la scuola, cioè da adulte. Io presento il caso di una mia familiare, una parente che appunto all'improvviso a 56 anni si è ritrovata vedova. Lei aveva smesso, io mi ritrovo nei tuoi racconti perfettamente, perché quando tu dicevi prima, no?
1: Anche io.
0: Ha smesso, dopo il primo figlio ha smesso di lavorare, benissimo, lei in realtà ha smesso ancora prima, una volta che appunto,
1: Quando era
0: insomma,
1: in attesa.
0: quando era in attesa, immediatamente il
1: Ok.
0: marito ha detto non ti preoccupare, cioè io mi ritrovo perfettamente, io credo che ognuna di noi, e questo oggi è il messaggio che noi vogliamo dare, ognuna di noi ha una sorella, una
1: Una amica,
0: cugina,
1: una cugina,
0: un'amica, una
1: certo.
0: figlia in questo caso, che si ritrova in questa stessa situazione. Lei è rimasta vedova, non lavorando, con due figli a carico, di cui una veramente piccola, si è sobbarcata adesso di una serie di spese chiaramente per portare avanti la famiglia,
1: Certo.
0: ma perché ha rinunciato al suo stipendio da lavoratrice, perché appunto il marito diceva non
1: A
0: preoccuparti, ci penso
1: quell'età
0: io,
1: chiaramente
0: ma in
1: fai
0: maniera
1: difficoltà a
0: bonaria.
1: ricollocarti.
0: A quell'età ancora più complicato, come dire, ricollocarti, difficilmente. Cioè, non è semplice neanche a 20 anni trovare un lavoro, a 25, a 30, anche con titoli di studi importanti. Immaginate una donna di 56 anni che per 20, 30 anni non ha più lavorato perché appunto il
1: Ha
0: marito a un certo
1: perso,
0: punto, ma
1: certo, il
0: veramente con
1: contatto.
0: la carineria che tu dicevi prima, no? Perché comunque era un rapporto di coppia che funzionava molto bene, ma in quel caso anche lei ha rinunciato in maniera inconsapevole perché poi la sua vita sarebbe stata stravolta purtroppo da un lutto. E quindi allora mi domando, quel messaggio che possiamo dare a queste donne?
1: E io, guarda, intorno al messaggio che ho dato prima, nel senso io parto da questo, che il lavorare, sono d'accordo con te, lo ripeto sempre, no? Lavorare non significa soltanto guadagnare,
0: Esatto.
1: pensare alla famiglia, no? Poi noi facciamo, penso, tutte e tre un lavoro che ci piace
0: Sì,
1: molto, quindi
0: assolutamente.
1: penso che possiamo trasmettere anche quest'idea, cioè
0: Vero.
1: lavoriamo, abbiamo delle famiglie con le loro difficoltà, la bellezza e l'amore che c'è, insomma,
0: Vero.
1: voglio dire, no, uno si prende tutto il pacchetto poi, però facciamo il nostro lavoro con enorme passione, non lo facciamo soltanto
0: Vero, vero.
1: certamente per guadagnare dei soldi, poi ci servono per fare altre cose,
0: Certo,
1: però
0: sì.
1: sono, ecco, sono anche il valore che ci viene dato per il lavoro che facciamo e per come lo facciamo, no? Questo, se volete, faccio una puntata
0: A
1: a
0: parte,
1: parte sul
0: per favore, perché questo
1: valore,
0: significherebbe sì.
1: però il discorso è questo. Allora, le donne devono imparare a prendersi tutti gli spazi, no? Nel
0: Esatto.
1: discorso più ampio che riguarda la parità di genere, come piace a me dire, no? Le pari opportunità. Io non voglio essere penalizzata per il fatto di essere donna, io non voglio essere limitata nell'idea tradizionale di donna, moglie e mamma, eppure insomma il mio dovere.
0: Certo.
1: Qualcuno direbbe l'ho fatto visto che ho avuto tre figli, però non sono solo quello, non sono
0: Esatto.
1: solo moglie, non sono solo mamma.
0: Esattamente.
1: Poi porto un po' di ogni cosa, no? Di ogni ruolo che svolgo, sono anche amica, sono figlia, sono
0: Certo.
1: sorella, lo
0: Sì.
1: porto perché fa parte di quello che sono, delle mie
0: Sì.
1: esperienze, del mio vissuto e lo porto ovunque. Quindi ogni donna deve pensare a realizzarsi prima di tutto personalmente, professionalmente per quello che desidera e poi
0: Esatto.
1: le dobbiamo immaginare che quando tu fai qualcosa che ti piace, in qualche modo vieni gratificata anche
0: È vero.
1: economicamente. Nel momento in cui hai di tuo i soldi, ecco, se vuoi mantenere, direi per un empowerment completo, cioè per un'indipendenza completa, bisogna imparare a gestire quei soldi. Non è che deve essere una gestione
0: Ecco, quello è un
1: autonoma
0: altro
1: di cui tu
0: tema
1: non
0: anche
1: devi
0: quello.
1: informare il partner, no? Voglio dire, noi non è che dobbiamo partire appunto con l'idea che hai un nemico dentro casa, ma per carità. Però tu devi essere consapevole di dove vanno i soldi. Tu dicevi quanto bisognerebbe tenere per sé. Io voglio
0: Esatto.
1: dire, quando non c'è la
0: Stai
1: guerra,
0: parlando con
1: quando
0: una che ha
1: non
0: le
1: c'è
0: mani bucate, per
1: l'inflazione,
0: questo ho
1: adesso
0: detto
1: ti farei
0: è un
1: parlare con
0: consiglio
1: mia madre, esatto. Ma
0: personale,
1: io infatti dico sempre, io perché ho fatto degli errori,
0: no?
1: ma non dovete fare quello che ho
0: Ho
1: fatto,
0: fatto
1: quello che
0: io,
1: dico,
0: certo.
1: perché...
0: Poi c'è stato un punto di svolta
1: Esatto,
0: che mi ha
1: le cose che
0: portato.
1: dico sono migliori di quelle che... No, voglio dire, quando si parla di risparmio, no? Su uno stipendio, su una retribuzione, cioè, no, quando uno ci riesce, quando
0: Esatto.
1: non c'è l'inflazione, l'IRAN, il gasolio, cioè, diciamo così, che quando si riesce sarebbe buona cosa avere una parte del 20% a
0: Un
1: risparmio, un
0: 20%.
1: 20%.
0: Ok.
1: Ora, ripeto, poi ognuno conosce la situazione della sua famiglia, ognuno fa i
0: No,
1: conti
0: ma per
1: col
0: avere
1: proprio
0: anche
1: stipendio. Un
0: un'idea, no?
1: 20%.
0: Perfetto,
1: Un
0: quindi questo può
1: 20%
0: essere d'aiuto.
1: sarebbe
0: Ma
1: da poi gestire in diversi modi, perché poi se parliamo di risparmio e investimenti, allora dobbiamo
0: ok.
1: sapere, adesso non lo so se la posso inserire questa cosa,
0: Sì,
1: però
0: sì. Interessante
1: per
0: questo
1: dire,
0: perché dobbiamo essere.
1: ovviamente bisogna diversificare. L'idea, per esempio, le donne non sono abituate a gestire, abbiamo detto, risparmio, investimenti, eccetera, allora cosa fanno? Quando hanno il conto proprio lasciano i soldi sul
0: Sul
1: conto
0: conto,
1: corrente. Questo che vuol dire che corrono il rischio inflazione senza pensarci, perché con un'inflazione che sicuramente vedremo il mese prossimo è schizzata per via, no, dell'aumento, dell'impennata dei carburanti, la guerra e tutto quello che sappiamo, quello erode il potere d'acquisto. Quindi se io ho 100, con un'inflazione al 10, l'anno dopo ho 90 e ho
0: certo.
1: perso, non ho tutelato i miei risparmi, mentre invece... Io posso scegliere un prodotto che mi tutela dall'inflazione, ho paura di investire in borsa perché non conosco il mercato e allora posso scegliere un prodotto, no, con un rischio inferiore, non zero. No, scusate,
0: No, ma
1: adesso non
0: questo,
1: volevo
0: no,
1: parlare
0: questa potrebbe
1: di
0: essere idea per una nuova puntata, come gestire i soldi degli
1: esatto, come gestire.
0: investimenti. E quello è un
1: Però
0: passo in avanti,
1: voglio dire,
0: no?
1: le donne non devono, ecco, come dicevo prima, devono fare questo scalino qui, no? Comunque il 20%, ad ogni modo, e soprattutto lo voglio dire alle giovani, quello che è importante in tutti questi discorsi che abbiamo fatto su costruirsi una base solida, eccetera, no? Pensando al futuro, tutto quello che può succedere di vario tipo, una variabile fondamentale, se dovessi dire qualcosa alle ragazze, è il tempo. Iniziare subito con quel 20%, una ragazza che guadagna 1000 euro, sono 200 euro al mese, faccio un esempio, tu hai 18 anni, guadagni 1000, 20 anni, insomma poco più, 1000, se uno ci pensa, dice, oh, Madonna, 200 euro, che mi resta? No, ma 200 euro i ragazzi oggi li spendono in un weekend. Se tu invece li hai messi da parte, quei 200
0: Esatto.
1: euro, in 45 anni, quando li andrai a prendere, quando sarai adulto, hai 200, 180 mila euro, ti
0: Magari
1: ritrovi.
0: bisognava conoscerci prima, perché
1: Pure
0: così
1: io mi
0: avresti
1: dovevo conoscere prima.
0: No,
1: Pure
0: ma
1: io,
0: questo, ma sono dei consigli veramente fondamentali.
1: pure io mi
0: Uno non
1: dovevo
0: ci
1: conoscere prima,
0: pensa, è
1: però
0: vero.
1: ecco, che cosa ho fatto io dagli errori che ho fatto, anche dall'affidare la gestione, no, completamente a mio marito, perché non mi andava, io mi occupo di finanza, cioè voglio
0: Quindi insomma,
1: dire,
0: calzolaio con le scarpe rotte, non ci siamo. No, ma è bello che diciamo, le donne devono e poi io
1: Esatto, ma
0: stessa.
1: io
0: È la verità.
1: mi sono resa conto del fatto che poi nel momento dico scusa, ma no, c'era questo, perché non l'abbiamo? Poi noi giornalisti abbiamo degli obblighi per cui non puoi
0: Certo.
1: comprare azioni, per cui scrivi, eccetera. Però voglio dire, dico, ma scusa, no, questo sta andando lì, che facciamo? Oppure, per dire, titoli, tanto non è che faccio ovviamente pubblicità, però ci sono dei titoli che hanno delle garanzie per i piccoli risparmiatori, che sono meno rischiosi, eccetera. Quindi voglio dire, senza fare grandi, no, scelte. E allora, Incuriositevi donne, cioè tenetevi questo salvatanaio, la polizza vita, il fondo studi per i figli, tra l'altro sono detraibili, no? Queste, per esempio, le donne si interessano poco del regime fiscale, di tutto quello che può portare dei benefici nella dichiarazione, no? Se c'è il bonus, allora sì, sono interessate, sono già magari le mamme che... I bonus sì, ma ci sono vari aspetti, per esempio, no? Una polizza, un fondo, la
0: Sì, è
1: pensione
0: detraibile.
1: integrativa,
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: deve
0: sì, sì,
1: essere
0: sì.
1: un elemento sempre che deve, su cui ci serve sempre maggiore interesse, perché le pensioni, lo vediamo,
0: Assolutamente.
1: diminuiscono di anno in anno, la possibilità di
0: Sì.
1: arrivare al momento del pensionamento, se ci arriva uno, insomma,
0: Sì.
1: si viene spostato sempre più là. La pensione integrativa è qualcosa che bisogna sapere. Ancora è bassissima
0: No, no,
1: l'adesione
0: Valeria, questo è un
1: alla
0: fatto solo
1: pensione integrativa.
0: italiano o in
1: Cosa,
0: altre
1: siamo
0: parti?
1: passati
0: No,
1: da...
0: no, ma è
1: No,
0: bello
1: ma è
0: questo, è bello
1: interessante quello
0: perché
1: che
0: ci
1: stai
0: sono, ad
1: dicendo.
0: esempio, e io ti chiedo se è così, se in Italia accade questo, ma in altri luoghi dell'Europa, in altri paesi dell'Europa, in altri paesi, in altre nazioni, esiste invece anche un sistema economico che si basa proprio sull'idea di questo, del risparmio a sfondo pensionistico.
1: Sì,
0: Penserei alla Germania, ma magari ce ne sono
1: esatto. Ci
0: altri.
1: sono dei paesi, no, che sono più attenti, tra l'altro perché hanno una capacità di
0: Esatto.
1: spesa diversa, diciamo di bilancio pubblico,
0: Sì.
1: per cui c'è un'attenzione maggiore.
0: Sì.
1: Però, non so se l'avete sentito, la Germania, proprio perché la spesa pensionistica con l'inverno demografico, che in Italia è particolarmente preoccupante, ma è un fenomeno che è
0: Sì.
1: diffuso in Europa, eccetera. La Germania ha deciso da pochi mesi, credo, di regalare quando nasce
0: Un bambino.
1: un bambino in Germania, di regalare una cifra per aprirgli la
0: No,
1: pensione,
0: vabbè. Vabbè, però
1: per
0: questo
1: aprirgli,
0: sì,
1: capito,
0: stiamo
1: il
0: ai primi
1: passaggio.
0: danni.
1: Guarda, il dibattito, per esempio, sul mio giornale, il dibattito è stato molto,
0: Acceso.
1: molto acceso
0: Ah, vabbè.
1: sulla possibilità, ma al di là della cifra anche simbolica per ciascuno, perché poi in realtà comporta una spesa non importante se uno pensa a tutti i nuovi nati, ma l'idea è quella di concentrare l'attenzione su un tema. Lo Stato non sarà più in grado di pagare le pensioni. Questo è un altro argomento a cui le donne devono stare attente, perché
0: Sì.
1: quello che abbiamo detto dall'inizio, stipendi più bassi, progressioni di carriera più
0: Frammentata.
1: complicate, arrivi alla pensione, no, con più difficoltà, comunque con un assegno che può arrivare fino alla metà di quello di un uomo.
0: Esatto,
1: Cioè il gap pensionistico si aggira intorno al 46%. Ora è vero che ci sono cioè, cambiano da settore in settore, eccetera, però comunque anche tra i manager è intorno al 33%, quindi anche chi sta bene non sta
0: certo.
1: poi così bene tra donne e uomini, no? C'è sempre la difficoltà. E quindi le donne devono più degli uomini pensare al fatto che lo Stato potrebbe non garantire un assegno che consente loro di mantenere lo stesso tenore di vita che hanno nel
0: Fuori. E
1: periodo di attività, cioè quando lavorano.
0: nel periodo di
1: E
0: attività
1: per
0: ci terrei anche a precisare, a sottolineare che nel periodo di attività significa nel periodo di
1: No.
0: salute, nel
1: Esatto,
0: periodo di forza,
1: esatto.
0: perché poi
1: Però
0: se noi pensiamo no, non so, a sfondo assicurativo, alla pensione, magari alla salute, perché no, potremmo anche fare
1: esempio,
0: assolutamente delle
1: ecco, quello
0: spese
1: che una donna
0: impreviste.
1: dovrebbe fare per potersi garantire
0: Sì.
1: cioè una situazione di benessere è una polizza sulla salute. Il sistema sanitario non è più in
0: Esatto.
1: grado, cioè ci sono tanti elementi che bisogna considerare
0: Sì.
1: per cioè, di tanti tasselli che possono aiutare una donna a gestire il presente per costruirsi un futuro il più possibile lungo, no? Di benessere.
0: Anche perché noi prima abbiamo parlato, Valeria ha spiegato benissimo questa cosa, noi durante la maternità ci fermiamo, quindi una professionista cosa fa? si ferma in quel momento e quindi le entrate sono
1: È
0: differenti.
1: solo da pochi anni che
0: Ma anche la stessa.
1: alle lavoratrici autonome viene garantito un assegno di
0: Esatto, perché
1: maternità. Prima non
0: altrimenti
1: lo
0: non l'avrebbe
1: avevano.
0: bene.
1: C'era
0: Però
1: una
0: noi adesso,
1: sperequazione tra
0: esatto,
1: donne.
0: adesso noi abbiamo parlato della maternità. Se io cado dalle scale e sono una professionista,
1: Esatto.
2: è uguale.
1: È lo
2: Però mi
1: stesso.
2: piace
0: Bisognerebbe
2: pensare
0: entrare in
2: al
0: quella, no?
2: cambiamento
0: Quell'ottica di.
2: culturale, no? Quando tu parlavi della Germania, facevi l'esempio della Germania che ha pensato di introdurre, diciamo, una sorta di
1: Un assegno,
2: contributo, un
1: sì, un contributo,
2: assegno,
1: sì, ai nuovi
2: ai
1: nati.
2: nuovi nati. Abbiamo detto per che cosa? Per fare in modo che poi possano avere il loro fondo, no? Di
1: Ma
2: previdenza,
1: per
2: di
1: aiutare le
2: risparmio.
1: casse dello Stato, cioè io
2: Esatto,
1: spendo
2: quindi
1: oggi,
2: fare una
1: metto
2: cosa
1: da parte in
2: pensando.
1: modo tale che non mi ritrovo, no, con un
2: Sì,
1: buco nel momento in
2: esatto.
1: cui saranno adulti. Poi ogni Stato ovviamente sceglie le
2: Esatto, qui la
1: politiche che vuole.
2: contrapposizione all'Italia, mi piaceva venire all'Italia con il bonus bebè, che quello in
1: Io sui
2: realtà
1: bonus.
2: è ideato esclusivamente per aiutare le famiglie, no? Insomma, ad affrontare le spese dei nuovi nati, no? Tutto quello che ne deriva, perché quando nasce un bambino chiaramente le spese si moltiplicano. Allora c'è proprio una visione diversa
1: Io
2: tra
1: sui
2: alcuni
1: bonus.
2: paesi
1: Sui.
2: evoluti e alcuni paesi che affrontano l'emergenza del momento. Lì capiamo che non c'è una visione, probabilmente,
1: Ma
2: no?
1: ve lo
2: Perché se la
1: ricordate il bonus
2: Germania.
1: bebè di 1.000 euro dato da Berlusconi a Totti? Lo
2: Sì.
1: possiamo dire perché ormai insomma, sono passati
2: Certo,
1: tanti anni,
2: che
1: non è
2: storie.
1: stretta attualità. Allora, perché dare 1.000 euro di bonus bebè a Totti, che probabilmente l'avrà girato a qualche sua collaboratrice, no? Insomma, facendo un regalo. Perché?
2: No, per
1: Io
2: quello
1: sui
2: dico, questo è
1: bonus
2: un.
1: non sono
2: No, ma per
1: d'accordo,
2: quello dico,
1: perché.
2: la contrapposizione tra uno stato visionario, che può essere la Germania, che pensa
1: Esatto.
2: al futuro, no? Al futuro delle sue casse pubbliche, ma comunque ti incita a pensare, no? Che tu devi immaginare il tuo futuro da mamma, da papà e da nuovo nato, no? Rispetto all'Italia, invece, dove ci soffermiamo a un momento specifico, dove c'è una problematica, l'affronto subito, ma non sono visionaria tale da garantire poi un futuro a questo nuovo nato. Quindi
1: Allora,
2: è proprio un modo di
1: per
2: pensare
1: esempio,
2: diverso.
1: no? Ci sono dei calcoli che sono stati fatti, io li trovo sempre, insomma, un po'. Cioè, indicativi, ecco, mettiamola così. Però ogni tanto tornano perché ovviamente fanno scalpore i costi di un figlio da quando nasce fino ai
2: Sì,
1: 18 anni,
2: sì,
1: 170.000 euro, 220.000 euro, che sicuramente stanno sulle nostre spalle e non ci dobbiamo pensare, perché se
2: esatto,
1: poi
2: perché
1: tu
2: se ci
1: glielo dici a
2: pensi.
1: questi genitori che non hanno poi così tanta voglia, queste donne e uomini che non hanno voglia di diventare
2: Esatto,
1: genitori,
2: perché c'è un
1: certamente
2: calo
1: non li
2: demografico.
1: incentivi se gli dici guarda, oltre
2: Assolutamente.
1: 200.000 euro per
2: Sì,
1: crescere
2: sì,
1: un figlio
2: sì.
1: fino a 18 anni, eccetera. Allora, il discorso dei bonus, no? C'è uno studio della Banca d'Italia 2 o 3 anni fa in cui si mette in evidenza che in realtà questi bonus, gli incentivi fiscali e in generale proprio tutta la fiscalità, perché col sistema dei bonus che si ha, che fortunatamente insomma, non si dà più a Totti,
2: Vabbè,
1: ma
2: lì
1: si
2: adesso c'è
1: dà
2: un
1: in
2: calcolo
1: base all'ISE,
2: dell'ISEE,
1: certo,
2: esatto.
1: però questo sistema di bonus, no? Perché dato con l'ISEE, no? Disincentiva il lavoro femminile.
2: Esattamente, chiaro,
1: Perché
2: chiaro.
1: se io vado a lavorare e ho uno stipendio, alzo la mia soglia e quindi non rientro più nei
2: Esattamente.
1: requisiti, no?
2: Vabbè.
1: Per ottenere il bonus
2: Eh sì,
1: bebè, il bonus asilo
2: ma
1: nido.
2: ce ne sono
1: Quindi,
2: tanti,
1: sì,
2: però diciamo che
1: esatto.
2: sono all'interno di
1: Però
2: una.
1: voi mi
2: Sì.
1: stimolate tanti argomenti.
2: No,
1: Io poi
2: però. No,
1: parlo, però
2: ma qui la polemica
1: mi portate
2: veramente. Era
1: ovunque.
2: semplicemente
1: Ma
2: per far capire che c'è
1: sì.
2: proprio un cambio di passo di un paese
1: Sì,
2: rispetto a
1: no,
2: un altro. C'è una
1: quello
2: questione
1: chiaro.
2: culturale alla base
1: Questo c'è.
2: che ci pone,
1: Però è
2: no,
1: anche
2: la
1: questo, infatti, il
2: differenza.
1: cambio di
2: Sì.
1: passo è questo, che io
2: Esatto,
1: guardo al
2: sì.
1: futuro, mentre col bonus guardo al presente. Sicuramente
2: Esatto, è quello
1: non
2: che
1: è
2: io
1: un
2: voglio
1: bonus
2: fuori.
1: bebè, no, che mi fa decidere se avere un figlio. Se io
2: Ma no, ma
1: voglio spingere la
2: certo.
1: natalità.
2: Posso dire che l'unico anno in cui non c'è stato il bonus bebè è quando partorito io. Questo è quello
1: Io
2: che
1: comunque
2: posso
1: non ne ho
2: dire.
1: preso neanche uno, se vuoi saperlo, quindi
2: Vabbè,
1: ho
2: allora va
1: fatto in modo
2: bene.
1: che.
2: Allora,
1: Con
2: io
1: questo
2: direi, e con questo chiudiamo.
1: possiamo
2: Ma
1: dire. Fate
2: no.
1: tanti figli, lo possiamo dire,
2: Ecco,
1: no?
2: no, magari, ma fate i figli che volete,
1: Fate i figli che
2: insomma.
1: volete.
2: Assolutamente. E, grazie Valeria perché ci hai aperto mille strade oggi, davvero, dalla indipendenza al risparmio, alla libertà e alla prospettiva, no? Che è quello che noi possiamo avere, che è un'ottima soluzione, secondo me, una prospettiva di futuro rispetto alla propria indipendenza, parlando di donne, rispetto ad un riconoscimento di quella che è la violenza economica, e anche rispetto un po' a quella mentalità che ci può portare un po' più lontano dalle nostre radici, no? Da quello da cui siamo partiti, perché siamo donne del sud, quindi questo è un po', come dire, quello da cui arriviamo, o da cui siamo partite.
1: Un messaggio conclusivo?
2: Sì, te lo volevo
1: chiedere.
2: Non è mai
1: troppo tardi per cambiare strada.
2: Esatto.
1: Non è mai troppo tardi per prendere in mano la propria vita e cambiare direzione.
2: È vero.
1: E
2: grazie,
1: soprattutto se pensiamo che la nostra vita ormai stia andando in un certo modo e abbiamo figlie, abbiamo figli, cambiamola per loro la mentalità, diamo a loro la possibilità di avere un futuro diverso, non pensiamo che il destino sia scritto solo perché nascono in un certo territorio dove le prospettive sembrano date, possiamo sempre scrivere un futuro diverso.
2: Grazie.
1: E così auguro a tutte le spettatrici e gli spettatori, e grazie di questo invito.
2: Grazie, grazie a te, Valeria, grazie a te veramente per questa boccata d'aria, si può dire, io la definirei
0: violenza economica
2: proprio,
0: che però in realtà si è evoluta, no? Abbiamo poi, come dire, argomentato,
2: siamo riusciti a vedere la bellezza e penso che questo sia
0: noi non volevamo, non diamo successo. Mai un'accezione negativa ai nostri, diciamo, ai nostri argomenti.
2: Rosellina, grazie a te qualcosa. Perché tu stai sempre dire grazie a quella, grazie a quella, grazie a te, grazie,
0: diciamo,
2: a te.
0: Che noi vogliamo essere sempre sul pezzo, ci piace, come dire, trattare quegli argomenti che sappiamo, no? Sappiamo che dall'altra parte c'è qualcuno che si potrà ritrovare, sarà un esempio, potremmo essere delle role model.
2: Beh, nel, spunti di riflessione,
0: come dire, riflessione da condividere anche poi, speriamo,
1: le donne devono
0: persone.
1: Sapere che non sono sole.
2: Esatto, esatto,
1: questo è importante.
2: Va bene, io so che ci rivedremo, Valeria, spero tanto presto, il prima possibile. Grazie,
1: grazie
2: ancora per essere stata
1: grazie.
2: Con noi. Grazie Rosellina,
0: grazie,
2: grazie
0: a te,
2: mille.
0: Anche.
2: Amici, anche oggi questa puntata di Fuori Quota finisce qua. Però sicuramente noi ci rivedremo presto. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. È in questa cifra il successo dei Giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trenare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Palamazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo stadio del nuoto Torre d'Aiala per le gare di nuoto pinnato, la sala tennis tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite. Un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini.

0: e provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo, e oggi anche la prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso, e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Viva i giochi del Mediterraneo, ma non tutti in questi giorni sono stati particolarmente contenti. I commercianti del borgo, ad esempio, costretti paradossalmente a minori incassi nonostante la grande affluenza di pubblico in città, come spiega Lorenzo Di Pierro.
2: Gli ultimi giorni sono stati diciamo, abbastanza complicati perché si è generata nelle persone una confusione enorme sulla possibilità di accedere in città e in particolare al borgo, perché le informazioni non erano assolutamente comprensibili. E da sabato abbiamo visto molta meno gente rispetto agli anni precedenti, perché questo periodo è un periodo in cui c'è un grande afflusso anche di persone che diciamo, vengono da fuori, di turisti, di quei turisti che sono degli emigrati che ritornano a Taranto per trovare le famiglie, quindi per noi questo è un periodo di grande movimento, e invece negli ultimi due giorni abbiamo visto un fortissimo calo.
0: Il problema fondamentale è stato quello di una comunicazione ritenuta poco efficace.
2: La mobilità deve essere comunque comprensibile, a prescindere dall'evento, ma la mobilità deve essere comprensibile, altrimenti si scoraggia la partecipazione. Cioè, io ti dico che bisogna spiegare ai cittadini non quello che non si deve fare, ma quello che si deve fare. Perché no, se uno dà un'indicazione un po' più facile da comprendere, cioè le persone si confondono di meno. Anche alle fermate dell'autobus, fino all'altro giorno avevano fatto un cambiamento dei tragitti degli autobus. Questi cambiamenti non venivano segnalati alle fermate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella, parliamo semplicemente di 140 metri.
4: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare, ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella, che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
3: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire lo spostamento agevole e veloce dei cittadini e anche per favorire il movimento fisiologico determinato da tutta una serie di attività economiche. Ma quando una via non viene collegata come si deve, come le esigenze richiedono, l'opera, sebbene importante, rischia di essere mortificata, monca o comunque in qualche modo di non esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. Situazione forse ancora più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde, allo stadio Iacovone.
4: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via Ancona, dall'intersezione con via Alemannia Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto via Ancona e via Alemannia Grecia.
3: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici, essenziali per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del Comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
4: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa batteria di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per

0: defaticare l'area urbana di Taranto, già iperaffollata dal traffico, è anche la struttura più che modernissima dello Stadio Iacovone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile.

0: Del fondo di investimento non aveva mai convinto. Non a caso non sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flachs sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Ilva. In altre parole, Flachs sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale. Con una precisazione, questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Notte movimentata a Ginosa, dove un intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un sessantenne del posto, presunto responsabile di lesioni personali aggravate, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato in seguito ad una richiesta di intervento al 112 per la presenza in una via del centro abitato ionico di un uomo di 51 anni che presentava una ferita da arma da taglio all'interno della coscia sinistra. Raggiunto dai soccorritori e dai militari dell'arma, il 51enne avrebbe riferito di essere stato accoltellato poco prima dal sessantenne, con il quale avrebbe avuto una discussione per futili motivi degenerata in un acceso litigio. I carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto aggressore, riuscendo a rintracciarlo presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione, i militari dell'arma hanno rinvenuto all'interno del lavandino del bagno un coltello a serramanico, presumibilmente riconducibile all'episodio. I due uomini sono stati successivamente trasportati presso le strutture sanitarie per le cure del caso, rispettivamente nei nosocomi di Castellaneta e Taranto. Il sessantenne è stato poi arrestato e condotto in carcere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti, che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì, Domenico c'è. Buongiorno Domenico.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a te Enzo.
3: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
4: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città, dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi ahimè non annullano, diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale. Ma al di là di questa cerimonia, la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo Stadio del Nuoto, la gente che sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile. Perché
3: ieri
4: a volte
3: ieri sera sono stato al Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed era, è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria.

0: storia degli azzurri.
1: Ti dicevo, appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro voglio dire livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni. La gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti, bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirceli. È sicuramente un successo, un colpo d'immagine per la città. Poi ci sono le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della Rai, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, per finire alla sua struttura, al comitato organizzatore, alle imprese appaltatrici, alle centinaia di lavoratori che in ogni ambito, dalla costruzione degli impianti ai servizi, alle attività di questi giorni, stanno espletando continuamente la loro opera perché questi giochi siano appunto un successo.
0: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po' nascosti di questo grande successo per Taranto.
1: Certo, tutti gli operai, tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in queste ultime settimane hanno provveduto alla sistemazione, alle attività di pulizia, alle rifiniture, a tanti lavori complementari.
0: I volontari,
1: c'era gente, lo stadio, il giorno di Ferragosto, c'era tanta gente in attività, a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare. Sì, certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato. Io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
0: sì,
1: viva Dio.
0: Questo te lo posso confermare.
1: Ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
0: Sì.
1: Siamo arrivati a questi giochi proprio con lo fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo. Il commissario è partito da zero e ha portato a segno il risultato.
0: E ricordiamo due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché non c'era assolutamente nulla.
1: Ma prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per tre volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a Ferrarese. Li ha espressi Mattarella quando è arrivato al Castello Aragonese, la sua prima tappa, quando è poi arrivato allo stadio e prima di andarsene. Ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti.
0: Lo stesso Malagò?
1: Sì, lo stesso Malagò si è complimentato con Ferrarese, ha detto: non pensavo che sareste riusciti in questa impresa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da

0: mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Motano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Motano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Chima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
2: È una bellissima occasione, uno perché Taranto, come soprattutto nella Città Vecchia, è una antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
0: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
2: Ho visto la città storica, le strade della città storica, proprio gremite da persone. Anche, diciamo, in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro, o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare per Taranto storica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo della serata finale, anzi del viaggio della serata finale di Live Evo Festival, giovedì 27 agosto, masseria qui su Teus a Crispiano, il gran finale dell'ottava edizione. Ne voglio parlare insieme al direttore artistico Martino De Cesare. Ciao Martino, buongiorno, ben trovato.
4: Ciao Anna, ciao a tutti, ben trovati.
3: Allora, un rapidissimo bilancio di Live Evo Festival, sappiamo che è stato un grande successo, ovviamente ce lo puoi confermare questo?
4: Beh sì, è stata l'ottava edizione, ci dà soddisfazione il festival. Quest'anno abbiamo avuto Fortis, Alberto Fortis, Nino Buonocuore, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale musicale con Paolo Sassanelli. E chiudiamo con un'orchestra che si chiama Terra del Sole, Mario Rosini, dove nell'occasione presentiamo anche questo brano appena uscito, vi faccio un po' di pubblicità, del mio disco che si chiama Nel Sentimento al Sud, che potete trovare su Spotify, e dove Mario canta appunto questo brano che si chiama Essay.
3: Mamma mia.
4: Quindi lo presenteremo dopodomani in masseria per l'ultimo evento del Live Evo.
3: Bellissimo.
4: Tra l'altro questo è un evento anche dei Giochi del Mediterraneo, perché siamo uno degli eventi ufficiali dei giochi. Quindi voglio ringraziare appunto i Giochi del Mediterraneo nella nel consigliere Renato Pervini, il sindaco di Crispiano, Luca Lopo.

0: Como la Regione Puglia, insomma, tutti coloro che ci danno poi una mano, no, a realizzare
1: Certo,
0: questi eventi. Tant'è che
1: assolutamente.
0: dopodomani l'ingresso sarà gratuito, quindi chi vuole venire, l'ingresso è assolutamente gratuito, quindi vi aspettiamo, insomma.
1: Assolutamente, bellissimo, anche perché noi lo ricordiamo sempre, no? I ringraziamenti a chi aiuta, sostiene, supporta questi festival che sono grossi, quindi sono molto importanti, sono impegnativi da un punto di vista dell'organizzazione, della logistica, degli impegni degli artisti che arrivano al nostro territorio, quindi tutta una serie di cose. Se un sindaco e se gli assessori, chiaro, se chi si occupa anche della parte, no? Organizzativa dell'aspetto turistico della città, perché Crispiano ricordiamo che la città delle 100 masserie, che ci sono luoghi meravigliosi così come questo luogo meraviglioso che è la masseria Quirideus, e giustamente rientra all'interno come dire, delle organizzazioni collaterali ai Giochi del Mediterraneo e di un evento ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, significa fare promozione del territorio, la promozione dei talenti, perché io e te, Martino, conosciamo da secoli Mario Rosini, così come la nostra, insomma, conoscenza, ma Mario Rosini è un vero talento del nostro territorio, quindi è veramente un patrimonio del nostro territorio,
0: È
1: così
0: un
1: come.
0: grandissimo,
1: Dai,
0: sì, assolutamente, cioè,
1: diciamole queste
0: grande
1: cose.
0: cantante, grande pianista, Mario veramente ha poi ha avuto così tante collaborazioni, sappiamo, da Pino
1: Certo,
0: Daniele a Naoxa, insomma, tanti, veramente tanti.
1: assolutamente.
0: Come dicevi tu, sì, il ringraziamento è doveroso, ma perché io mi rendo conto che queste grosse manifestazioni hanno sempre bisogno di un supporto, anche da un punto di vista proprio, come dire, direi quasi intellettuale, altrimenti la cultura
1: Certo.
0: rischia veramente di fare un passo indietro
1: Sì.
0: e per cui ci vuole veramente tanto impegno per organizzare eventi dove possiamo immaginare cosa significa allestire un palco, un service, gli artisti, tanta roba,
1: Tanta
0: insomma,
1: roba,
0: tanta
1: ma
0: roba.
1: per questo dicevo, no? E c'è un impegno che va veramente, come dire, sostenuto e supportato dai cittadini, così come sono certa che Crispiano faccia già da tanto tempo, sono 8 edizioni, quindi lo fa già, e tutti insieme a sostenere e a far crescere un festival che è molto molto importante. Tra le altre cose, l'Aivevo, sappiamo benissimo che è dedicato ad un altro talento del nostro territorio, che è l'olio, che ha tanto talento.
0: Assolutamente, tant'è che ci saranno anche degustazioni di olio, assolutamente sì, è uno dei prodotti simbolo della nostra Puglia, quindi lo valorizziamo anche con l'arte, con la cultura in genere, insomma.
1: Assolutamente, con una qualità altissima degli eventi, che è quello che non vorremmo mai perdere, Martino. Quindi sempre complimenti per le scelte artistiche che hai fatto tu come direttore e tu come musicista e regista. Grazie, grazie
0: Devo
1: per.
0: ringraziare però assolutamente Sofi Music nella persona di Giuseppe Masullo, che poi è l'associazione di riferimento che si è veramente speso tantissimo. Sono già un po' di anni che lui ha preso un po' le redini, insomma, dell'organizzazione tecnica del festival. Siccome Giuseppe è campano, è venuto a conoscere questa realtà in Puglia, ci ha creduto, quindi veramente mi corre l'obbligo di ringraziarlo, sia io che tutti noi, poi in definitiva.
1: Assolutamente, assolutamente. Incredibilmente stesso cuore con la campagna, lo sai che noi siamo così legati e tu ce lo insegni, perché la gran parte delle tue collaborazioni nascono, vengono e continuano lì con i nostri cari amici campani. Grazie, grazie a Martino De Cesare, buon lavoro e ci risentiamo presto, Martino, ti aspettiamo qua.
0: Grazie,
1: Ciao.
0: grazie a
1: Ciao.
0: tutti. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 19 medaglie in una sola giornata, è un totale che sale a 54. Il bottino dell'Italia dopo 3 giorni di gare ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, è un risultato che permette agli azzurri di consolidare il primo posto nel medagliere, con un vantaggio già importante su Turchia, quota 27 medaglie, e Grecia ferma a 20. A trascinare la squadra italiana è stato soprattutto il ciclismo. Nella prova in linea femminile è arrivata una solida tripletta azzurra con Rachele Barbieri che ha conquistato l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Sul podio anche il lavoro di Elena Cecchini, protagonista della gara al servizio delle compagne. Il successo italiano anche nella prova maschile con Tommaso Dati che ha conquistato la medaglia d'oro, mentre Federico Iacomoni ha chiuso al terzo posto. Dal ciclismo è arrivata anche la medaglia numero 2500 nella storia dei Giochi del Mediterraneo. Bilancio complessivo dall'inizio della manifestazione 938 ori, 808 argenti, 754 bronzi. Grande protagonista, ed è un continuo, il nuoto con 9 medaglie nelle 6 finali disputate, 4 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Sul gradino più alto sono saliti Noemi Cesarano negli 800 stile libero, Lisa Angiolini nei 50 rana, Giada Alzetta nei 400 misti e Alberto

0: Pazzetti nei 400 misti maschili. Altri podi sono arrivati dalla scherma con l'argento di Davide Filippino e i bronzi di Giulio Lombardi e Irene Bertini. Due bronzi anche nelle bocce conquistate da Gaia Gamba e Diego Verganti. Non solo risultati sportivi, infatti la corsa ai biglietti, superati 135.000 tagliandi venduti e prenotati. A guidare la classifica le presenze dello Iacovone allo stadio del nuovo Torre d'Aiara.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Faccio una riflessione un attimino complessiva su quello che sarà il nostro prossimo campionato. Un campionato ancora una volta difficile, un campionato secondo me alla pari di quello dello scorso anno, quando ci sono state delle società e quest'anno ne abbiamo ancora ben organizzate, società strutturate, società che questa categoria la conoscono molto molto bene, però al netto di tutto questo, tu hai parlato di Canosa, hai parlato del Trani, io ci metto anche lo Squinzano, ma anche l'Unione Calcio, per me l'una vale l'altra, rispettiamo assolutamente tutti, però noi siamo il Taranto. E tutti quanti sentiamo questa responsabilità di rappresentare questa piazza, questa società e sappiamo e non ci dobbiamo assolutamente nascondere qual è il nostro obiettivo. Quindi rispetto per tutte le squadre che affronteremo, ma noi dobbiamo vincere contro tutti, dobbiamo vincere consapevoli di quelle che sono le nostre forze. La nostra qualità, come giustamente dicevi tu, a differenza dello scorso anno, abbiamo avuto la possibilità di fare un ritiro, abbiamo avuto la possibilità di fare una preparazione. Quindi, in questo momento, va bene quello che dici, che il Canosa probabilmente è più esperto e conosce meglio la categoria, però per me il Taranto è quella più forte di tutte, ma lo deve dimostrare sul campo.
3: Sarà importante essere pronti sul campionato di Eccellenza Pugliese, ma anche vincere la pressione Iacovone.
2: La pressione, di Taranto deve essere solo ed esclusivamente un punto di forza e non un punto di debolezza. Tutti quanti siamo, assolutamente consapevoli di quello che lo Iacovone per noi, sarà, di quello che lo Iacovone per chi scenderà in campo sarà. Quindi, non deve nella maniera più assoluta diventare un punto di debolezza, anzi, è motivo per il quale abbiamo approfittato anche della disponibilità della struttura commissariale, del comitato organizzatore dei giochi e del comitato internazionale che ci hanno dato l'opportunità. Secondo me è una vetrina molto molto importante, quasi irrinunciabile, di presentare la squadra davanti a 20.000 persone. E perché questo significa dare una visibilità notevole alla società, ma allo stesso tempo far comprendere a ciascuno di noi quello che significherà tornare a giocare a Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati, partiamo subito con dopo il TG Oltre la Notizia. Come preannunciato al termine del nostro telegiornale, mio ospite in questo nostro spazio di approfondimento l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, al quale rivolgo il mio saluto. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Dunque, partiamo da una vertenza che riguarda un lavoratore, un addetto alla manutenzione del verde pubblico. Si tratta di un dipendente di una ditta dell'appalto del comune di Taranto, che si occupa appunto di manutenzione del verde pubblico. Una situazione particolare a dir poco, perché il lavoratore da circa 3 mesi si trova senza alcun tipo di reddito. Si tratta di un caso di cui ci siamo già occupati come Cittadella TV nei giorni scorsi. C'è una notizia da dare, insomma, il fatto è stato posto all'attenzione del Comune di Taranto, ma anche dell'Ispettorato del Lavoro e della Procura. Ma io partirei, avvocato, dalla ricostruzione del fatto in sé.
1: Allora, buon pomeriggio. Chiaramente è un caso molto particolare, perché si tratta di un ragazzo con una invalidità, con due figli invalidi e naturalmente dipendente di un'azienda che lavora come appaltatrice del comune di Taranto per il verde pubblico. La situazione è molto particolare perché all'esito della visita con il medico competente, il medico aveva prescritto di non lavorare nelle ore più calde della giornata, e quindi naturalmente l'azienda, dopo un malore occorso al lavoratore, ha sospeso lo stesso, e quindi naturalmente attualmente si trova privo di retribuzione da circa un paio di mesi. Lo stesso lavoratore aveva già rivolto un appello alle istituzioni, perché a mio avviso comunque con un po' di buon senso si potrebbe adeguare l'orario lavorativo in maniera tale da non esporlo al lavoro nelle ore più calde della giornata, così peraltro come prescritto dall'ordinanza regionale.
0: Ecco, dicevo appunto questo, appunto conformemente rispetto a quello che è previsto dall'ordinanza regionale e in continuità rispetto agli scorsi anni. In una determinata fascia oraria si deve evitare assolutamente che i lavoratori che svolgono attività all'esterno lo facciano chiaramente per preservare la loro salute. Prego, avvocato.
1: Sicuramente diciamo è un argomento di stringente attualità, come conosce bene. Io mi occupo di sicurezza sul lavoro e di malattie professionali, e quindi diciamo nel futuro questo sarà un argomento sempre più pregnante, perché le temperature, come abbiamo visto negli ultimi anni, tenderanno a salire e diciamo l'arco temporale di caldo per le nostre zone sarà sempre più esteso, e quindi naturalmente ci sono una serie di attività, quali possono essere quelle nei cantieri edili, nei cantieri stradali, in manutenzione del verde pubblico, agricoltura, dove
0: Anche gli stessi
1: lavorare nelle ore
0: postini,
1: più.
0: anche coloro che
1: Gli
0: consegnano la
1: stessi
0: posta.
1: postini, certo, assolutamente, lavorano in situazioni a volte che sono al limite della sopravvivenza, anche perché consideri che molto spesso si tratta di soggetti che hanno già una invalidità, e quindi naturalmente l'esposizione a queste temperature vicino ai 40 gradi non può che creare comunque un danno alla già precaria salute.
0: Ecco, e a questo proposito vorrei tornare alla questione di cui ci occupiamo oggi. Il lavoratore ha delle patologie importanti, questo già di per sé rappresenta un motivo perché venga preservato. Ma un altro fatto che va sottolineato è quello relativo alla mancanza sostanziale di una fonte di reddito negli ultimi mesi. Cos'è accaduto? Che è stata sospesa questa attività, è stato sospeso quindi il reddito, ma è stata negata, non è stata neanche avviata la cassa integrazione, vero?
1: Allora, diciamo che l'iter per quanto concerne la cassa integrazione ha avuto inizio, però al momento il lavoratore non ha avuto pagamento alcuno, quindi chiaramente ha dovuto far fronte a beni propri che ha venduto per poter sostenere se stesso e la propria famiglia. Quindi chiaramente
0: Persino
1: questo è.
0: l'acquisto di medicinali, avvocato, è così.
1: Sì, questo purtroppo è un estremo al quale un lavoratore che ha un regolare rapporto di lavoro non dovrebbe mai arrivare. Io ripeto,

0: Ripeto, confido, sebbene siano state espletate comunque le segnalazioni agli organi competenti, che con un po' di buon senso possa essere adeguato l'orario lavorativo a quelle che sono le prescrizioni del medico competente, in maniera tale da poter riprendere regolarmente l'attività lavorativa, anche perché, ribadiamo, si tratta di un appalto comunale, quindi siamo responsabili un pochino tutti della salute del lavoratore.
1: Continuiamo a parlare di sicurezza, ma ci spostiamo ancora una volta nello stabilimento siderurgico di Taranto. Torniamo indietro al 2 marzo scorso, quando ha perso la vita il secondo operaio in questo inizio di anno assolutamente funesto dentro lo stabilimento siderurgico. Parliamo di Loris Costantino. Avvocato, a che punto è invece la questione che mira a garantire ciò cui ha diritto la vedova di Loris Costantino?
0: Allora, da un punto di vista processuale, si è in attesa dell'esito dell'autopsia, e dovrebbe essere imminente l'arrivo della relazione del tecnico incaricato dalla procura, e poi naturalmente da questo punto di vista poi verrà incardinato con ogni probabilità un procedimento ulteriore per accertare le responsabilità nella tragedia che è accaduta.
1: Poi c'è un altro ex operaio, scusate, dell'ex Ilva che purtroppo è venuto a mancare perché un tumore ai polmoni non è stato diagnosticato. Abbiamo parlato negli scorsi mesi anche di questo fatto, avvocato.
0: Sì, diciamo che dopo una serie di notizie negative, una piccola notizia positiva c'è, perché fortunatamente con l'istanza che è stata presentata all'INAIL, l'ente previdenziale, è stata accolta la domanda di rendita per morte per il lavoratore che era improvvisamente deceduto per un tumore polmonare, e quindi fortunatamente nella tragedia si è garantito un futuro per la vedova e per i figli del ragazzo prematuramente scomparso, che avranno diritto chiaramente a tutte le provvigioni previste dall'INAIL. In questo caso, chiaramente, senza ricorrere al tribunale, in tempi molto rapidi l'istruttoria è stata completata, e diciamo c'è una piccola buona notizia da questo punto di vista, nel senso che verranno protetti i figli da un punto di vista economico e lavorativo per i prossimi anni.
1: Grazie avvocato per questi aggiornamenti. Noi intanto oggi è 25 agosto, quindi ci avviciniamo alla fine di questa estate, ci avviciniamo a quel termine previsto appunto per la fine di ottobre, stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. La Corte d'Appello di Milano ha fissato questo termine per la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Tra le questioni che ha posto in evidenza, e forse per la prima volta se non vado errato, quella relativa all'amianto legato allo stabilimento siderurgico Ilva. Quindi a partire dai prossimi giorni, immagino dai primi giorni di settembre, si dovrà necessariamente affrontare tutta la questione anche relativa alla sicurezza e quindi all'amianto. Cosa dire a tal proposito?
0: Certamente la sentenza della Corte d'Appello di Milano, tra le altre indicazioni, dà un'indicazione a mio avviso molto importante, ovvero quella che, secondo la quale all'interno dello stabilimento è presente una notevole quantità di amianto, e quindi questo naturalmente ha, a mio avviso, ma avviso chiaramente di molti dei miei colleghi, dovrebbe far riaprire i termini per le domande di esposizione all'amianto, o eventualmente per rivolgersi al tribunale per accertare il diritto, che naturalmente comporta da un lato dei benefici contributivi e anche dei benefici pensionistici per coloro i quali sono stati esposti all'amianto.
1: Ecco, l'esposizione all'amianto, ma anche l'inserimento della siderurgia tra i lavori usuranti, perché paradossalmente non è così, ci sono tutta una serie forse di aspetti che dovrebbero essere affrontati quando siamo probabilmente nella fase più delicata della storia dello stabilimento siderurgico Ilva, perché davvero forse non siamo

0: mai arrivati così vicini alla ipotesi di chiusura dell'area a caldo, che poi è il cuore dello stabilimento siderurgico.
1: Certo, sicuramente adesso che terminerà questa parentesi dei giochi del Mediterraneo, naturalmente si dovrà ritornare a parlare con decisione della sorte dello stabilimento. Come abbiamo già avuto modo di dire in precedenza, a mio avviso la strada da percorrere innanzitutto è quella di risolvere il problema, tentando di abbassare i numeri del bacino dei lavoratori interessati. E questo numero si può abbassare esclusivamente in un modo, riconoscendo dei benefici pensionistici per lavoro usurante o per esposizione all'amianto, o dando un concreto incentivo all'esodo, in maniera tale che chi volesse chiaramente risolvere definitivamente il rapporto con lo stabilimento siderurgico possa avere un ristoro congruo per la rinuncia al posto di lavoro. E a mio avviso, per la mia esperienza, ci sarebbe una grossa adesione, perché ci sono molti lavoratori che risolverebbero il rapporto di lavoro a fronte di un congruo incentivo all'esodo.
0: Bene, grazie avvocato Fabrizio Del Vecchio. Ovviamente staremo a vedere, perché già dai prossimi giorni ci attendiamo che ci sia una convocazione nella capitale per prendere di petto la situazione e affrontarla. Cercheremo di capire cosa ha intenzione di fare a questo punto il governo. Grazie per i vari aggiornamenti e buon lavoro, avvocato Fabrizio Del Vecchio.
1: Grazie per l'invito e buon lavoro.
0: E dunque tutto per il nostro spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia termina qui. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo!
2: Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
11: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
12: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
13: Io di questa storia non so niente.
14: Se ti rivedo ti ammazzo!
15: Solo emozioni forti qui dal brigante.

0: tutto compreso nel prezzo.
1: Renzo Invernizzi,
2: detto il salamandro.
3: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
4: Ed è la Devo, se è sotto copertura.
3: Quasi, investigatore privato.
5: Mi manda il collocamento?
0: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
6: Diego Viani,
7: sei accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
8: Omicidio?
9: Lo c'entro, sono lo stagista!
0: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
10: Noi.
11: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
12: vilipendio di cadavere.
6: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
13: Io con questa storia non c'entro.
3: Ma che è?
14: Mamma, adesso ti devo lasciare.
6: Io sarei il coglione.
15: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
16: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
17: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
0: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
14: Un attimo. Pronto, mamma?
9: Ti posso richiamare io?
0: Come hai fatto a trovarci?
17: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
6: Dove sono i cinque?
9: No.
6: Miliardi in lingotti d'oro!
15: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
0: Me la ricordo.
15: Dammela.
0: Eh no.
15: Dammi sta scatola.
0: L'ho nascosta.
15: Bel nascondiglio.
18: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
19: Scusa, ho bisogno di parlarti.
17: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
19: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
20: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
19: Cazzo! Mi serve un lavoro.
21: Hai già lavorato in cucina?
19: Scusate. Certo.
21: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
19: Ma che ore sono?
21: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
19: Sa che posso anche cucinare?
22: Ha detto che è un cuoco, chef!
19: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
22: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
19: Io non c'entro niente.
17: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
21: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
19: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
9: I've been kept. È da pazzi!
21: Lo so!
19: Cos'è?
21: È per te. And the world still so
19: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
0: Scusi, qual è il suo nome?
19: Anthony Bourdain.
23: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
24: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
25: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Il bisogno d'amare, This is Love, la canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore negli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio, lui siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune, e Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema, no? E anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere Stefano che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
1: Allora guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli

0: la sua produzione, hanno girato un po' l'Italia. Poi ho iniziato un percorso indipendente che devo dire però anche grazie alla rete, al web, a delle etichette indipendenti mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate tramite questi tipi di percorsi alternativi in tutto il mondo. Chiaramente poi la gente, sentendo le canzoni da queste serie, se le va a cercare con Shazam, e quindi comunque poi vieni ascoltato attraverso Spotify in quasi 80 paesi del mondo. Quindi questa cosa è sicuramente un modo bello per veicolare la musica, e mi piace poi quando avviene attraverso le immagini, assolutamente.
1: Bene, attività naturalmente, dicevo, di compositore per il cinema e la televisione, ma non manca il live, perché tu poi hai aperto concerti importanti, insomma Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi, ma soprattutto c'è questa intensa attività di concerti in omaggio a Lucio Dalla, no? In teatri e anche piazze, con due progetti, c'è il progetto Piazza Grande e anche quello con la Temporary Band. Senti, come riesci un po' a bilanciare quella che è la tua identità un po' di cantautore in evoluzione con questa bella responsabilità, grossa responsabilità di custodire e divulgare un repertorio, quello di Dalla, così monumentale in pratica?
0: Allora, diciamo che io, essendo una persona curiosa, vivo la musica sempre in maniera diversa. Mi piace anche nella mia produzione testare diversi generi, però è chiaro che la fortuna di poter interpretare con rispetto, e diciamo magari avendo anche la fortuna di aver condiviso con Lucio diversi anni, aver respirato il suo mondo e la sua vita, mi permette di approcciarmi alle canzoni sicuramente non in una modalità di tributo, ma di omaggio vero e sincero, soprattutto nell'interpretazione, cercando di metterci il mio nelle sue canzoni, che sono dei capolavori che tuttora sono vivissimi, attualissimi. E quindi vivo questa cosa con grande gioia, responsabilità e piacere, che mi porta a fare concerti insieme ai progetti che hai citato, Piazza Grande, la Temporary Band, in giro per l'Italia da tanti anni, da quando purtroppo Lucio se n'è andato, come diceva lui, ha iniziato il suo secondo tempo nel 2012, è partita questa cosa del tutto in maniera spontanea, che però sta avendo e ha un grande riscontro, insomma, anche perché, come dicevo, Lucio è amatissimo, il suo repertorio è attualissimo, e quindi è un privilegio, diciamo, poter fare questa cosa. Poi è chiaro che ho anche la mia produzione artistica, che continua parallelamente, diversa sicuramente da quella di Lucio, ma sicuramente cantare le sue canzoni, entrare dentro i testi, le melodie, mi influenza anche nella mia scrittura, inevitabilmente, pur facendo un genere diverso dal suo.
1: Bene, allora Stefano Fucili questa sera con noi in diretta, insomma artista sicuramente poliedrico ma anche trasversale, devo dire, e voglio fare riferimento a quella che è la firma importante che tu hai messo su quelli che sono i successi per l'infanzia, no? Perché i tuoi brani Coccole Sonore hanno superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, insomma numeri importanti e soprattutto un progetto interessante questo, Stefano.
0: Qui devo ringraziare Carlo Rossetti, che è proprio il manager, diciamo l'ideatore di Coccole Sonore, che alcuni anni fa mi ha coinvolto, perché avevo scritto una ninna nanna per il coro dell'Antoniano che si chiama Ninna Mamma, insieme a Salvatore De Pasquale, un grandissimo autore, e da lì abbiamo iniziato a fare dei video che loro già producevano per bambini su YouTube, che hanno un grandissimo riscontro grazie al canale Coccole Sonore, e devo dire che fortunatamente, insomma, la mia modalità di approcciarmi, che mi ha sempre affascinato, anche le colonne sonore di film di Walt Disney da piccolo mi piacevano tanto, e quindi scrivere canzoni per bambini, arrivare ai più piccoli, è per me una grande gioia, e insomma avere un bel riscontro, anche tanti messaggi da parte dei genitori, le mamme eccetera, è un grande piacere, insomma, quindi ogni tanto mi diletto nel produrre nuove canzoni per i bimbi.
1: Bene, Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo? Un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
0: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
1: Cosa ci fai ascoltare?
0: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
1: Bene, grazie.

0: grande tributo a Lucio Dalla da parte di Stefano Fucili in diretta con noi questa sera. Stefano, allora, il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone che racconta poi questa riflessione, no? La riflessione di un uomo nei confronti di una donna che non riesce a sciogliere quello che è il proprio dilemma interiore, cioè vivere pienamente la relazione o restare libera in pratica.
1: Sì, allora, questo è un testo che ho scritto tanti anni fa, in realtà, dopo una delusione d'amore, tra l'altro, ma giovanile, insomma, 25 anni l'ho scritta. Però poi ho iniziato ultimamente a utilizzare anche le nuove tecnologie per scrivere nuove canzoni e ho sperimentato su questo brano, ho fatto una prova quasi per gioco ed è venuto fuori questo arrangiamento che ci è piaciuto subito tantissimo a me e ai miei collaboratori, Giordano Donati e all'etichetta RNC Music. Di fatto il testo, come dici tu, tocca un tema secondo me comunque attuale, pur essendo un testo molto semplice. Oggi le possibilità nelle relazioni sono tantissime, no? C'è una grande libertà. Una volta c'erano dei percorsi un po' più definiti, oggi c'è una grande libertà. Questo però a volte crea confusione e questa canzone parla proprio a quest'uomo che si rivolge a una donna che è in questa relazione ma è combattuta tra vivere la propria libertà o buttarsi fino in fondo nella relazione. Però poi alla fine in fondo il messaggio di fondo è che tutti in fondo abbiamo bisogno non tanto d'amore ma d'amare, cioè di dare il nostro amore a qualcuno. E c'è anche il sottotitolo della canzone che è This is Love, perché tra virgolette c'è anche questa dimostrazione d'amore di quest'uomo che ha la pazienza di aspettare, di osservare, di stare accanto a questa donna dandole il tempo, tra virgolette, vivere questo suo momento e trovare la strada, la decisione, insomma, in qualche modo di percorrere, di approfondire o meno la relazione o di lasciarsi andare alla libertà.
0: Bene, Stefano, noi siamo quasi in chiusura della nostra piccola chiacchierata e tra pochissimo la risentiremo. Insomma, questo nuovo singolo si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Domanda di chiusura, un sogno di Stefano Fucili.
1: Allora, guarda, di recente abbiamo fatto un bellissimo concerto per il 10° anno consecutivo alle Isole Tremiti, luogo amato da Lucio, chiaramente, dove andava sin da piccolo con la madre, e il mio sogno, che da un po' che coltivo, è quello di creare un vero e proprio micro festival nelle sue amate Isole Tremiti, dove poter dare spazio, oltre alla musica, quindi ai concerti nostri ed eventualmente anche ad altri ospiti, anche alle altre arti che Lucio amava: il cinema, la pittura, la fotografia, la poesia. Quindi, diciamo, c'è in cantiere questa cosa, speriamo che anche gli enti supportino questo progetto che porto avanti da tempo. Sicuramente il comune di Isole Tremiti cercherà di aiutarmi per realizzare questa cosa e speriamo, ecco, di essere sostenuti anche dagli altri enti che riguardano un po' tutte queste attività.
0: Bene, allora ti auguriamo naturalmente di dar vita a questo tuo progetto, questo tuo sogno. Intanto noi ringraziamo Stefano Fucili, che è stato con noi questa sera. Abbiamo vissuto con lui questo intenso e poliedrico, naturalmente, viaggio artistico nel suo mondo. E in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Grazie a Stefano Fucili.
1: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate. Ciao.

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito in un minuto, insomma, in apertura di questo singolo, poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico, ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione, sia come autore ma anche come interprete?
2: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
2: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti, e racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esplosione di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
2: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi sì.
1: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante? Quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
2: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine

0: un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano diciamo intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone, e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
0: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che può riassume il cuore del pezzo.
0: Allora, la frase che che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Bellissimo. Qui,
0: siamo lì.
1: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, certo. Potremmo essere noi, questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
0: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A Cuore Nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
0: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, un sogno di Raya.
0: Beh, sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione. A me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
0: Grazie.
1: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo essere noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
0: Grazie a te.
2: Era lei che mi scopriva dentro tutti i miei silenzi,

0: siamo una storia da film.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla mia ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere

0: Poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no? A volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no? Nella cosa semplice. E quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no? Personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
1: Grazie.
0: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
0: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata Grazie. Con noi insomma in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari

0: viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere, gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che no spoiler uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora, hai citato i più importanti naturalmente per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli appunto per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
1: noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. È in questa cifra il successo dei Giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trainare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Palamazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Ayala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo stadio del nuoto Torre d'Ayala per le gare di nuoto pinnato, la sala tennis tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite. Un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo, e oggi anche la prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso, e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Viva i giochi del Mediterraneo, ma non tutti in questi giorni sono stati particolarmente contenti. I commercianti del borgo, ad esempio, costretti paradossalmente a minori incassi nonostante la grande affluenza di pubblico in città, come spiega Lorenzo Di Pierro.
3: Gli ultimi giorni sono stati abbastanza complicati, perché si è generata nelle persone una confusione enorme sulla possibilità di accedere in città e in particolare al borgo, perché le informazioni non erano assolutamente comprensibili. E da sabato abbiamo visto molta meno gente rispetto

0: agli anni precedenti, perché questo periodo è un periodo in cui c'è un grande afflusso anche di persone che diciamo, vengono da fuori, di turisti, di quei turisti che sono degli emigrati che ritornano a Taranto per trovare le famiglie. Quindi per noi questo è un periodo diciamo, di grande movimento. E invece negli ultimi 2 giorni abbiamo visto un fortissimo calo.
1: Il problema fondamentale è stato quello di una comunicazione ritenuta poco efficace.
0: La mobilità deve essere comunque comprensibile, a prescindere dall'evento, ma la mobilità deve essere comprensibile, altrimenti si scoraggia la partecipazione. Cioè, io dico che bisogna spiegare ai cittadini non quello che non si deve fare, ma quello che si deve fare. Perché no, se uno dà un'indicazione un po' più facile da comprendere, cioè, le persone si confondono di meno. Anche alle fermate dell'autobus, fino all'altro giorno avevano fatto un cambiamento dei tragitti degli autobus. Questi cambiamenti non venivano segnalati alle fermate.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella. Parliamo semplicemente di 140 metri.
4: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella, che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
3: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire lo spostamento agevole e veloce dei cittadini e anche per favorire il movimento fisiologico determinato da tutta una serie di attività economiche. Ma quando una via non viene collegata come si deve, come le esigenze richiedono, l'opera, sebbene importante, rischia di essere mortificata, monca o comunque in qualche modo di non esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. Situazione forse ancora più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde, allo stadio Iacovone.
4: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via Ancona, dall'intersezione con via Alemannia Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto a via Ancona e via Alemannia Grecia.
3: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici, essenziali per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del Comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
4: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa bretella di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per defaticare l'area urbana di Taranto già iperaffollata dal traffico, e anche, la struttura più che modernissima, dello stadio Iacovone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile e allora gli americani del gruppo Flachs hanno deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Ilva. Grazie anche all'assenza di altre proposte, Flachs era stato a lungo l'interlocutore privilegiato dei commissari e del governo nelle trattative per il passaggio di proprietà dell'azienda siderurgica. In verità la proposta del fondo di investimento non aveva mai convinto, non a caso non sono sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flachs sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Ilva. In altre parole, Flachs sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale.

0: centrale, con una precisazione: questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Notte movimentata a Ginosa, dove un intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un sessantenne del posto, presunto responsabile di lesioni personali aggravate, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato in seguito ad una richiesta di intervento al 112 per la presenza in una via del centro abitato Ionico di un uomo di 51 anni che presentava una ferita da arma da taglio all'interno della coscia sinistra. Raggiunto dai soccorritori e dai militari dell'arma, il 51enne avrebbe riferito di essere stato accoltellato poco prima dal sessantenne, con il quale avrebbe avuto una discussione per futili motivi degenerata in un acceso litigio. I carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto aggressore, riuscendo a rintracciarlo presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione, i militari dell'arma hanno rinvenuto all'interno del lavandino del bagno un coltello a serramanico, presumibilmente riconducibile all'episodio. I due uomini sono stati successivamente trasportati presso le strutture sanitarie per le cure del caso, rispettivamente nei nosocomi di Castellaneta e Taranto. Il sessantenne è stato poi arrestato e condotto in carcere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì,
4: Eccoci
3: Domenico
4: qua.
3: c'è. Buongiorno Domenico.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a Tenzo.
3: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
4: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città, dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi, ahimè, non annullano. Diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale. Ma al di là di questa cerimonia, la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo Stadio del Nuoto, la gente che sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile, perché
3: Ieri
4: ecco,
3: sera, sì,
4: a
3: ieri
4: volte
3: sera
4: si fanno,
3: Domenico, sì,
4: a volte.
3: ieri sera sono stato al
4: Dimmi, dimmi.
3: Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed
4: Vero.
3: è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria degli azzurri.
4: Ti dicevo appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio, come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro voglio dire livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni, la gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti. Bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo, i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirci.

Sociali. È sicuramente un successo, un colpo d'immagine per la città, poi ci sono le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della RAI, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario

0: questi giochi siano appunto un successo.
1: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po', certo, nascosti di questo grande successo per Taranto.
0: Certo, tutti gli operai, sì, tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in queste ultime settimane hanno provveduto alla sistemazione, alle attività di pulizia, alle rifiniture, a tanti lavori complementari.
1: I volontari, no? i volontari,
0: bravo, i volontari, c'era gente, lo stadio, il giorno di Ferragosto, c'era tanta gente in attività, a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare, sì, certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato, io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
1: sì,
0: viva Dio,
1: questo te lo posso confermare.
0: Ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
1: Sì.
0: Siamo arrivati a questi giochi proprio con lo fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo, il commissario è partito da zero e ha portato a segno il risultato.
1: E ricordiamo due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché,
0: certo,
1: non c'era assolutamente nulla.
0: Ma prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per tre volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a Ferrarese. Li ha espressi Mattarella quando è arrivato al Castello Aragonese, la sua prima tappa, quando è poi arrivato allo stadio e prima di andarsene. Ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti.
1: Lo stesso Malagò
0: si è complimentato con Ferrarese, ha detto: non pensavo che sareste riusciti in questa impresa.
2: Cittadella Magazine.
3: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
2: Cittadella Mega.

0: Opera Magazine.
1: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC, in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
2: È una bellissima occasione, uno perché Taranto, come soprattutto nella Città Vecchia, è una antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
1: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
2: Ho visto la città storica, le strade della città storica, proprio gremite da persone. Anche, diciamo, in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro, o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare per Taranto storica.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo della serata finale, anzi del viaggio della serata finale di Live Evo Festival, giovedì 27 agosto, Masseria qui su Teus a Crispiano, il gran finale dell'ottava edizione. Ne voglio parlare insieme al direttore artistico Martino De Cesare. Ciao Martino, buongiorno, ben trovato.
4: Ciao Anna, ciao a tutti, ben trovati.
3: Allora, un rapidissimo bilancio di Live Evo Festival, sappiamo che è stato un grande successo, ovviamente ce lo puoi confermare questo?
4: Beh sì, è stata l'ottava edizione, ci dà soddisfazione il festival. Quest'anno abbiamo avuto Fortis, Alberto Fortis, Nino Buonocuore, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale musicale con Paolo Sassanelli. E chiudiamo con un'orchestra che si chiama Terra del Sole, Mario Rosini, dove nell'occasione presentiamo anche questo brano appena uscito, vi faccio un po' di pubblicità, del mio disco che si chiama Il Sentimento al Sud, che potete trovare su Spotify, e dove Mario canta appunto questo brano che si chiama Essay.
3: Mamma mia.
4: Quindi lo presenteremo dopodomani in Masseria per l'ultimo evento del Live Evo. Tra l'altro questo è un evento anche dei Giochi del Mediterraneo, perché siamo uno degli eventi ufficiali dei Giochi. Quindi voglio ringraziare appunto i Giochi del Mediterraneo, nel consigliere Renato Pervini, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, la regione Puglia, insomma tutti coloro che ci danno poi una mano, no, a realizzare,
3: certo,
4: questi eventi.
3: Certo, assolutamente.
4: Tant'è che dopo domani l'ingresso sarà gratuito, quindi chi vuole venire, l'ingresso è assolutamente gratuito, quindi vi aspettiamo, insomma.
3: Assolutamente, bellissimo, anche perché noi lo ricordiamo sempre, no, i ringraziamenti a chi aiuta, sostiene, supporta questi festival che sono grossi, quindi sono molto importanti, sono impegnativi da un punto di vista dell'organizzazione, della logistica, degli impegni degli artisti che arrivano al nostro territorio, quindi tutta una serie di cose. Se un sindaco e se gli assessori, è chiaro, se chi si occupa anche della parte, no, organizzativa dell'aspetto turistico della città, perché Crispiano, ricordiamo che è la città delle 100 masserie, che ci sono luoghi meravigliosi così come questo luogo meraviglioso che è la masseria qui Deus, e giustamente rientra all'interno delle organizzazioni collaterali ai Giochi del Mediterraneo e di un evento ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, significa fare promozione al territorio, la promozione dei talenti, perché io e te, Martino, conosciamo da secoli Mario Rosini, così come la nostra, insomma, conoscenza, ma Mario Rosini è un vero talento del nostro territorio, quindi è veramente un patrimonio del nostro territorio. Così
4: è un grandissimo della
3: dai,
4: sì, assolutamente.
3: Diciamole queste
4: grande
3: cose.
4: Grande cantante, grande pianista, Mario veramente ha... Poi ha avuto così tante collaborazioni, sappiamo, certo, da Pino Daniele a Naoxa, insomma, tanti, certo, veramente tanti.
3: Certo, assolutamente.
4: Come dicevi tu, sì, il ringraziamento è doveroso, ma perché io mi rendo conto che queste grosse manifestazioni hanno sempre bisogno di un supporto, anche da un punto di vista proprio, come dire, direi quasi intellettuale, altrimenti la cultura, certo, rischia veramente di fare un passo indietro.
3: Sì.
4: E per cui ci vuole veramente tanto impegno per organizzare eventi dove, sì, possiamo immaginare cosa significa allestire un palco, un service, gli artisti, tanta roba, insomma.
3: Tanta roba. Ma per questo dicevo, no? E c'è un impegno che va veramente, come dire, sostenuto e supportato dai cittadini, così come sono certa che Crispiano faccia già da tanto tempo, sono 8 edizioni, quindi lo fa già, e tutti insieme a sostenere e a far crescere un festival che è molto molto importante. Tra le altre cose, Live Evo, sappiamo benissimo che è dedicato ad un altro talento del nostro territorio, che è l'olio, che ha tanto talento.
4: Assolutamente, che ci saranno anche degustazioni di olio, assolutamente sì. È uno dei prodotti simbolo della nostra Puglia, quindi lo valorizziamo anche con l'arte, con la cultura in genere, insomma.
3: Assolutamente, con una qualità altissima degli eventi, che è quello che non vorremmo mai perdere, Martino. Quindi sempre complimenti per le scelte artistiche che hai fatto, tu come direttore e tu come musicista e regista. Grazie.
4: Devo ringraziare però assolutamente Sophie Music, nella persona di Giuseppe Masullo, che poi è l'associazione di riferimento che si è veramente speso tantissimo. Sono già un po' di anni che lui ha preso un po' le redini, insomma, dell'organizzazione tecnica del festival. Siccome Giuseppe è campano, è venuto a conoscere questa realtà in Puglia, ci ha creduto, quindi veramente mi corre l'obbligo di ringraziarlo, sia io che tutti noi poi in definitiva.
3: Assolutamente, assolutamente. Incredibilmente stesso cuore con la Campania, lo sai che noi siamo così legati, e tu ce lo insegni, perché la gran parte delle tue collaborazioni nascono, vengono e continuano lì con i nostri cari amici campani. Grazie a Martino De Cesare, buon lavoro e ci risentiamo presto, Martino, ti aspettiamo qua.
4: Grazie.
3: Ciao.
4: Grazie.
3: Ciao.
4: Grazie a tutti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 19 medaglie in una sola giornata, è un totale che sale a 54, il bottino dell'Italia dopo 3 giorni di gare ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, un risultato che permette agli azzurri di consolidare il primo posto nel medagliere, con un vantaggio già importante su Turchia, quota 27 medaglie, e Grecia ferma a 20. A trascinare la squadra italiana è stato soprattutto il ciclismo, nella prova in linea femminile è arrivata una storica tripletta azzurra con Rachele Barbieri che ha conquistato l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Sul podio anche il lavoro di Elena Cecchini, protagonista della gara al servizio delle compagne. Il successo italiano anche nella prova maschile con Tommaso Dati, che ha conquistato la medaglia d'oro, mentre Federico Iacomoni ha chiuso al terzo posto. Dal ciclismo è arrivata anche la medaglia numero 2500 nella storia dei Giochi del Mediterraneo. Bilancio complessivo dall'inizio della manifestazione: 938 ori, 808 argenti, 754 bronzi. Grande protagonista, ed è un continuo, il nuoto con 9 medaglie nelle 6 finali disputate, 4 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Sul gradino più alto sono saliti Noemi Cesarano negli 800 stile libero, Lisa Angiolini nei 50 rana, Giada Alzetta nei 400 misti e Alberto Razzetti nei 400 misti maschili. Altri podi sono arrivati dalla scherma con l'argento di Davide Filippino e bronzi di Giulio Lombardi e Irene Bertini. 2 bronzi anche nelle bocce, conquistati da Gaia Gamba e Diego Vergam. Non solo risultati sportivi, infatti la corsa ai biglietti, superati 135.000 italiani venduti e prenotati. A guidare la classifica le presenze lo Iacovone allo stadio del nuovo Torre d'Aiara.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Faccio una riflessione un attimino complessiva su quello che sarà il nostro prossimo campionato. Un campionato ancora una volta difficile. Un campionato secondo me alla pari di quello dello scorso anno, quando ci sono state delle società, e quest'anno ne abbiamo ancora ben organizzate, società strutturate, società che questa categoria la conoscono molto molto bene, però al netto di tutto questo, tu hai parlato di Canosa, hai parlato del Trani, io ci metto anche lo Squinzano, ma anche l'Unione Calcio, per me l'una vale l'altra, rispettiamo assolutamente tutti, però noi siamo

0: il Taranto. E tutti quanti sentiamo questa responsabilità di rappresentare questa piazza, questa società e sappiamo e non ci dobbiamo assolutamente nascondere qual è il nostro obiettivo. Quindi rispetto per tutte le squadre che affronteremo, ma noi dobbiamo vincere contro tutti, dobbiamo vincere consapevoli di quelle che sono le nostre forze. La nostra qualità, come giustamente dicevi tu, a differenza dello scorso anno, abbiamo avuto la possibilità di fare un ritiro, abbiamo avuto la possibilità di fare una preparazione, quindi in questo momento va bene quello che dici, che il Canosa probabilmente è più esperto e conosce meglio la categoria, però per me il Taranto è quella più forte di tutte, ma lo deve dimostrare sul campo.
1: Sarà importante essere pronti sul campionato di Eccellenza Pugliese, ma anche vincere la pressione Iacovone.
0: La pressione, di Taranto deve essere solo ed esclusivamente un punto di forza e non un punto di debolezza. Tutti quanti siamo, assolutamente consapevoli di quello che lo Iacovone per noi, sarà, di quello che lo Iacovone per chi scenderà in campo sarà. Quindi, non deve nella maniera più assoluta diventare un punto di debolezza, anzi, è motivo per il quale abbiamo approfittato anche della disponibilità, della struttura commissariale, del comitato organizzatore dei giochi e del comitato internazionale che ci hanno dato l'opportunità. Secondo me è una vetrina molto molto importante, quasi irrinunciabile, di presentare la squadra davanti a 20.000 persone. Perché questo significa dare una visibilità notevole alla società, ma allo stesso tempo far comprendere a ciascuno di noi quello che significherà tornare a giocare a Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita e di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Regia spiaggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Feste. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troy Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: 9. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121

0: 1 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata, ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: 9. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia.

0: Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione

0: Qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco, è una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Pop. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno.